Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Cosa non farò per questo amore, per dirti cosa sei per me. Dormo ancora solo in questa stanza, dove al buio i sogni vanno via,

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Ogni volta ti guardo capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai, certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Pronto?
1: Oh, Grido, sono te, ma...
0: Vai bello.
1: Oh, ieri sera mi sono troppo innamorato.
0: Tanto per cambiare.
1: Oh, no, no, no. Ho beccato una tipa, una rossa da paiura.
0: No, come una rossa? Anch'io ho beccato una rossa ieri pomeriggio. Sai, da cosa nasce cosa,

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante, non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori e benvenuti all'appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie. Oggi intanto vi ricordo che all'interno del nostro appuntamento con l'informazione tornerà anche quello con la psicologia. Ci sarà la psicoterapeuta Italia Calabrese alle 8.30 qui su Radio G. E anche insieme a lei parleremo di un argomento importante. Iniziamo con le notizie che arrivano dall'Abruzzo, con la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Crisi, il sindaco resta isolato, Teramo, la seduta consigliare è saltata per mancanza del numero legale, acuisce gli sapori interni. Di Pasquale richiama la maggioranza, l'opposizione rilancia, non è l'unico caso. Chieti verso le elezioni, campagna elettorale al veleno, Marsilio insulta Legnini e Ferrara dal palco di Sicari. I conti non tornano, maltempo, primi 15 milioni, ne mancano 200. E poi piccole attività a rischio, troppi centri commerciali, SOS dalla regione. E ancora morto a 76 anni l'uomo Slow Food Petrini, il Papa e il Re Carlo III, il gastronomo e la sua eredità. Basket A2, gara 3 infuocata al Palamaggetti, Roseto vince tra le polemiche, Borra colpisce Landi al volo, espulsi anche Del Chiaro e Petrovic. Teramo, finto SMS invalido, derubato di 25.000 euro, poi Roseto Pineto A14 bloccata per incidente, 6 km di fila e disagi. Entriamo nello specifico delle notizie. Abruzzo, incentivi per il lavoro, disoccupati e donne maltrattate, aperti i bandi per le assunzioni, il primo avviso riguarda gli over 36 senza un posto, possono presentare richieste aziende e partite IVA, tutte le scadenze e tali requisiti sono richiesti, previsto un investimento di oltre 12 milioni. La speranza dell'automotive, il nuovo furgone Ducato nel 2029, così a testa sorpassa la Polonia, lo stabilimento di Val di Sangro nel piano industriale Fast Line 2030, presentato da Stellantis negli Stati Uniti, nascerà un mezzo di dimensioni più grandi, ma resta da capire se il motore sarà elettrico o endotermico. Poi, cosa cambia a Termoli e Cassino? Il gruppo prevede un esborso di 60 miliardi di euro e 60 modelli differenti. Le piccole attività in pericolo in Abruzzo, allarme centri commerciali, la regione intervenga. L'appello di Confesercenti Confcommercio, senza il piano per il commercio sarà deregulation per i grandi punti vendita, a rischio i centri storici. E poi Abruzzo Traveling, confermata Celenza alla presidenza appunto del consorzio. Gli effetti del maltempo in Abruzzo, da Roma i primi 15 milioni ma ne mancano più di 200, D'Annunzio solo gli interventi urgenti, poi attendiamo le schede dei comuni. La morte del fondatore di Slow Food, hai mangiato? Cosa resta del visionario Carlo Impetrini? Idee e insegnamenti dell'agnostico Pio, come lo battezzò Papa Francesco. Quell'invito nel 2016 a mangiare abruzzese e a non sprecare il cibo. All'Aquila, come protagonista al Festival della Partecipazione, proponeva un'ora obbligatoria di alimentazione a scuola. L'evento della Pasquetta abruzzese, già febbre per Arrosti Land, 11 paesi in lista per il 2027, aperte le candidature per la prossima edizione della festa dal lunedì dell'Angelo, tempo fino al 2 giugno, quest'anno a Mosciano superate le 30.000 presenze. Il riconoscimento, l'Abruzzo brilla a Roma con 3C a edificatoria, la società ha ricevuto il premio Templum per il Neo Bodio Open Air Museum, il progetto riguarda un sito archeologico sulle sponde del lago di Varese. Teramo, crisi in comune, maggioranza sfaldata, il sindaco sempre più isolato, ora un tavolo di coalizione. La seduta del Consiglio saltata per mancanza del numero legale, acuisce i dissapori interni, Di Pasquale richiama gli alleati alla responsabilità, non è il tempo di sfiancare D'Alberto. L'opposizione non è l'unico caso, i consiglieri parlano di assenze strategiche in aula e di debolezza politica. I raggiri online, aperta l'inchiesta, conto svuotato con il finto SMS, invalido derubato di 25.000 euro, vittima un 68enne che nel giro di poche ore si è visto privare della somma con la scusa di verifiche, lo hanno convinto che c'erano stati accessi sospetti e che quindi bisognava spostare i soldi altrove. Diritti, targa Marco Rossi Doria, gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della città della dignità umana. Ricostruzione, l'evento ANIEM, sisma, imprese e USR si confrontano sulle nuove regole. Oltre 100 costruttori all'incontro con il direttore Rivera, focus sulle recenti ordinanze e le ricandidature sui cantieri. Nuovi disagi in A14 tra Roseto e Pineto, code fino a 6 km dopo lo scontro. Automobilisti bloccati per ore, circolazione in tilt sulla corsia sud per un tamponamento che ha coinvolto 5 macchine, 4 feriti lievi, un solo medicato in ospedale, sul posto ambulanza e polizia autostradale. Mosciano, arrivano 20 nuovi defibrillatori, saranno collocati sul territorio grazie al progetto Comune Cardioprotetto con la Protezione Civile. Tortoreto, il Consiglio Comunale, strisce blu, slitta il varo del progetto con il privato, decisive tra le essenze la maggioranza, l'approvazione rinvia inizio giugno, l'opposizione profonda incertezza, il comitato civico scelta da approfondire. Salute mentale, un nuovo orto per le terapie. A Sant'Egidio parte l'iniziativa del comune per la gestione di un'area tramite gli utenti del centro ASL. Sarò nel libro Martin Sicuro protagonista, presentata a Torino la quarta edizione di Neo, nella rassegna letteraria porterà autori e spettacoli. Il caso dello stabilimento balneare chiuso a Giulianova, Arlecchino, altra estate di stop, spesi 250.000 euro per nulla, il gestore fa il conto dei danni e delle perdite dopo il no della riapertura pronunciato dalla Cassazione. Continue incursioni, scomparsi 30 kg di caffè e anche il quadretto con il mio diploma di laurea, veramente allucinante, scusatemi, una situazione veramente che ha del paradossale. Il pub è invece sequestrato, il Pua rimane la ferita sul lungomare. Premio Borsellino oggi apre la mostra per l'anniversario della strage di Capaci e poi prima scadenza a fine giugno, piano urbanistico tanti dubbi, cittadino governante nulla è dato sapere sulle scelte progettuali. E poi cerimonia con il sindaco, riaperto il ristorante del Circolo Nautico. Violenza in famiglia, il nuovo caso, botte e minacce alla moglie, se mi lasci ti squarcio la gola. Processo un quarantenne professionista imputato per maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli, l'accusa, pugni e calci alla donna, lui più volte l'ha presa per il collo e scaraventata a terra. Palestra a Roseto, via ai lavori di pulizia dopo la protesta dei genitori. E poi dal PD sono allarmismi inutili per la politica sulla casa di comunità, i gruppi di maggioranza intervengono dopo le rassicurazioni ASL. Lo stabilimento balneare senza agibilità, l'ex sindaco, mi sono fidato degli uffici. Città che cambia, viabilità e aree da riqualificare, così Pineto arriverà nel futuro. Gli obiettivi del piano urbanistico illustrati in un incontro tra gli amministratori, tecnici e cittadini, l'assessore Ferretti, puntiamo a coniugare lo sviluppo con tutela del territorio e qualità della vita. Il PD, un patto contro lo spopolamento, il segretario Zipilli lancia l'appello di istruzione, forze politiche e sociali, studiamo insieme delle soluzioni. Pescara, una tragedia evitabile, lo sconto all'investitore di Sofia, il giudice era girata dall'altra parte, le motivazioni della condanna a 3 anni, il PM ne chiedeva 4, per l'automobilista che investì la quindicenne, l'incidente dovuto al comportamento dell'imputato, ma spunta la tragica disattenzione della vittima. La piazzola per Cioppa, nel punto dove è morto, via Lago di Campotosso, l'iniziativa spontanea per il 18enne. Montesilvano, la spaccatura, accuse e polemiche, azienda speciale da Dazio spara a 0 sul centro-sinistra, nuovo CDA, l'ex candidato sindaco della coalizione su tutte le furie per la nomina di un esponente AVS, solite logiche d'appartenenza, ma stavolta si è scelta una lista che non ha neanche un consigliere. E poi 20enne ferito davanti alla fidanzata, ricoverato, carabiniere 118 ieri sera nella zona di Porto Allegro. E poi il contest Italia Vision fa tappa in città, il 2 agosto 9 cantanti, di solisti e band dai 15 anni in su potranno esibirsi al teatro nel mare. L'Aquila, controlli dei NAS, l'azienda nella periferia nord, cibo per animali, stabilimento sospeso. Ispezione dei carabinieri, accertate gravi carenze, bloccati oltre 50.000 kg di sottoprodotti di origine animale. Roio, la strage è sfiorata, sta meglio il bimbo investito, la polizia indaga sulla dinamica, il piccolo di 6 anni è stato portato in ospedale, è stato confusionale ma gli esami hanno escluso danni, da quanto emerso stava giocando accovacciato vicino al marciapiede prima di scattare verso la strada. Ricatti al gruppo INI, condannati ex carabiniere, ex sindacalista, confermate per via definitiva le pene per Costantino e Pagliani, tutta la ricostruzione di quanto accaduto, la amarezza del manager Faroni, la giustizia ha fatto il suo corso, ingenti danni da questa vicenda. Spaccio ed estorsione, 3 assolti, Avezzano, le accuse si sgretano in aula dopo 10 anni prescritti reati di droga. Sul Mona, la passata gestione Cogesa, indagine della procura, nel Melino ci sono ricorsi ignorati, gli inquirenti attendono un faro sui contenziosi dei lavoratori che si sono visti scavalcati dai colleghi. Tra i casi contestati, un'operazione, un operatore ecologico promosso e un autista e un balzo dal terzo all'ottavo livello. Blitz dei carabinieri, trovati tra etti di cocaina e manette un 57enne di Prato La Peligna, che ora dovrà rispondere dell'accusa di spaccio di stupefacenti. ASL, ambulatorio aperto anche a giugno, la vaccinazione dei neonati a Pescasseroli sarà garantita da una rimodulazione del personale medico. Chieti, domani e lunedì si vota, elezioni il dado è tratto, ecco gli ultimi appelli, scontro finale tra i candidati con la possibilità del ballottaggio all'orizzonte, la botta e risposta in piazza da Marsiglio che insulta Legnini, così nacque il fascismo, il presidente della regione a sostegno di Sicari anche contro Ferrara, la replica immediata dal centro-sinistra, un maleducato che sfascia le istituzioni. La tragedia sfiorata a Vasto, aereo precipitato, i chirurghi salvano il piede del passeggero, la procura consulta gli esperti dell'Agenzia Nazionale di Sicurezza del Volo, via gli accertamenti per verificare la regolarità dei cavi urtati dal velivolo, migliorano le condizioni di 2 giovani feriti. Delitto Sciorilli, sia la visita psichiatrica, Vecchione sarà in carcere la prossima settimana per incontrare il 52enne che ha ucciso il figlio. De Luca, rieletto presidente degli otorinolaringoiatri, il medico di San Salvo al vertice dell'Associazione Nazionale. E poi l'iniziativa di cultura e spettacoli in tutta Europa, la notte dei musei tra arte, concerti e visite guidate, in Abruzzo tanti spazi culturali aperti con ingressi gratuiti a prezzo ridotto. Tra gli eventi la serata a Ozzi alla D'Annunzio e il reading teatrale a Villa Frigeri. I favoriti alla Palma d'Oro al Festival di Cannes, tra i candidati spuntano per il miglior attore, si punta su Bardem. Andiamo a vedere invece la prima pagina dell'edizione abruzzese, il quotidiano romano Il Messaggero. All'Aquila lezioni, 181.000 abruzzesi chiamati a votare, urne aperte domani alle lunedì in 60 comuni per scegliere i sindaci. L'Aquila, ricostruzione privata sarà terminata in 2 anni e poi la truffa del pacco per svuotare il conto corrente, a molti pescaresi sta arrivando una richiesta di sbloccare una spedizione pagando 2 euro. E poi l'Aquila per il bambino di 6 anni investito, adesso la mamma rischia la denuncia, e a Pescara 400 studenti e la gara dei problemi con sfide di logica. Sul Mona, incendiati 2 mezzi, la pista della ritorsione, poi la prevenzione, la nuova casa del bosco pronta in 6 mesi. Andiamo avanti, il pacco non è arrivato, la truffa del falso corriere svuota le carte di credito, tanti messaggi sui telefonini dei pescaresi con il logo contraffatto di una nota azienda. Pezzi di rafia in spiaggia, la replica, c'è il divieto, ombrelloni in finta paglia. Il consigliere comunale D'Angelo risponde alla Barda, ordinanza del 2 dicembre per la progressiva eliminazione delle plastiche e materiali non ecocompatibili. La casa della comunità è decisiva per ridurre il carico degli ospedali, a Cepagatti medici, infermieri, specialisti, strumenti diagnostici e percorsi di cura continuativi della ASL. 400 studenti a risolvere problemi, allo scientifico Da Vinci sono in corso i campionati nazionali di problem solving, sfide con logica e strumenti informatici, in città anche docenti e accompagnatori. I bambini della Rotary a lezione di street art nel cuore di Rancitelli. Bimbo di 6 anni investito, ora la mamma rischia la denuncia per abbandono, la ricostruzione. La donna era a casa mentre i figli giocavano in strada, il piccolo è in ospedale. Ma sta meglio, scuse lesioni interne e gravi fratture. Progetto case, nuovi contratti, il comune rassicura i residenti, nessuno sfratto arbitrario. La ricostruzione privata sarà terminata in 2 anni, l'annuncio di Provenzano all'USRA. In città mancano ancora 400 pratiche, nei comuni del cratere ne restano 1500. Capitale della cultura, ecco che arriva il francobollo celebrativo. Eccolo qua, ve lo facciamo vedere, è questo qui. La carica dei 5 sindaci di Pangrazio cerca il bis. Cesario candidato per il centrodestra, Verdecchia rappresenta il centrosinistra. Gianluca Ranieri, ex assessore, Loretta Ruscio saranno gli outsider. Tabaccheria incassava 350.000 euro, chiesto rinvio a giudizio per evasione. Chieti, dal Colle allo Scalo, l'ultimo appello arriva alle piazze, comizi conclusivi di Colantonio, Sicari, Carbone e Cascini, da oggi scatta il silenzio, dal Largo Vico gremito le indicazioni di Legnini alla coalizione di centrosinistra. Omicidio di Michelle Fires, Casoli, la Corte d'Assise d'Appello conferma 25 anni per Whitbread, il 76enne fu rintracciato in Inghilterra, ieri in aula la mia vita andata in rovina. Teramo, il comitato per l'ospedale, basta trattare la ASL come una cenerentola, nel nostro territorio ha meno posti letto e manca l'appello delle cliniche private. Per il comitato il reparto di ostetricia ha superato la soglia minima di sicurezza. La cantina di Porta Romana abbassa le serrande, dopo 25 anni il titolare ha deciso di chiudere, forse qui potrebbe nascere un museo. Parliamo adesso di sport. Ecco qua. Serie C, asse tra Pescara e Venezia, Berardi piace ai lagunari. Il classe 2006 potrebbe rientrare nell'operazione che porta a Eldad. Serie D, il diavolo pensa al futuro, il Teramo studia l'attacco, potrebbe restare. I biancorossi sperano di trattenere l'attaccante arrivato in prestito dal Giuliano. Giambè per la certezza, sul fronte di Pescaggio schiarita in casa vado, la società spera in altri forfè. E ancora l'Aquila, ecco Betturri, ricoprirà il ruolo di direttore generale, Giulianova riparte dal DS d'Ercole, il club giallorosso si ristruttura, è stato stabilito il budget, nel prossimo anno resta il nodo per Golizzi. E poi per l'eccellenza, Federico, ritrovo tanti ex alla Sante, il dirigente abruzzese verso la semifinale playoff, il DS dell'Ars Labor punta i vibratiani, mi aspetto una gara dura. Basket a 2, gara 3 di finale playout a dir poco infuocata, Roseto vince ma la scena se la prende Borra, allunga la serie contro Ruvo, il pivot sferra un pugno all'Andi ed è espulso, attimi concitati al Pala Maggetti. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa locale, intanto un po' di saluti, salutiamo un po' di amici, Antonio Leonio, buongiorno a tutti, e poi Betty Ann, buongiorno anche a te. Buongiorno al nostro Luigi Anni, buongiorno ancora a Loredana Ciaffoni, ciao Loredana, buongiorno anche a te, buongiorno a Loriana Ciccioni, buongiorno a Silvana e Gian Vittorio, che era Silvana, buongiorno al presidentissimo Luigi Chiodi e consorte Anna, buongiorno a tutti voi. Tra poco ci andremo ad occupare della rassegna stampa che riguarda le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, intanto qualche piccolo consiglio per gli acquisti e poi torniamo con voi.
2: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
3: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
4: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
5: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
6: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
7: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a...
8: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
9: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
10: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
11: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata.
12: Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea del Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
13: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
14: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
15: Stile scamosciato, impazza da Globo!
16: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
15: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
16: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
15: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
17: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Pronti ad occuparci della rassegna stampa nazionale ed internazionale? Andiamo al caro carburanti, benzina, prorogato lo sconto. Meloni vende gli autotrasportatori, aiuti del settore per 300 milioni, stop al fermo. 100 milioni anche per l'agricoltura, energie, segnali dell'Europa e dell'Italia, possibili fondi da PNRR. Todd Chiglari è finita in aula per l'udienza di divorzio tra 2 mesi liberi di risposarsi. Il piano presentato da Gualtieri è perfetto, la capitale si illumina, notti romane più scure. Entriamo nello specifico delle notizie. Mossa sui carburanti, rinnovo delle accise, accordo per i TIR. Patto margini per l'energia, l'Europa non chiude la porta, i fondi per la crisi potrebbero arrivare da flessibilità sulle regole di spesa e rimodulazione del PNRR, coesione. Meloni, servono risposte per la difesa. Iran, negoziati nella fase finale, Teheran, accordo non subito, gli Stati Uniti pensano ad un ultimo raid. Lo stretto si sblocca, i flussi no, petrolio a $90 per un anno, secondo gli esperti per 12 mesi i prezzi rimarrebbero sotto pressione in attesa del ripristino del traffico e il mercato guarda gli effetti più a lungo termine dell'inflazione. Flottilla, sanzioni a Ben-Gvir, l'Europa dice sì a Tajani, 4 paesi anticoloni. Schlein fa la serenissima, Venezia è ora di cambiare, poi un patto per la crescita, la segretaria Demme in laguna per la chiusura della campagna elettorale, la sfida al centrodestra su sicurezza e casa e da Trento la roadmap verso Palazzo Chigi. Nuovo scandalo a corte, l'ex principe Andrea accusato di reati sessuali, il fratello di Carlo avrebbe portato una donna a Windsor e poi a Buckingham Palace. Nel 2001 Elisabetta aveva sostenuto il figlio per fargli ottenere un incarico governativo. Totti e Ilari è davvero finita, tra 2 mesi potranno risposarsi. L'ex capitano della Roma e la conduttrice del Grande Fratello VIP in tribunale, separati per l'udienza sul divorzio, continua la causa per la casa e il mantenimento dei figli. La trappola dei fondali, il cunicolo delle Maldive dove sono morti i SUV, le prime foto della grotta in cui sono stati recuperati i cadaveri degli italiani, il team finlandese, navigazione complessa, la visibilità svanisce in pochi attimi. Roma si illumina, ha presentato il piano per rendere la capitale più sicura e vivibile a partire dalle notti d'estate. Economia, alla Fed comincia l'era di Walsh, Wall Street chiude sui massimi, poi auto, nuovi aiuti, sbloccato il decreto da 1,6 miliardi, a Snam 20 offerte per acquistare Bioenergies. E ancora su Recordati un'offerta da 10,7 miliardi di euro. Tutti i sogni di Ultimo, a poco più di 40 giorni dal concerto record del 4 luglio al Tor Vergata, 250.000 biglietti polverizzati un anno fa, ieri il cantautore a San Basilio ha incontrato 300 studenti. Basta serie sul crimine, in TV Porto un altro Sud, l'intervista a Gloria Giorgiani, parla la conduttrice della società Anele che porterà al cinema il caso Hoffman sul libro di Giovanni Grasso e su Rai 1. Andiamo a vedere lo sport, i giorni di Coné, il francese torna a disposizione ma quella contro il Verona può essere la sua ultima partita con la Roma, qualificazione Champions, ci riusciremo, so che si ricorderanno di me, Rensch e Ghilardi protagonisti per caso, l'olandese e il centrale saranno titolari della partita più importante dell'anno e il Gasp decide di convocare l'intera rosa, compresi squalificati e indisponibili. La Lazio e Sarri, la sera dei saluti, alle 20.45 contro il Pisa i biancocelesti chiudono la stagione da dimenticare, in un Olimpo ancora deserto. In un Olimpico ancora deserto, la passerella d'addio per tanti a partire dal tecnico. Bene, pronti adesso ad aprire la prima rubrica del nostro radiogiornale, la rubrica Tanti auguri a te che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
18: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
19: Uè Mario, buongiorno, mi fino un caffè!
18: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
20: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
18: Mmm, che buono è!
20: È Marcaffè!
1: Bene, iniziamo la rubrica degli auguri con il santo del giorno. Oggi 23 maggio la chiesa ricorda sull'altare San Giovanni Battista de Rossi, sacerdote, nacque da modestissima famiglia il 22 febbraio 1698 a Genova, grazie ad alcune spintarelle riuscì a entrare nel collegio romano dei Gesuiti. Affascinato da Luigi Gonzaga, decise di emularne la santa vita e si dedicò con tenacia alla pratica della penitenza, che però non fu assistita nel suo fisico debole. Si ritrovò così malato e impossibilitato a proseguire il suo sogno.
0: sogno, pensando che la sua malattia fosse un segno di Dio, ritorna a essere umile prete al servizio dei poveri e dei derelitti. Il bene che fece fu enorme, tanto da essere paragonato a San Filippo Neri, ma la malattia ebbe la meglio e morì il 23 maggio 1764. Fu canonizzato da Leone XIII nel 1881. Altri santi che si ricordano oggi sono Desiderio, Efebo, Eutizio, Guilberto e Lucio. I beati sono Giuseppe Curzacca e Vincenzo Matunzemski. Andiamo a vedere chi facciamo gli auguri di buon compleanno oggi 23 maggio, sabato. Facciamo tanti auguri alla nostra dottoressa Eloisa Ierace in Parere, quindi tantissimi auguri alla cara Eloisa, e poi a Franco D'Angelo, a Domenico Pizzuti, a Jessica Proietti, a Giuseppe Sacripante e Nicola Malafronti. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno del nostro notiziario e pubblicati su Piccola Città, che trovate appunto sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito con il nuovo numero. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, chiamiamo il nostro Pierluigi Casalena che ci informa su quello che ci aspetta per questo weekend.
21: Buongiorno.
0: Ciao caro Pierluigi, buongiorno.
21: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
21: Bene.
0: Tutto bene?
21: Tutto a posto.
0: Va bene. E anche i bimbi? Un abbraccio ai bimbi come sempre. Ah, oggi dormono? Eh sì, perché oggi abbiamo chiamato un po' prima. Sabato scorso era un po' più tardi e quindi erano già tutti svegli. Il piccolino sicuramente. Allora, Pierluigi, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo weekend?
21: Beh, un weekend prevalentemente simile estivo, soleggiato, con temperature anche sopra la norma di 2-3 gradi, quindi ci aspettiamo, insomma, una giornata di mare un po' per tutti, diciamo, non solo in Abruzzo ma un po' in tutta Italia, quindi siamo pronti, insomma, al primo weekend vero e proprio estivo, anche se non è ancora giugno, penso, fine maggio ci siamo. Poi la prossima settimana il tempo continuerà a essere soleggiato e caldo, un cambiamento forse avverrà a fine settimana, per il fine settimana prossimo, ma ci dobbiamo da quel punto di vista riaggiornare. Tempo ancora troppo lungo al merito per definire che cosa potrebbe succedere. Quindi,
0: assolutamente.
21: Tempo stabile e soleggiato per ancora per un po'.
0: Qualcuno si azzarda a parlare sempre su questi svariati articoli che si trovano su internet di un ritorno addirittura del freddo. No.
21: No, assolutamente.
0: No.
21: No, assolutamente.
0: Dimmi di no.
21: Non c'è nulla di tutto ciò. No.
0: Ci possono essere delle piogge, ma non il freddo, dai. Ormai
21: no, forse il prossimo settimana forse potrebbe esserci un passaggio perturbato molto rapido, ma nessun ritorno del freddo, assolutamente no.
0: Perfetto.
21: Questo assolutamente lo smentisco.
0: Grazie.
21: In maniera certa.
0: Grazie, c'è un po' di terrorismo psicologico in giro, beh, su tanti argomenti, ma tra questi svetta sempre quello del meteo.
21: E i soldi a chiappa.
0: Perfetto, grazie per Luigi. Va bene, allora ci godiamo questi due giorni, insomma, di sole, di mare per chi può, di montagna, insomma, ci godiamo la nostra terra. Noi ti ringraziamo e ci riaggiorniamo domani per ulteriori aggiornamenti.
21: Va bene, grazie.
0: Ciao, grazie
21: a tutti voi.
0: Buona giornata. E andiamo all'almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iconi, si parte dalle giornate. In Italia la giornata della legalità, ricorrenza nazionale.

49%, temperato piacevole, vento 16 km/h, la temperatura massima sarà di 24 gradi, indice di qualità dell'aria Giulianova 46, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi o inesistenti. Orario al bel tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 5.33, tramonta alle 20.29, il culmine è alle 13.01, durata del giorno 14 ore e 56 minuti. La luna sorge alle 12.35 e tramonta alle 2.10 di domani, fase lunare primo quarto visibile al 50%. Nacquero oggi, 23 maggio 1951, 75 anni fa, Anatoly Karpov. Scacchista, campione mondiale dal 1975 al 1985 e dal 1993 al 99. 23 maggio 1956, 70 anni fa, Andrea Pazienza, disegnatore, fumettista e pittore. 23 maggio 1961, 65 anni fa, Daniele Massaro, ex calciatore italiano nonché ex pilota di rally. Accadde oggi la storia in un giorno. 23 maggio 1701, 325 anni fa, il capitano William Kidd, ex corsaro scozzese al servizio della corona, sale al patibolo a Exception Dock a Londra. È riconosciuto colpevole dell'uccisione del marinaio William Moore e di pirateria durante la sua campagna nell'Oceano Indiano. La prima corda si spezza, ma l'esecuzione procede. Kidd viene impiccato al secondo tentativo. Il corpo viene poi incatramato, mamma mia, appeso lungo il Tamigi come monito ai pirati. Che cosa terribile, comunque. 23 maggio 1706, 320 anni fa, durante la guerra di successione spagnola, la grande alleanza Regno d'Inghilterra, Repubblica delle Sette Province Unite, Sacro Romano Impero, condannata dall'invito di John Churchill, primo duca di Melbourne, sconfigge i borbonisti. Regno di Francia, le dissi di Filippo V di Spagna, elettorato di Colonia ed elettorato di Baviera nella battaglia di Ramilly. 23 maggio 1886, 140 anni fa, l'Italia va al voto per rinnovare la Camera dei Deputati del Regno, l'affluenza si ferma al 58,5% degli aventi diritto, la sinistra storica guidata da Agostino De Pretis domina la scena, conquista 292 seggi su 508, confermandosi forza di governo, la destra storica si ferma a 142 seggi, mentre l'estrema radicale ottiene 45 deputati. Il 10 giugno 1886 si apre ufficialmente la legislatura sotto il regno di Umberto I, alla Camera presiede Giuseppe Bianchieri. 23 maggio 2021, 5 anni fa, a 31 anni dalla vittoria di Toto Cutugno con Insieme 1992, l'Italia torna al trionfo dell'Eurovision Song Contest di Rotterdam con i Maneskin nel brano Zitti e Buoni. Il 22 maggio, proclamazione alla mezzanotte e 50 ora italiana. In 65 edizioni del Festival Europeo, la terza vittoria italiana, la prima fu con Onore Tali di Gigliola Cinquetti, e poi li ascolteremo in chiusura i Maneskin con Zitti e Buoni. Hanno detto: io non sono un artista, sono uno che disegna, disegno per non farmi travolgere da quello che ho in testa, l'ha detto Andrea Michele Vincenzo Ciro Pazienza. Data di nascita 23 maggio 1956 San Benedetto del Tronto, data di morte 16 giugno 1988 Montepulciano. È stato un fumettista, disegnatore e pittore italiano, ritenuto uno degli artisti più rappresentativi e innovativi del campo del fumetto. La sua produzione è incentrata sui personaggi come Zanardi e Pentotal, è stata negli anni ristampata più volte e resa oggetto di mostre e riconoscimenti. La sua vita e le sue opere fu dedicato il film Paz. Questo è l'almanacco del giorno con cui chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Vi ricordo, tra poco torneremo a parlare di psicologia con la psicoterapeuta Italia Calabrese, che tornerà con un nuovo argomento. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon weekend. Siamo pronti quindi a chiudere, come facciamo sempre, il nostro radiogiornale con il pezzo scritto, con il pezzo scelto oggi da Vincenzo, che è Zitti e Buoni, che proclamò la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest del 2021.

Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: buongiorno, rinnovo il buongiorno e saluti di buona giornata ai nostri amici radioascoltatori, e invece li porgo ufficialmente alla nostra Italia calabrese che è tornata qui su Radio G. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno.
0: È sempre un piacere ritrovarti.
1: Grazie, grazie.
0: Come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Ti vedo bene. Sì, sì. Brava la nostra Italia.
1: Sì, sì. Anzi, prima di venire è stato pure bello perché sono passato a fare colazione e questo è il causa del mio ritardo.
0: Ti preoccupare.
1: E poi
0: ogni tanto
1: ho incontrato una persona a me cara e non sono saputo rinunciare a 10 minuti di chiacchierate.
0: Bene,
1: comunque mi hanno messo in buon umore.
0: Bene, bene, perfetto, perfetto. Allora, ci vuole anche questo, naturalmente.
1: Sì, sì.
0: Allora, oggi abbiamo scelto un tema un po' particolare, di cui magari non si parla, perché poi il sesso rimane, lo facciamo tutti, lo cerchiamo tutti, ma rimane sempre un tabù, quindi non se ne parla. Secondo me è sbagliato, perché se ne parlasse di più si potrebbero risolvere tanti problemi, a partire dalle malattie sessualmente trasmissibili, fino anche a quelle cose, e forse di questo parleremo oggi, che ci bloccano appunto sull'essere
1: sì.
0: magari sessualmente...
1: Sì.
0: Tranquilli, aperti, insomma, a vivere serenamente la nostra vita sessuale. E proprio di questo parleremo oggi con Italia, di quelle cose che ci bloccano, vero?
1: Ok. No, io, tu sai, mi piace, io amo molto leggere, poi il tempo è sempre poco, però mi piace sempre spulciare su delle riviste dove posso trovare degli articoli. Che solitamente ovviamente non passano sui social o su l'informazione quella diciamo commerciale, no, del telefono. Quindi mi piace leggere qualcosa di
0: nicchia. Questa è una cosa che mi piace tantissimo di te, infatti. Perché tu ancora, cioè, perché Italia, come molti di noi, compra ancora le riviste, cioè ancora vai in edicola,
1: sì,
0: ti
1: sì.
0: fai lasciare le riviste, le
1: sì,
0: tue
1: sì,
0: riviste
1: sì.
0: preferite.
1: Sì, sì, ho il mio fornitore a Tortoreto che mi lascia.
0: Il tuo spacciatore di riviste.
1: Il mio spacciatore.
0: Ed è una cosa molto bella, che
1: sì.
0: non che andare a cercare, insomma, su internet.
1: E nel mio studio, sopra il tavolo, ci sono ancora, in la sala d'attesa ci sono ancora i giornali.
0: È vero, bellissimo.
1: Perché io ritengo che quello che passa sulla carta stampata non passa altrove.
0: Assolutamente.
1: Perché in Italia è vero che c'è tanto giornalismo spazzatura, quello che va bene, ma io dico anche che ci sono tantissimi bravi professionisti che come me amano leggere e quindi leggono sia quello che scrivono altri colleghi, ma anche quello che scrivono le riviste internazionali, e fanno passare sulla carta stampata dei begli articoli, delle belle cose. Infatti oggi ero indecisa se proporvi un articolo che è uscito proprio qualche giorno fa su come le notifiche del telefono ci creano un danno cerebrale, no? Cioè quando
0: sì.
1: noi siamo col telefono, il fatto che ci sono quelle notifiche, no? Che ci si accende il telefono, no? Anche se non suona.
0: Sì, sì, sì.
1: Però insomma è uscito uno studio che crea dei danni cerebrali, per questo.
0: Io sono d'accordo sul fatto. Io sai che cosa faccio? Non lo spengo, perché insomma non... però lo metto in modalità aereo, in modo che non ti può arrivare niente. Magari lo tengo acceso più che altro per la sveglia, perché c'è anche questa cosa che adesso la maggior parte di noi non ha più la classica sveglia, no?
1: Sì.
0: O la radio sveglia. Quanto era bella la radio sveglia, che ti partiva
1: sì,
0: la
1: sì.
0: musica. Non sempre magari ci azzeccava, però magari c'erano quelle giornate che ti partiva un pezzo che ti piaceva e iniziavi la giornata in modo diverso. Adesso la mettiamo quasi tutti sul telefono, quindi il telefono chiaramente non lo possiamo spegnere, però lo possiamo mettere in modalità aereo, cioè che non ci arriva niente nel corso della notte, quindi non arrivandoci niente non ci si illumina e siamo tranquilli.
1: Sì, sì, quindi per questo. E questo articolo insieme a qualcun altro che mi aveva colpito, e quindi ci soffermiamo su questo argomento oggi.
0: E volevo dire un'altra cosa, perché sempre poi dopo chiudiamo questo argomento sul
1: sì.
0: telefono, che per avere un buon sonno bisogna staccarsi da tutti, sia computer,
1: le
0: tablet,
1: tecnologie,
0: eccetera, almeno un'ora prima di coricarsi, perché se no questo ci passa sveglio.
1: Invece io immagino tutti i nostri radioascoltatori come me che ci addormentiamo col telefono così, e poi qualche volta me lo ritrovo pure sopra il naso.
0: È vero, perché certe botte
1: Quindi questo è un po' come viviamo. A volte noi ce la prendiamo con i ragazzi, ma anche noi adulti.
0: Anche noi adulti, cioè.
1: Abbiamo raggiunto un grado di dipendenza.
0: Quando ti casca il telefono un po' sul naso, certe
1: sì,
0: botte.
1: Sì.
0: purtroppo accade.
1: È vero. Sì. Allora, il tema sul quale ci soffermiamo oggi è un tema che, insomma, mi ha colpito, perché dobbiamo partire da un assunto. Allora, da dopo il Covid i dati sono molto chiari. In Italia oltre il 50% degli italiani prende o un ansiolitico o un antidepressivo. Quindi, cioè, non è che ci abbiamo tante vie d'uscita. Quindi circa 25-27 milioni di italiani usano psicofarmaci di vario tipo, più o meno grave.
0: Prescritti dal medico.
1: C'è anche tanto fai da te, perché su questa cosa.
0: Ma perché il farmacista lo può dare lo psicofarmaco?
1: Non lo può dare, ufficialmente non lo può dare, però qualcosa gira, vola.
0: Ci sono anche tanti prodotti omeopatici.
1: Insomma,
0: lo stesso modo,
1: gira tanta roba che per la nonna.
0: I fiori di Bach.
1: I fiori di Bach si usavano. Si usano più perché
0: non bastano più.
1: Ci sono, diciamo, sostanze più efficaci.
0: Scogli tutta la bottiglia,
1: esatto, e quindi, insomma, comunque gli psicofarmaci girano, diciamo al 90% ufficialmente, al 10% sotto banco, ma comunque girano, inutile a discutere. Non è questo, a noi non ci interessa il come, però quello che mi interessa è il dato, cioè che oltre la metà degli italiani prende psicofarmaci, e va bene, se questo serve per farci stare bene, tutto sommato non va niente. Anche se io, una piccola nota sullo psicofarmaco, lo devo sempre fare, io sono sempre stata una fautrice, non sono una che molte mie colleghe non lo vogliono usare con i pazienti. Io invece dico che se lo psicofarmaco ci funge da acceleratore alla psicoterapia, cioè quando il paziente viene non è impregnato di, per esempio, attacchi di panico, e tu ci puoi fare una seduta costruttiva, io dico ben venga lo psicofarmaco, insomma, perché ci rende il lavoro più agile, più snello, più fattibile, il paziente non si stanca, eccetera eccetera. Quindi, ok, va bene, quindi ben venga lo psicofarmaco. Ovviamente io una nota la devo mettere, che lo psicofarmaco però prendetelo sempre con un medico a fianco, cioè non fate il fai da te, non mettete le boccette dentro le borse, dentro i borselli, ma parlatene sempre con un medico di riferimento. Ok, e questo è lo stato dell'arte. Ma lo psicofarmaco influisce, oltre a dare dei benefici, può influire anche su un aspetto del quale molte volte non ci si occupa, perché magari l'aspetto depressivo è così importante, l'attacco di panico è così importante, l'attacco di ira è così importante, che non ci occupiamo di uno degli effetti collaterali.
0: Il direttore ha detto che ti devi preparare per giardino d'estate.
1: Va bene, ok. Però dobbiamo andare a considerare che questi prodotti, che sono ricaptatori della serotonina e della noradrenalina, praticamente creano anche un problema nell'ambito della sessualità. Cioè, che cosa succede? Allora, e io vi parlo di farmaci che conoscete, che vi devo dire, insomma, fluoxetina, paroxetina, sertralina, cioè stiamo parlando di farmaci che vengono normalmente usati per la depressione, l'ansia, i disturbi ossessivi compulsivi. Allora, è uscito nel 2023 un rapporto dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiego dei Farmaci, che dice che questi farmaci vengono presi principalmente dalle donne in una percentuale maggiore rispetto agli uomini in una percentuale minore, ma il problema che diciamo che a noi interessa è che il 12% di queste persone che ne assumevano comunque lamentano un problema nella funzionalità sessuale. Ok? Allora, c'è sicuramente una prima componente psicologica molto importante, cioè se noi in casa abbiamo un familiare con la depressione, nei suoi confronti o siamo tanto protettivi, E quindi, se io sono il marito, la moglie di un partner che prende psicofarmaci, magari mi viene più da fargli le coccole che a proporgli un atto sessuale vero e proprio. Quindi c'è anche questo aspetto un po' tipicamente italiano, no? Di protezione, certo, di accoglienza, certo. No? Di... Però dall'altro lato il partner in questione matura anche l'idea di non essere desiderato, ok? Perché ricordatevi che dentro una coppia il gioco della desiderabilità funziona fino alla fine fino a 80 anni. Cioè non è perché sono arrivata a 70 anni e c'ho le rughe per mio marito, io non sono più desiderabile. Cioè io mi aspetto che sono ancora desiderabile per qualcosa, fosse anche per la mia risata, per la mia ironia, certo. Magari non più per il mio viso che nel frattempo è diventato pieno di rughe, però per altre cose, capito? Quindi diciamo che c'è sicuramente questo aspetto di natura psicologica, ma a questo aspetto si aggiunge il problema della disfunzionalità sessuale vera e propria e vi diciamo vi do qualche indicazione. Allora proviamo a dare qualche numero. Innanzitutto circa l'80% delle persone che sono in trattamento antidepressivo hanno un problema con le disfunzioni sessuali. E cominciamo a dire qualcosa. Innanzitutto chi usa le droghe, questo per quanto può sembrare a volte un paradosso, ma l'abuso degli oppioidi, quindi delle canne, può provocare sia una disfunzione erettile che una riduzione della libido e nel 60% dei casi anche l'anorgasmia, cioè non si arriva all'orgasmo durante l'atto sessuale. L'uso cronico di alcol e nicotina crea problemi nell'area vascolare ed endocrina, cioè chi fuma tante sigarette, per esempio, io purtroppo ancora oggi sento persone che fumano 30 sigarette al giorno, hanno comunque un problema nell'area vascolare e voi sapete bene come in un rapporto sessuale la vascolarizzazione degli organi genitali sta alla base del piacere, ok? Cioè lo sfregamento di organi, diciamo, in erezione procura piacere, ma se io mi sono fumata 30 sigarette al giorno per un anno è ovvio che questa vascolarizzazione viene interrotta e di conseguenza non avviene il piacere. Chi prende antidepressivi, cioè le molecole che abbiamo detto prima, paroxetina, sertralina e bla bla bla, hanno una riduzione del desiderio, anorgasmia sempre, ma ci può essere anche un'eiaculazione ritardata. Molti pazienti, ad esempio, che prendono la sertralina, accusano questa cosa, cioè che fanno difficoltà a raggiungere l'orgasmo. E se questa cosa ovviamente non viene condivisa con la propria partner, la partner ovviamente si fa tutto un altro film, e cioè tu non raggiungi l'orgasmo perché io non sono sufficientemente bella, piacevole, attraente per te, eccetera, eccetera. Le persone che invece prendono gli antipsicotici, questi diciamo entrano in collisione con dopamina e prolattina e quindi c'è un poco desiderio, c'è una disfunzione erettile, ci sono delle disfunzioni anche nell'area dell'orgasmo, magari oggi ce l'ho e poi magari per altri tre atti sessuali mi scompare, poi mi torna. Poi ci sono gli stabilizzatori dell'umore, questi vengono presi tanto dai giovani oggi, tanti ragazzi prendono il litio, ma il litio abbassa la libido, capito? Però tenete conto che molti ragazzi dai 18 ai 25, 28 anni prendono il litio perché è un farmaco diciamo con pochissime controindicazioni che placa la rabbia E quindi, come tu sai, come abbiamo parlato anche in queste trasmissioni tante volte, noi, i nostri giovani sono oggi impregnati di rabbia, e spesso per tranquillizzarli un po' i medici danno il litio, ma il litio fa scendere proprio la libido, cioè ti calma, ma ti calma in tutto, capito? Questo può succedere. Ecco, io vorrei sempre questo può succedere, perché ci sono pazienti che si pigliano 3 psicofarmaci al giorno e non hanno nessuna alterazione dell'attività sessuale, quindi vorrei che questo concetto sia chiaro. La trasmissione l'abbiamo pensata in maniera informativa, perché è giusto che si sappia, questo non significa che lo psicofarmaco non deve essere preso, questo significa che poi se ne parla col medico e si cerca di trovare una soluzione, e se ne parla col partner, perché questo poi è un altro aspetto sul quale poi torneremo, cioè che molte volte quando ci sono questi problemi, se io mi accorgo che ho un problema erettile, non mi avvicino per niente alla mia partner, capito? Non è che ne parlo e gli dico: guarda, mi sta succedendo questo, sarà le medicine che prendo? No, non mi avvicino proprio, quindi mando in default la mia compagna, che la quale nel frattempo si farà mille pippe, penserà che io c'ho l'amante, penserà un sacco di cose, ma non gli vado a dire che sto prendendo, per tranquillizzarmi in questo periodo della mia vita, magari un antidepressivo, e quindi non condivido questa cosa, e di conseguenza non condivido l'eventuale correlazione con l'assunzione di questo farmaco. Allora, poi un'altra cosa sulla cocaina, invece c'è da dire qualcosa, cioè che agli inizi la cocaina, come la si prende, c'ha una funzione eccitatoria, però poi se c'è un uso cronico, c'è una riduzione proprio della funzione sessuale, quindi chi usa la cocaina in maniera cronica ad un certo punto cioè non ha proprio più voglia di avere rapporti sessuali. Allora, tutte queste cose vanno ragionate col proprio medico. Quindi ritorniamo alla riflessione iniziale. Quando si prende uno psicofarmaco non si fa il fai da te, ok? Le boccette di Xanax, di N e Valium e tutto quello che c'è sul mercato non vanno prese senza il controllo del medico, ok? Perché purtroppo oggi io sono arrivata a vedere gente che se la mette sul palmo della mano, se la lecca e dice: vabbè, ma dopo 15 minuti sto bene, perfetto. Qual è la differenza tra fare così e sniffare la cocaina, un grammo di cocaina al giorno? Non ho capito dove sta la differenza.
0: I profumi
1: però, vabbè, ok.
0: No, te devo dire che è una cosa che mi fa stare
1: ti plaga
0: bene, ecco. E ci sono degli studi dietro, cioè di sì. Profumi, ad esempio ho comprato l'altro giorno, a me non volevo fare pubblicità, un profumo che si chiama la festa in famiglia della domenica.
1: Oh, sì, già.
0: E effettivamente c'è tutto uno studio dietro per ricreare quel profumo che ti fa immaginare di stare in famiglia.
1: Ok.
0: E quella è una droga, ma è una droga positiva secondo me.
1: Certo, che non influisce su nessuna funzionalità.
0: No, solo positivo.
1: Esatto. Quindi gli psicofarmaci vanno presi con un medico a fianco, questo è il concetto fondamentale. Vanno presi perché quando servono, servono, perché se vi fa male lo stomaco il gastroprotettore ve lo prendete, se vi siete fatti una ferita l'antibiotico ve lo prendete per paura del pus, e se non state bene con la testa vi dovete prendere l'antidepressivo. Ce lo dobbiamo prendere, non è che io o Azzur siamo fuori da questa situazione.
0: Io però, se devo dire,
1: può capitare a tutti. Lo so, certo, ma va preso con l'aiuto del medico, cioè il medico deve camminare insieme col paziente, soprattutto nei primi mesi di assunzione, fino a quando il farmaco non va a regime, come diciamo noi.
0: Lo psichiatra?
1: Certo, lo psichiatra o il neurologo.
0: No, medico di base, per dire.
1: Guarda, anche un buon medico di base, ma purché ci si parla però?
0: Scrivere il medico di base?
1: Qualcosa sì, però ci si deve parlare col medico di base.
0: Ma lo psicoterapeuta pure?
1: No. No. Noi no.
0: Voi no.
1: Noi no. Ovviamente riconosciamo quando il paziente ha bisogno delle medicine e facciamo l'invio
0: a altro professionista.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Sì, esatto. Però il discorso è che quando serve, serve. poi può dare controindicazioni, ma pure quando prendiamo l'antibiotico, se non stiamo attenti, abbiamo le controindicazioni.
0: Io vedo che c'è molta ignoranza, cioè per ignoranza sì, si intende non conoscenza, ci mancherebbe.
1: Certo.
0: Sul fatto di dover smettere, poi se si ha paura, no, che una volta che si possa diventare dipendenti. Ecco.
1: Allora, quando il farmaco ha fatto il suo lavoro, e ricordatevi però che lo psicofarmaco per fare il lavoro non ci mette 6 mesi, perché il cervello è l'organo più protetto del nostro corpo. Io lo dico sempre, noi possiamo raggiungere qualsiasi organo del nostro corpo con un coltello, tranne il cervello. Noi dentro al cervello non ci possiamo entrare con un coltello, ricordatevelo. Quindi è l'organo più protetto del nostro corpo, perché lo scheletro lo ha incapsulato e lo ha protetto con una sostanza bianca, lo ha protetto con una guaina, cioè il cervello sta proprio chiuso e sigillato perché è la centralina chimica del nostro corpo. Quindi qui avvengono tutte le combinazioni chimiche che poi servono al funzionamento del nostro organismo. Quindi per rimetterlo in funzione correttamente, ovviamente è anche molto lento il processo, perché se io metto la pomata qui per far ritirare sto livido, io metto qua nel giro di un paio di giorni e il contatto è diretto, faccio subito. Ma lo psicofarmaco, la molecola dello psicofarmaco, per arrivare al cervello ed entrare dentro ai meccanismi chimici del cervello, ci impiega giorni. Quindi non è la somministrazione, cioè l'assunzione degli psicofarmaci è un percorso. Ecco perché lo psichiatra vi deve accompagnare, ok? Perché poi man mano che il cervello ricomincia a funzionare da solo, automaticamente il dosaggio si comincia ad abbassare e si può togliere. E ci sono migliaia di pazienti che possono raccontare, che dicono: io mi sono fatto una curetta, l'ho fatto per un periodo, poi tutto è tornato a posto, io oggi non sento più il bisogno di cercare quelle pillole. Chi invece sente il bisogno di cercare quelle pillole è perché non ha fatto un percorso corretto, ok? Non ha fatto un percorso corretto con il farmacologo, con lo psichiatra, e i farmaci non sono stati dosati correttamente. Perché poi qualcuno dice: ma quello mi fa andare imbambolato. No, ti fa andare imbambolato perché il dosaggio non è stato dosato correttamente. Magari te lo fai da te e quindi fai pasticcio. Oppure non va bene come è stato pensato il dosato, ma allora con grande serenità si torna dallo psichiatra e dice: sto dosaggio non va bene, lo vogliamo provare a modificare? Il dottore riparla con te, cerca di capire cosa è successo e te lo riaggiusta. Questo proprio è una premessa fondamentale, perché non usciamo da questa trasmissione dicendo: siccome mi può creare problemi nella sfera sessuale non lo prendo. No, se tu lo prendi correttamente probabilmente anche gli effetti sulla sfera sessuale sono inferiori, ma qualora sei proprio un soggetto che te li dà, non ti devi spaventare, le cose le devi dire. Quindi perché? Questo è il messaggio della nostra trasmissione oggi, perché molti pazienti, uomini o donne, che prendono gli psicofarmaci si accorgono di una modifica della loro libido e della loro funzionalità sessuale e non ne parlano. Questo è quello che ci interessa in questa trasmissione, cioè se ne può parlare ci sta, è contemplato, ma se ne può parlare da subito con lo psichiatra, e poi lo psichiatra capirà se è un problema psicologico, se è un problema di quantitativo di farmaco, se è un problema invece di natura esclusivamente clinica. Quindi magari in realtà viene fuori che il paziente ha altre malattie, cioè voglio dire, però le cose si devono dire.
0: Certo.
1: Ecco, questo è il compito della nostra trasmissione oggi. Cioè, se accade qualcosa nella tua funzionalità sessuale e assumi uno psicofarmaco, lo devi raccontare. La prima persona con cui ne parli è il tuo partner, e se non c'è un partner o non c'è una persona fidata con cui ne puoi parlare, ne torni a parlare con lo psichiatra o col medico che ti ha prescritto il farmaco. Ok? Quindi questo è il messaggio che a me interessa di questa trasmissione.
0: No? Ce l'avevamo tante volte detto, quando c'è uno squilibrio chimico, la volontà non basta.
1: No, no, non basta. Cioè, voglia, perché la ricaptazione o la mancanza, dipende da come viene letto, di serotonina, dopamina, noradrenalina, cioè questa è roba che poi va ad agire su tutta l'area chimica del nostro corpo, e quindi quando qualcosa di chimico non funziona, noi abbiamo delle alterazioni. Cioè, ci può far male un muscolo, come ci può far male lo stomaco, come ci può far male l'intestino, come ci può non funzionare la vita sessuale. Capito?
0: Sì.
1: È chiaro?
0: Perfetto.
1: Sì, sono stata chiara?
0: Sei stata chiarissima. E anche questa parentesi che abbiamo aperto sugli psicofarmaci credo che possa essere solo positivo, insomma, per spiegare meglio questo mondo, no? Che a volte fa paura e che a volte viene preso con leggerezza, insomma, ci sono i due poli opposti.
1: Ma
0: no?
1: Se ti fa male lo stomaco, ci vai dal medico? Sì, madonna, sì. Ti precipiti se ti fa male lo stomaco. Se tu ti rendi conto che qualcosa dentro di te si è alterato, cioè ti irriti subito, ti metti a piangere, non c'è voglia di uscire, no? Cioè, no, io stamattina mi sono alzata prima, mi sono svegliata prima, molto presto. Ho detto, vabbè. Ma che sto a fare a casa? Allora me ne sono scesa qua giù al mare, ho detto mi faccio una colazione fronte mare, va bene, mi voglio godere il sorgere del sole in questa giornata. Ed è stato bello, positivo, perché poi incontro questa persona, mi sono fatto due chiacchiere e già la giornata ha preso un'altra piega. Ma se io me ne fossi stata a casa a ruminare sopra il tavolino, sì, magari c'avevo qui i fogli con cui ho preparato la trasmissione, sarei stata lì, sarei partita già scavolata e alla mia giornata avrei dato una brutta piega.
0: E poi okay, diciamoci la verità, ma quanto è bello a volte fare colazione da soli,
1: a volte
0: stare
1: certo
0: da soli, insomma, a volte
1: certo, ma per me
0: fare quello che ti va,
1: per
0: insomma,
1: me che sto chiusa sempre le quattro mura, cioè fare una colazione all'aria aperta con il sole che stamattina brillava sulle ondine piccole del mare, credo che sia un'immagine bellissima.
0: C'è una cosa che prima o poi voglio fare, quella di andare a vedere un film da soli, perché secondo, al cinema da soli, perché secondo me in quel momento tu hai raggiunto la più alta forma, no,
1: di piacere,
0: di piacere, oppure di
1: c'ha la sua, c'ha
0: perché
1: suo...
0: a volte no, uno si sente, ma che faccio, vedere vado da solo, oppure al ristorante vado da solo, oppure... no, se ti va e magari in quel momento non trovi nessuno o non hai piacere di stare con nessuno, però vuoi goderti un piatto in santa pace, perché no, insomma,
1: sì sì, ecco, quindi queste sono le informazioni di questa mattina.
0: Perfetto Italia, io ti ringrazio, sono anche argomenti, diciamo, ostici da trattare, insomma, sì, perché non scegliamo mai argomenti facili con percorsi, diciamo, lineari, insomma, quindi noi ti ringraziamo perché di queste cose spesso e volentieri non se ne parla, si ha un po' paura anche di parlarne, invece se ne deve parlare per avere un'informazione, sì, diciamo, più dettagliata.
1: E ci metto un'altra frase, mi devi perdonare. La sessualità va sempre condivisa col proprio partner, cioè dopo un atto sessuale parlate di quello che è accaduto tra voi e il vostro partner. Durante l'atto sessuale a volte è anche bello fermarsi, coccolarsi e parlare di quello che sta accadendo, certo, delle emozioni che provate.
0: Non vi chiudete, cioè, non vi girate dall'altra parte.
1: La sessualità non è un esercizio.
0: Non siamo dei robot, no?
1: Non è un esercizio. La sessualità è uno dei momenti più belli che può accadere nella nostra vita. Ma se noi lo scambiamo per un esercizio, come se stiamo a fare un'equazione matematica, ovviamente abbiamo
0: che deve
1: perso...
0: risultare per forza perfetta, no?
1: Esatto, insomma, abbiamo poi... perso tutta la funzione.
0: Che poi diciamolo, insomma, gli uomini, ecco, hanno sempre questa paura di della prestazione, ma a volte gliela facciamo venire pure noi, magari anche volontariamente, con un gesto, una cosa, però con una parola, no? Anche le parole a volte, soprattutto nell'atto sessuale, sono importanti, no? Quindi insomma, se il nostro partner ha una defiance o anche noi possiamo averla, parliamone in modo,
1: sì,
0: insomma,
1: proprio importante,
0: maturo, ecco. Va bene Italia, io ti ringrazio e ci rivediamo presto, ti faccio sapere magari se è sabato prossimo, perché forse sabato devo inserire qualcun altro, però ci aggiorniamo in settimana e vedremo, insomma, se confermare.
1: Perché sabato è 30, poi sarebbe sabato 6 l'altro.
0: Sì, sabato è 30, sarebbe 6 giugno, se no ci rivediamo a giugno in piena estate, cioè in piena estate, inizio estate, insomma. Sì, sì. Però Casalena ci ha comunque tranquillizzato sul fatto che potrebbe tornare un po' di pioggia, ma il freddo è fuori. Quindi almeno questo, insomma,
1: che l'esperienza della settimana,
0: no, possiamo
1: settimana
0: dire,
1: è stata veramente drammatica,
0: è vero. Cioè, va bene Italia, ti ringrazio. Grazie. E ti auguro buon weekend.
1: Anche a te.
0: Alla prossima. Ciao.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa.

e da kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: fuori.
1: Buongiorno amici e buon sabato italiano, un'ora dedicata alla musica italiana di ieri qui su Radio G. Iniziamo con un pezzo che parla di indipendenza e che parla anche di categorie magari non proprio sempre celebrate nelle canzoni. Si chiama Dedicato e ci fa ritrovare Loredana Bertè dall'album Banda Bertè.

Canzoni che sanno di libertà femminile, canzoni che sanno di indipendenza. La prossima canzone invece celebrava un amore, lo faceva sul palco dell'Ariston nel Sanremo 2021. Un amore che purtroppo oggi è finito, così come il sodalizio artistico dei Comacose, che però abbiamo scoperto e apprezzato nel 2021 con questo pezzo dal titolo Fiamme negli occhi.

Ed erano Noemi e Carl Brave che abbiamo ritrovato con Macumba qui su Radio G. Arrivano adesso il nostro caro Lucio Dalla con Attenti al Lupo.

Bene amici, siamo arrivati alla conclusione della nostra mattinata italiana in sabato italiano. Abbiamo scelto per salutarci un pezzo originariamente di Lucio Dalla, interpretato tra l'altro benissimo anche dal nostro Lucio, ma nella versione di Giorgia, che la riporta nel suo Greatest Hits Spirito Libero nel 2008. Il pezzo si chiama Nessun Dolore. Con questa canzone noi ci lasciamo, e che sia naturalmente senza, privo di dolore il nostro weekend, ma soltanto pieno di gioia. Grazie a tutti, buona giornata. Tra poco torna il Musicante con tutte le novità musicali del momento, selezionate per noi e per voi dal nostro Vincenzo Iaconi. Grazie a tutti, buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno a tutti amici, questo è Il Musicante, il nostro contenitore musicale che vi propone tutte le novità musicali del momento selezionate per noi e per voi da Vincenzo Iaconi. Iniziamo intanto con la carica che il sabato merita, un pezzo rimasterizzato nel 2012, pezzo storico che unisce le culture di tutto il mondo, e c'è questa ricerca musicale naturalmente nella storiografia della musica di Jovanotti con L'Ombelico del Mondo, versione 2012. Apriamo Il Musicante del Sabato. Bye!

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene, a Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile.

0: e di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato De Spar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
2: Stile scamosciato, impazza da Globo!
3: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
3: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori!
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
1: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: Il nostro musicante si è aperto con l'inno ufficiale dei mondiali FIFA 2026 dal titolo Dai Dai, che unisce la voce iconica della pop star colombiana Shakira alle sonorità afrobeats del cantante nigeriano Burna Boy. Il pezzo pulsa, beat morbido, basso, elastico, atmosfera estiva. Shakira porta la melodia e la grinta, Burna Boy aggiunge il ritmo e il colore. Il ritornello immediato, costruito per restare in testa, vibrazioni leggere, movimento e sole. Poi abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Ultimo, si chiama Romantica, pianoforte morbido, voce graffiata, confessione diretta. Il brano scorre come una lettera aperta tra nostalgia e bisogno d'amore. La melodia cresce senza sfatare, puntando dritta all'emozione. E poi c'era Buon Vento, un incontro generazionale, energia luminosa di Alfa, si intreccia con l'ottimismo narrativo di Jovanotti. Il brano scorre come un augurio in musica, ritmo leggero, melodia aperta, atmosfera da partenza e ripartenza. Il prossimo pezzo si chiama De Curre e mostra Olivia Rodrigo nella sua versione più luminosa, un pop emotivo che cresce piano piano e poi esplode in un ritornello liberatorio. La voce è intensa, piena di sfumature, e il testo parla di guarigione, fragilità e ripartenza. Il radio funziona perché è pulita, diretta e immediatamente empatica. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Il prossimo pezzo si chiama Felici a metà e unisce l'intensità melodica di Tiziano Ferro al tocco urbano di Shiva. La voce di Tiziano porta il carico emotivo, Shiva inserisce barre più crude e contemporanee dando al brano un taglio generazionale. Il tema è l'amore incompiuto, sospeso, raccontato con due linguaggi diversi che si incastrano bene. L'ascoltiamo, questa novità, qui su Radio G.

0: Bam bam, bambina.
1: Si chiama Bam Bam Bambina, è il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, in versione estiva immediata, ritmo veloce, cassa dritta, atmosfera da festa. La voce giocosa e il ritornello punta tutto sulla ripetizione e sull'energia, insomma un classico brano di Elettra Lamborghini. Il prossimo pezzo, cioè il pezzo che abbiamo ascoltato prima, invece segnava il ritorno di Ariana Grande con New Better Part 2, riprende il filo emotivo del brano originale e lo riporta in una dimensione più matura. Ariana canta con voce morbida ma decisa, trasformando la vulnerabilità in lucidità. Il prossimo è un altro pezzo internazionale che ci consiglia Vincenzo ed è la novità di Zayn, si chiama Daydreaming, in modalità sensuale e contemplativa, voce vellutata, falsetti morbidi, atmosfera da sogno. Una produzione calda, piena di dettagli elettronici che restano discreti. Il brano scivola lento, quasi ipnotico, tra desiderio e sospensione emotiva, mood notturno, elegante e ritmo. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2026, Dara con Bangaranga, l'abbiamo ascoltata qui su Radio G. Prossimo pezzo, che è quello con cui chiudiamo il nostro musicante, il musicante del sabato è quello delle novità, con Siria, La storia più bella. Saluti al direttore, saluti anche a Lorenzo che ci lasciano, in quel senso, nel senso che, ecco, insomma, inizierà una nuova attività lavorativa in questo periodo estivo, ma ci verrà a trovare spesso, giusto? Giustissimo. Allora, Siria, con lei chiudiamo il musicante di oggi. Il pezzo si chiama La storia più bella. Ritorna nella sua dimensione più dolce e luminosa quest'artista, voce chiara, melodia aperta, atmosfera da diario sentimentale. Il brano racconta un amore semplice, quotidiano, che cresce senza rumore. La produzione è morbida, anni 90, con un tocco nostalgico che resta addosso. Con questo pezzo chiudiamo il musicante di oggi e vi salutiamo. Buon weekend. Grazie a Vincenzo per i suoi consigli musicali di oggi. Grazie.

C'era una volta. O anche due. Da da da da da. Oh oh. Two fingers.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Radio G e Flashback.
1: Hello.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori e benvenuti all'appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie. Oggi intanto vi ricordo che all'interno del nostro appuntamento con l'informazione tornerà anche quello con la psicologia. Ci sarà la psicoterapeuta Italia Calabrese alle 8.30 qui su Radio G. E anche insieme a lei parleremo di un argomento importante. Iniziamo con le notizie che arrivano dall'Abruzzo, con la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Crisi, il sindaco resta isolato, Teramo, la seduta consigliare è saltata per mancanza del numero legale, acuisce i sapori interni. Di Pasquale richiama la maggioranza, l'opposizione rilancia, non è l'unico caso. Chieti verso le elezioni, campagna elettorale al veleno, Marsilio insulta Legnini e Ferrara dal palco di Sicari. I conti non tornano, ma al tempo, primi 15 milioni, ne mancano 200. E poi, piccole attività a rischio, troppi centri commerciali, SOS dalla regione. E ancora, morto a 76 anni, l'uomo Slow Food, Petrini, il Papa e il re Carlo III, il gastronomo e la sua eredità. Basket a 2, gara 3 infuocata al Palamaggetti, Roseto vince tra le polemiche, Borra colpisce Landi al volo, espulsi anche Del Chiaro e Petrovic. Teramo, finto SMS, invalido, derubato di 25.000 euro, poi Roseto Pineto a 14 bloccata per incidente, 6 km di fila e disagi. Entriamo nello specifico delle notizie. Abruzzo, incentivi per il lavoro, disoccupati e donne maltrattate, aperti i bandi per le assunzioni. Il primo avviso riguarda gli over 36 senza un posto, possono presentare richieste aziende e partite IVA, tutte le scadenze e tali requisiti sono richiesti, previsto un investimento di oltre 12 milioni. La speranza dell'automotive, il nuovo furgone Ducato nel 2029, così a testa sorpassa la Polonia, lo stabilimento di Val di Sangro nel piano industriale Fast Line 2030, presentato da Stellantis negli Stati Uniti, nascerà un mezzo di dimensioni più grandi, ma resta da capire se il motore sarà elettrico o endometrico, o endotermico. Poi, cosa cambia a Termoli e Cassino? Il gruppo prevede un esborso di 60 miliardi di euro e 60 modelli differenti. Le piccole attività in pericolo in Abruzzo, allarme centri commerciali, la regione intervenga, l'appello di Confesercenti Confcommercio, senza il piano per il commercio sarà deregulation per i grandi punti vendita, a rischio i centri storici. E poi Abruzzo Traveling, confermata eccellenza alla presidenza appunto del consorzio. Gli effetti del maltempo in Abruzzo, da Roma i primi 15 milioni, ma ne mancano più di 200. D'Annunzio, solo gli interventi urgenti, poi attendiamo le schede dei comuni. La morte del fondatore di Slow Food, hai mangiato? Cosa resta del visionario Carlin Petrini? Idee e insegnamenti dell'agnostico Pio, come lo battezzò Papa Francesco. Quell'invito nel 2016 a mangiare abruzzese e a non sprecare il cibo. All'Aquila, come protagonista al Festival della Partecipazione, proponeva un'ora obbligatoria di alimentazione a scuola. L'evento della Pasquetta abruzzese, già febbre per Arrosti Land, 11 paesi in lista per il 2027, aperte le candidature per la prossima edizione della festa dal lunedì dell'Angelo, tempo fino al 2 giugno, quest'anno a Mosciano superate le 30.000 presenze. Il riconoscimento, l'Abruzzo brilla a Roma con 3C.

0: A Edificatoria, la società ha ricevuto il premio Templum per il Neo Bodio Open Air Museum. Il progetto riguarda un sito archeologico sulle sponde del lago di Varese. Teramo, crisi in comune, maggioranza sfaldata, il sindaco sempre più isolato, ora un tavolo di coalizione. La seduta del Consiglio saltata per mancanza del numero legale acuisce i dissapori interni. Di Pasquale richiama gli alleati alla responsabilità, non è il tempo di sfiancare D'Alberto. L'opposizione non è l'unico caso, i consiglieri parlano di assenze strategiche in aula e di debolezza politica. I raggiri online, aperta l'inchiesta, conto svuotato con il finto SMS, invalido derubato di 25.000 euro. Vittima un 68enne che nel giro di poche ore si è visto privare della somma con la scusa di verifiche. Lo hanno convinto che c'erano stati eccessi sospetti e che quindi bisognava spostare i soldi altrove. Diritti, targa Marco Rossi Doria, gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della città della dignità umana. Ricostruzione, l'evento ANIEM, sisma, imprese e USR si confrontano sulle nuove regole. Oltre 100 costruttori all'incontro con il dottore Rivera, focus sulle recenti ordinanze e le ricandidature sui cantieri. Nuovi disagi in A14 tra Roseto e Pineto, code fino a 6 km dopo lo scontro. Automobilisti bloccati per ore, circolazione in tilt sulla corsia sud per un tamponamento che ha coinvolto 5 macchine, 4 feriti lievi, un solo medicato in ospedale, sul posto ambulanza e polizia autostradale. Mosciano, arrivano 20 nuovi defibrillatori, saranno collocati sul territorio grazie al progetto Comune Cardioprotetto con la Protezione Civile. Tortoreto, il Consiglio Comunale strisce blu, slitta il varo del progetto con il privato, decisive tra le essenze la maggioranza, l'approvazione rinvia inizio giugno, l'opposizione profonda incertezza, il comitato civico scelta da approfondire. Salute mentale, un nuovo orto per le terapie. A Sant'Egidio parte l'iniziativa del comune per la gestione di un'area tramite gli utenti del centro ASL. Sarò nel libro Martin Sicuro protagonista, presentato a Torino la quarta edizione di Neon, la rassegna letteraria porterà autori e spettacoli. Il caso dello stabilimento balneare chiuso a Giulianova, Arlecchino, altra estate di stop, spesi 250.000 euro per nulla, il gestore fa il conto dei danni e delle perdite dopo il no della riapertura pronunciato dalla Cassazione. Continue incursioni, scomparsi 30 kg di caffè e anche il quadretto con il mio diploma di laurea, veramente allucinante, scusatemi, una situazione veramente che ha del paradossale. Il pub è invece sequestrato, il Pois rimane la ferita sul lungomare. Premio Borsellino oggi apre la mostra per l'anniversario della strage di Capaci e poi prima scadenza a fine giugno, piano urbanistico, tanti dubbi, cittadino governante, nulla è dato sapere sulle scelte progettuali. E poi cerimonia con il sindaco, riaperto il ristorante del Circolo Nautico. Violenza in famiglia, il nuovo caso, botte e minacce alla moglie, se mi lasci ti squarcio la gola. Processo un quarantenne professionista imputato per maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli, l'accusa, pugni e calci alla donna, lui più volte l'ha presa per il collo e scaraventata a terra. Palestra a Roseto, via ai lavori di pulizia dopo la protesta dei genitori. E poi dal PD sono allarmismi inutili per la politica sulla casa di comunità. I gruppi di maggioranza intervengono dopo le rassicurazioni ASL. Lo stabilimento balneare senza agibilità. L'ex sindaco, mi sono fidato degli uffici. Città che cambia, viabilità e aree da riqualificare, così Pineto arriverà nel futuro. Gli obiettivi del piano urbanistico illustrati in un incontro tra gli amministratori, tecnici e cittadini, l'assessore Ferretti, puntiamo a coniugare lo sviluppo con tutela del territorio e qualità della vita. Il PD, un patto contro lo spopolamento, il segretario Zippilli lancia l'appello di istruzione, forze politiche e sociali, studiamo insieme delle soluzioni. Pescara, una tragedia evitabile, lo sconto all'investitore di Sofia, il giudice era girata dall'altra parte, le motivazioni della condanna a 3 anni, il PM ne chiedeva 4 per l'automobilista che investì la quindicenne, l'incidente dovuto al comportamento dell'imputato, ma spunta la tragica disattenzione della vittima. La Piazzola per Cioppa nel punto dove è morto, via Lago di Campotosso, l'iniziativa spontanea per il 18enne. Montesilvano, la spaccatura, accuse e polemiche, azienda speciale da Dazio spara a zero sul centro-sinistra, nuovo CDA, l'ex candidato sindaco della coalizione su tutte le furie per la nomina di un esponente a VS, solite logiche d'appartenenza, ma stavolta si è scelta una lista che non ha neanche un consigliere. E poi ventenne ferito davanti alla fidanzata, ricoverato, carabiniere 118 ieri sera nella zona di Porto Allegro. E poi il Contest Italia Vision fa tappa in città, il 2 agosto 9 cantanti, solisti e band dai 15 anni in su potranno esibirsi al Teatro Nel Mare. L'Aquila, controlli dei NAS, l'azienda nella periferia nord, cibo per animali, stabilimento sospeso. Ispezione dei carabinieri, accertate gravi carenze, bloccati oltre 50.000 kg di sottoprodotti di origine animale. Royo, la strage è sfiorata, sta meglio il bimbo investito, la polizia indaga sulla dinamica, il piccolo di 6 anni è stato portato in ospedale, è stato confusionale ma gli esami hanno escluso danni, da quanto emerso stava giocando covacciato vicino al marciapiede prima di scattare verso la strada. Ricatti al gruppo INI, condannati ex carabiniere, ex sindacalista, confermate per via definitiva le pene per Costantino e Pagliani, tutta la ricostruzione di quanto accaduto, la manezza del manager Faroni, la giustizia ha fatto il suo corso, ingenti danni da questa vicenda. Spaccio ed estorsione, 3 assolti, Avezzano, le accuse si sgretano in aula dopo 10 anni prescritti reati di droga. Sulmona, la passata gestione Cogesa, indagine della procura, nel Melino ci sono ricorsi ignorati, gli inquirenti attendono un faro sui contenziosi dei lavoratori che si sono visti scavalcati dai colleghi. Tra i casi contestati, un operatore ecologico promosso e autista e un balzo dal terzo all'ottavo livello. Blitz dei carabinieri, trovati tra etti di cocaina e manette un 57enne di Prato La Peligna, che ora dovrà rispondere dell'accusa di spaccio di stupefacenti. ASL, ambulatorio aperto anche a giugno, la vaccinazione dei neonati a Pescasseroli sarà garantita da una rimodulazione del personale medico. Chieti, domani e lunedì si vota, elezioni il dado è tratto, ecco gli ultimi appelli, scontro finale tra i candidati con la possibilità del ballottaggio all'orizzonte, la botta e risposta in piazza da Marsiglio che insulta Legnini, così nacque il fascismo, il presidente della regione a sostegno di Sicari anche contro Ferrara, la replica immediata dal centro-sinistra, un maleducato che sfascia le istituzioni. La tragedia sfiorata a Vasto, aereo precipitato, i chirurghi salvano il piede del passeggero, la procura consulta gli esperti dell'Agenzia Nazionale di Sicurezza del Volo, via gli accertamenti per verificare la regolarità dei cavi urtati dal velivolo, migliorano le condizioni di 2 giovani feriti. Delitto Sciorilli, sia la visita psichiatrica, Vecchione sarà in carcere la prossima settimana per incontrare il 52enne che ha ucciso il figlio. De Luca, rieletto presidente degli otorinolaringoiatri, il medico di San Salvo al vertice dell'associazione nazionale. E poi l'iniziativa di cultura e spettacoli in tutta Europa, la notte dei musei tra arte, concerti e visite guidate, in Abruzzo tanti spazi culturali aperti con ingressi gratuiti a prezzo ridotto. Tra gli eventi la serata a Ozzi alla D'Annunzio e reading teatrale a Villa Frigeri. I favoriti alla Palma d'Oro al Festival di Cannes, tra i candidati spuntano per il miglior attore, si punta su Bardem. Andiamo a vedere invece la prima pagina dell'edizione abruzzese, il quotidiano romano Il Messaggero. All'Aquila lezioni 181.000 abruzzesi chiamati a votare, urne aperte domani e lunedì in 60 comuni per scegliere i sindaci. L'Aquila, ricostruzione privata sarà terminata in 2 anni e poi la truffa del pacco per svuotare il conto corrente, a molti pescaresi sta arrivando una richiesta di sbloccare una spedizione pagando 2 euro. E poi l'Aquila per il bambino di 6 anni investito, adesso la mamma rischia la denuncia, e a Pescara 400 studenti e la gara dei problemi con sfide di logica. Sulmona, incendiati 2 mezzi, la pista della ritorsione, poi la prevenzione, la nuova casa del bosco pronta in 6 mesi. Andiamo avanti, il pacco non è arrivato, la truffa del falso corriere svuota le carte di credito, tanti messaggi sui telefonini dei pescaresi con il logo contraffatto di una nota azienda. pezzi di raffia in spiaggia, la replica c'è il divieto, ombrelloni in finta paglia. Il consigliere comunale D'Angelo risponde alla Barda, ordinanza del 2 dicembre per la progressiva eliminazione delle plastiche e materiali non ecocompatibili. La casa della comunità è decisiva per ridurre il carico degli ospedali, ci sono pagati medici, infermieri, specialisti, strumenti diagnostici e percorsi di cura continuativi della ASL. 400 studenti a risolvere problemi, allo scientifico Da Vinci sono in corso i campionati nazionali di problem solving, sfide con logica e strumenti informatici, in città anche docenti e accompagnatori. I bambini della Rotary a lezione di street art nel cuore di Rancitelli. Bimbo di 6 anni investito, ora la mamma rischia la denuncia per abbandono, la ricostruzione. La donna era a casa mentre i figli giocavano in strada, il piccolo è in ospedale. Ma sta meglio, scuse lesioni interne e gravi fratture. Progetto case, nuovi contratti, il comune rassicura i residenti, nessuno sfratto arbitrario. La ricostruzione privata sarà terminata in 2 anni, l'annuncio di Provenzano all'USRA. In città mancano ancora 400 pratiche, nei comuni del cratere ne restano 1500. Capitale della cultura, ecco che arriva il francobollo celebrativo. Eccolo qua, ve lo facciamo vedere, è questo qui. La carica dei 5 sindaci di Pangrazio cerca il bis. Cesario candidato per il centrodestra, Verdecchia rappresenta il centrosinistra. Gianluca Ranieri, ex assessore, Loretta Ruscio saranno gli outsider. Tabaccheria incassava 350.000 euro, chiesto rinvio a giudizio per evasione. Chieti, dal Colle allo Scalo, l'ultimo appello arriva alle piazze, i comizi conclusivi di Colantonio, Sicari, Carbone e Cascini, da oggi scatta il silenzio, dal Largo Vico gremito le indicazioni di Legnini alla coalizione di centrosinistra. Omicidio di Michelle Fires, scusatemi, Casoli, la Corte d'Assise d'Appello conferma 25 anni per Whitbread, il 76enne fu rintracciato in Inghilterra, ieri in aula la mia vita andata in rovina. Teramo, il comitato per l'ospedale, basta trattare la ASL come una cenerentola, nel nostro territorio ha meno posti letto e manca l'appello delle cliniche private. Per il comitato il reparto di ostetricia ha superato la soglia minima di sicurezza. La cantina di Porta Romana abbassa le serrande, dopo 25 anni il titolare ha deciso di chiudere, forse qui potrebbe nascere un museo. Parliamo adesso di sport. Ecco qua. Serie C, asse tra Pescara e Venezia, Berardi piace ai lagunari, il classe 2006 potrebbe rientrare nell'operazione che porta a Eldad. Serie D, il diavolo pensa al futuro, il Teramo studia l'attacco, potrebbe restare, i biancorossi sperano di trattenere l'attaccante arrivato in prestito dal Giuliano, Giambè per la certezza. Sul fronte di Pescaggio, schierita in casa Vado, la società spera in altri forfè. E ancora l'Aquila, ecco Betturri, ricoprirà il ruolo di direttore generale, Giulianova riparte dal DS d'Ercole, il club giallorosso si ristruttura, è stato stabilito il budget, nel prossimo anno resta il nodo per Golizzi. E poi per l'eccellenza, Federico, ritrovo tanti ex alla Sante, il dirigente abruzzese verso la semifinale playoff, il DS dell'Ars Labor punta i Vibratiani, mi aspetto una gara dura. Basket a 2, gara 3 di finale playout a dir poco infuocata, Roseto vince ma la scena se la prende Borra, allunga la serie contro Ruvo, il pivot sferra un pugno all'Andi ed è espulso, attimi concitati al Pala Maggetti. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa locale, intanto un po' di saluti, salutiamo un po' di amici, Antonio, buongiorno a tutti, e poi Betty Ann, buongiorno anche a te. Buongiorno al nostro Luigi Anni, buongiorno ancora a Loredana Ciaffoni, ciao Loredana, buongiorno anche a te, buongiorno a Loriana Ciccioni, buongiorno a Silvana e Gian Vittorio, che era Silvana, buongiorno al presidentissimo Luigi Chiodi e consorte Anna, buongiorno a tutti voi. Tra poco ci andremo ad occupare della rassegna stampa che riguarda le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, intanto qualche piccolo consiglio per l'acquisti e poi torniamo con voi.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli! È arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
0: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
5: La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a... Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
6: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato De Spar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.
8: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
7: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
9: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
10: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
9: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
10: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori.
9: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami.
11: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
0: Pronti ad occuparci della rassegna stampa nazionale ed internazionale? Andiamo al caro carburanti, benzina prorogato lo sconto. Meloni vende gli autotrasportatori, aiuti del settore per 300 milioni, stop al fermo. 100 milioni anche per l'agricoltura, energia e segnali dell'Europa e dell'Italia. Possibili fondi da PNRR. Totti e Ilari è finita, in aula per l'udienza di divorzio, tra 2 mesi liberi di risposarsi. Il piano presentato da Gualtieri è perfetto, la capitale si illumina, notti romane più scure. Entriamo nello specifico delle notizie. Mossa sui carburanti, rinnovo delle accise, accordo per i TIR. Patto margini per l'energia, l'Europa non chiude la porta, i fondi per la crisi potrebbero arrivare da flessibilità sulle regole di spesa e rimodulazione del PNRR, coesione. Meloni, servono risposte per la difesa. Iran, negoziati nella fase finale, Teheran, accordo non subito, gli Stati Uniti pensano ad un ultimo raid. Lo stretto si sblocca, i flussi no, petrolio a 90 dollari per un anno, secondo gli esperti per 12 mesi i prezzi rimarrebbero sotto pressione in attesa del ripristino del traffico, il mercato guarda gli effetti più a lungo termine dell'inflazione. Flotilla, sanzioni a Ben Gvir, l'Europa dice sì a Tajani, 4 paesi anticoloni. Schlein fa la serenissima, a Venezia è ora di cambiare, poi un patto per la crescita, la segretaria Demme in laguna per la chiusura della campagna elettorale, la sfida al centrodestra su sicurezza e casa e da Trento la roadmap verso Palazzo Chigi. Nuovo scandalo a corte, l'ex principe Andrea accusato di reati sessuali, il fratello di Carlo avrebbe portato una donna a Windsor e poi a Buckingham Palace, nel 2001 Elisabetta aveva sostenuto il figlio per fargli ottenere un incarico governativo. Totti e Ilari è davvero finita, tra 2 mesi potranno risposarsi. L'ex capitano della Roma e la conduttrice del Grande Fratello VIP in tribunale, separati per l'udienza sul divorzio, continua la causa per la casa e il mantenimento dei figli. La trappola dei fondali, il cunicolo delle Maldive, dove sono morti i SUV. Le prime foto della grotta in cui sono stati recuperati i cadaveri degli italiani, il team finlandese, navigazione complessa, la visibilità svanisce in pochi attimi. Roma si illumina, ha presentato il piano per rendere la capitale più sicura e vivibile a partire dalle notti d'estate. Economia, alla Fed comincia l'era di Walsh, Wall Street chiude sui massimi, poi auto, nuovi aiuti, sbloccato il decreto da 1,6 miliardi, a Snam 20 offerte per acquistare Bioenergies. E ancora su ricordati un'offerta da 10,7 miliardi di euro. Tutti i sogni di Ultimo, a poco più di 40 giorni dal concerto record del 4 luglio al Tor Vergata, 250.000 biglietti polverizzati un anno fa, ieri il cantautore a San Basilio ha incontrato 300 studenti. Basta serie sul crimine, in TV porto un altro Sud, l'intervista a Gloria Giorgiani, parla la conduttrice della società Anele che porterà al cinema il caso Hoffman sul libro di Giovanni Grasso e su Rai 1. Andiamo a vedere lo sport, i giorni di Coné, il francese torna a disposizione ma quella contro il Verona può essere la sua ultima partita con la Roma, qualificazione Champions, ci riusciremo, so che si ricorderanno di me. Rensch e Ghilardi protagonisti per caso, l'olandese e il centrale saranno titolari della partita più importante dell'anno e il Gasp decide di convocare l'intera rosa, compresi squalificati e indisponibili. La Lazio e Sarri, la sera dei saluti, alle 20.45 contro il Pisa i biancocelesti chiudono la stagione da dimenticare, in un Olimpo ancora in un Olimpico ancora deserto, la passerella d'addio per tanti a partire dal tecnico. Bene, pronti adesso ad aprire la prima rubrica del nostro radiogiornale, la rubrica Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcaffè.
12: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè.
13: Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
14: Uè, Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
13: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
15: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
13: Mmm, che buono è!
15: È Marcaffè!
0: Bene, iniziamo la rubrica degli auguri con il santo del giorno. Oggi 23 maggio la chiesa ricorda sull'altare San Giovanni Battista de Rossi, sacerdote, nacque da modestissima famiglia il 22 febbraio 1698 a Genova. Grazie ad alcune spintarelle riuscì a entrare nel collegio romano dei gesuiti. Affascinato da Luigi Gonzaga, decise di emularne la santa vita e si dedicò con tenacia alla pratica della penitenza, che però non fu assistita nel suo fisico debole. Si ritrovò così malato e impossibilitato a proseguire il suo sogno. Pensando che la sua malattia fosse un segno di Dio, ritorna a essere umile prete al servizio dei poveri e dei derelitti. Il bene che fece fu enorme, tanto da essere paragonato a San Filippo Neri. Ma la malattia ebbe la meglio e morì il 23 maggio 1764. Fu canonizzato da Leone XIII nel 1881. Altri santi che si ricordano oggi sono Desiderio, Efebo, Eutizio, Guilberto e Lucio. I beati sono Giuseppe Curzacca e Vincenzo Matunzemski. Andiamo a vedere chi facciamo gli auguri di buon compleanno oggi 23 maggio. Sabato facciamo tanti auguri alla nostra dottoressa Eloisa Erace in Parere, quindi tantissimi auguri alla cara Eloisa, e poi a Franco D'Angelo, a Domenico Pizzuti, a Jessica Proietti, a Giuseppe Sacripante e Nicola Malafronti. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno del nostro notiziario e pubblicati su Piccola Città, che trovate appunto sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito con il nuovo numero. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, chiamiamo il nostro Pierluigi Casalena che ci informa su quello che ci aspetta per questo weekend.
16: Buongiorno.
0: Ciao caro Pierluigi, buongiorno.
16: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
16: Bene.
0: Tutto bene?
16: Tutto a posto.
0: Va bene. Quindi, anche i bimbi? Un abbraccio ai bimbi come sempre. Ah, oggi dormono? Eh sì, perché oggi abbiamo chiamato un po' prima. Sabato scorso era un po' più tardi e quindi erano già tutti svegli. Il piccolino sicuramente. Allora, Pierluigi, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo weekend?
16: Beh, un weekend prevalentemente simile estivo, soleggiato, con temperature anche sopra la norma di 2-3 gradi, quindi ci aspettiamo, insomma, una giornata di mare un po' per tutti, diciamo, non solo in Abruzzo ma un po' in tutta Italia, quindi siamo pronti, insomma, al primo weekend vero e proprio estivo, anche se non è ancora giugno, ma insomma, fine maggio ci siamo. Poi la prossima settimana il tempo continuerà a essere soleggiato e caldo. Un cambiamento forse avverrà a fine settimana, per il fine settimana prossimo, ma ci dobbiamo da quel punto di vista riaggiornare. Tempo ancora troppo lungo in merito per definire che cosa potrebbe succedere. Quindi,
0: assolutamente.
16: Diciamo, tempo stabile e soleggiato, però ancora per un po'.
0: Qualcuno si azzarda a parlare sempre su questi svariati articoli che si trovano su internet di un ritorno addirittura del freddo. No,
16: no, assolutamente
0: no.
16: No. Non c'è nulla di tutto ciò.
0: Ci possono essere delle piogge, ma non il freddo, dai. Ormai.
16: No, forse il prossimo fine settimana forse potrebbe esserci un passaggio perturbato molto rapido, ma nessun ritorno del freddo, assolutamente. No.
0: Perfetto.
16: Questo assolutamente lo smentisco.
0: Grazie.
16: In maniera certa.
0: Grazie, che c'è un po' di terrorismo psicologico in giro, beh, su tanti argomenti, ma tra questi svetta sempre quello del meteo.
16: Okay. E i soldi a chiappa grip.
0: Perfetto, grazie Pierluigi. Va bene, allora ci godiamo questi due giorni, insomma, di sole, di mare per chi può, di montagna, insomma, ci godiamo la nostra terra. Noi ti ringraziamo e ci riaggiorniamo domani per ulteriori aggiornamenti.
16: Va bene, grazie.
0: Ciao, grazie
16: a tutti voi. Buona giornata.
0: E andiamo all'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Si parte dalle giornate. In Italia la giornata della legalità, ricorrenza nazionale istituita per ricordare la strage di Capaci, 23 maggio 1992, le vittime della mafia. Oggi anche il World Turtle Day, giornata mondiale della tartaruga, ricorrenza globale dedicata alla tutela delle tartarughe, celebrata ogni anno il 23 maggio. E anche la giornata internazionale per porre fine alla fistola ostetrica istituita dall'ONU, una ricorrenza annuale dedicata a sensibilizzazione, prevenzione sanitaria e impegno globale per eliminare questa grave condizione entro il 2030. Temperatura in atto a Giulianova, la temperatura alle 7.49 era di 20 gradi, umidità 49%, temperatura piacevole, vento 16 km orari, la temperatura massima sarà di 24 gradi, indice di qualità dell'aria a Giulianova 46, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi o inesistenti. Orario al bel tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 5.33, tramonta alle 20.29, il culmine è alle 13.01, durata del giorno 14 ore e 56 minuti, la luna sorge alle 12.35 e tramonta alle 2.10 di domani, fase lunare primo quarto visibile al 50%. Nacquero oggi, 23 maggio 1951, 75 anni fa, Anatoly Karpov. Scacchista, campione mondiale dal 1975 al 1985 e dal 1993 al 99. 23 maggio 1956, 70 anni fa, Andrea Pazienza, disegnatore, fumettista e pittore. 23 maggio 1961, 65 anni fa, Daniele Massaro, ex calciatore italiano nonché ex pilota di rally. Accadde oggi la storia in un giorno. 23 maggio 1701, 325 anni fa, il capitano William Kidd, ex corsaro scozzese al servizio della corona, sale al patibolo a Exhaustion Dock a Londra. È riconosciuto colpevole dell'uccisione del marinaio William Moore e di pirateria durante la sua campagna nell'Oceano Indiano. La prima corda si spezza, ma l'esecuzione procede. Kidd viene impiccato al secondo tentativo. Il corpo viene poi incatramato, mamma mia, appeso lungo il Tamigi come vomito ai pirati. Che cosa terribile, comunque. 23 maggio 1706, 320 anni fa, durante la guerra di successione spagnola, la grande alleanza Regno d'Inghilterra, Repubblica delle Sette Province Unite, Sacro Romano Impero, condannata dall'invito di John Churchill, primo duca di Melbourne, sconfigge i borbonisti. Regno di Francia, le dissi di Filippo V di Spagna, elettorato di Colonia ed elettorato di Baviera nella battaglia di Ramilly. 23 maggio 1886, 140 anni fa, l'Italia va al voto per rinnovare la Camera dei Deputati del Regno, l'affluenza si ferma al 58,5% degli aventi diritto, la sinistra storica guidata da Agostino De Pretis domina la scena, conquista 292 seggi su 508, confermandosi forza di governo, la destra storica si ferma a 142 seggi, mentre l'estrema radicale ottiene 45 deputati. Il 10 giugno 1886 si apre ufficialmente la legislatura sotto il regno di Umberto I, alla Camera presiede Giuseppe Bianchieri. 23 maggio 2021, 5 anni fa, a 31 anni dalla vittoria di Toto Cutugno con Insieme 1992, l'Italia torna al trionfo dell'Eurovision Song Contest di Rotterdam con i Maneskin nel brano Zitti e Buoni. Il 22 maggio, proclamazione alla mezzanotte e 50 ora italiana, in 65 edizioni del Festival Europeo, la terza vittoria italiana, la prima fu con Onorità di Gigliola Cinquetti, e poi li ascolteremo in chiusura i Maneskin con Zitti e Buoni. Hanno detto: io non sono un artista, sono uno che disegna, disegno per non farmi travolgere da quello che ho in testa, l'ha detto Andrea Michele Vincenzo Ciro Pazienza. Data di nascita 23 maggio 1956 San Benedetto del Tronto, data di morte 16 giugno 1988 Montepulciano. È stato un fumettista, disegnatore e pittore italiano, ritenuto uno degli artisti più rappresentativi e innovativi del campo del fumetto. La sua produzione è incentrata sui personaggi come Zanardi e Pentotal, è stata negli anni ristampata più volte e resa oggetto di mostre e riconoscimenti. La sua vita e le sue opere fu dedicato il film Pazzo. Questo è l'almanacco del giorno con cui chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Vi ricordo, tra poco torneremo a parlare di psicologia con la psicoterapeuta Italia Calabrese, che tornerà con un nuovo argomento. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon weekend. Siamo pronti quindi a chiudere, come facciamo sempre, il nostro radiogiornale con il pezzo scritto, con il pezzo scelto oggi da Vincenzo, che è Zitti e Buoni, che proclamò la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest del 2021.

0: buongiorno, rinnovo il buongiorno e saluti di buona giornata ai nostri amici radioascoltatori, e invece li porgo ufficialmente alla nostra Italia calabrese che è tornata qui su Radio G. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno.
0: È sempre un piacere ritrovarti.
1: Grazie.
0: Come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Ti vedo bene.
1: Sì.
0: Brava la nostra Italia.
1: Sì. Anzi, prima di venire è stato pure bello perché sono passato a fare colazione e questo è il causa del mio ritardo.
0: E poi ogni tanto
1: ho incontrato una persona a me cara e non sono saputo rinunciare a 10 minuti di chiacchierate. Che comunque mi hanno messo in buon umore.
0: Bene, perfetto. Allora, ci vuole anche questo, naturalmente.
1: Sì.
0: Allora, oggi abbiamo scelto un tema un po' particolare, di cui magari non si parla, perché poi il sesso rimane, lo facciamo tutti, lo cerchiamo tutti, ma rimane sempre un tabù, quindi non se ne parla. Secondo me è sbagliato, perché se ne parlasse di più si potrebbero risolvere tanti problemi, a partire dalle malattie sessualmente trasmissibili, fino anche a quelle cose, forse di questo parleremo oggi, che ci bloccano appunto sull'essere magari sessualmente tranquilli, aperti, insomma, a vivere serenamente la nostra vita sessuale. E proprio di questo parleremo oggi con Italia, di quelle cose che ci bloccano, vero?
1: Ok. No, io tu sai, mi piace, io amo molto leggere, poi il tempo è sempre poco, però mi piace sempre spulciare su delle riviste dove posso trovare degli articoli che solitamente ovviamente non passano sui social o su l'informazione, quella diciamo commerciale, no, del telefono. Quindi mi piace leggere qualcosa di
0: nicchia. Che mi piace tantissimo di te, infatti, perché tu ancora, cioè, perché Italia, come molti di noi, compra ancora le riviste, cioè ancora vai in edicola, fai lasciare le riviste, le tue riviste preferite.
1: Sì, ho il mio fornitore a Tortoreto che mi lascia.
0: Il tuo spacciatore di riviste.
1: Il mio spacciatore.
0: Ed è una cosa molto bella, che non che andare a cercare, insomma, su internet.
1: E nel mio studio, sopra il tavolo, ci sono ancora, in la sala d'attesa ci sono ancora i giornali.
0: È vero. Bellissimo.
1: Perché io ritengo che quello che passa sulla carta stampata non passa altrove.
0: Assolutamente.
1: Perché in Italia è vero che c'è tanto giornalismo spazzatura, quello che va bene, ma io dico anche che ci sono tantissimi bravi professionisti che come me amano leggere e quindi leggono sia quello che scrivono altri colleghi, ma anche quello che scrivono le riviste internazionali, e fanno passare sulla carta stampata dei begli articoli, delle belle cose. Infatti oggi ero indecisa se proporvi un articolo che è uscito proprio qualche giorno fa su come le notifiche del telefono ci creano un danno cerebrale, no? Cioè quando noi siamo col telefono, il fatto che ci sono quelle notifiche, no? Che ci si accende il telefono, no? Anche se non suona.
0: Sì.
1: Però insomma è uscito uno studio che crea dei danni cerebrali, per questo.
0: Io sono d'accordo sul fatto, io sai che cosa faccio? Non lo spengo, perché insomma non, però lo metto in modalità aereo, in modo che non ti può arrivare niente, magari lo tengo acceso più che altro per la sveglia, perché c'è anche questa cosa che adesso la maggior parte di noi non ha più la classica sveglia, no? O la radio sveglia, quanto era bella la radio sveglia che ti partiva la musica. Non sempre magari ci azzeccava, però magari c'erano quelle giornate che ti partiva un pezzo che ti piaceva e iniziavi la giornata in modo diverso. Adesso la mettiamo quasi tutti sul telefono, quindi il telefono chiaramente non lo possiamo spegnere, però lo possiamo mettere in modalità aereo, cioè che non ci arriva niente nel corso della notte, quindi non arrivandoci niente non ci si illumina e siamo tranquilli.
1: Sì, quindi per questo. E questo articolo insieme a qualcun altro che mi aveva colpito, e quindi ci soffermiamo su questo argomento oggi.
0: E volevo dire un'altra cosa, perché sempre poi dopo chiudiamo questo argomento sul telefono, che per avere un buon sonno bisogna staccarsi da tutti, sia computer,
1: le tecnologie,
0: almeno un'ora prima di coricarsi, perché sennò questo ci passa svegli.
1: Invece io immagino tutti i nostri radioascoltatori come me che ci addormentiamo col telefono così, e poi qualche volta me lo ritrovo pure sopra il naso.
0: È vero, perché certe botte.
1: Quindi questo è un po' come viviamo. A volte noi ce la prendiamo con i ragazzi, ma anche noi adulti.
0: Anche noi adulti,
1: abbiamo raggiunto un grado di dipendenza.
0: Quando ti casca il telefono un po' sul naso, certe botte. Purtroppo accade.
1: È vero. Sì. Allora, il tema sul quale ci soffermiamo oggi è un tema che, insomma, mi ha colpito, perché dobbiamo partire da un assunto. Allora, da dopo il Covid i dati sono molto chiari. In Italia oltre il 50% degli italiani prende o un ansiolitico o un antidepressivo. Quindi, cioè, non è che ci abbiamo tante vie d'uscita. Quindi circa 25-27 milioni di italiani usano psicofarmaci di vario tipo, più o meno grave.
0: Prescritti dal medico?
1: Beh, c'è anche tanto fai da te, perché su questa cosa.
0: Ma perché il farmacista lo può dare lo psicofarmaco?
1: Non lo può dare, ufficialmente non lo può dare, però qualcosa gira, vola.
0: Ci
1: insomma.
0: Sono anche tanti prodotti omeopatici.
1: Insomma.
0: Lo stesso modo.
1: Gira tanta roba che per la nonna.
0: I fiori di Bach.
1: I fiori di Bach si usavano. Si usavano più perché.
0: Non bastano più.
1: Ci sono, diciamo, sostanze più efficaci.
0: Meno che non te scuoli tutta la bottiglia.
1: Esatto. E quindi, insomma, comunque gli psicofarmaci girano. Diciamo al 90% ufficialmente, al 10% sotto banco, ma comunque girano, inutile a discutere. Non è questo, a noi non ci interessa il come, però quello che mi interessa è il dato, cioè che oltre la metà degli italiani prende psicofarmaci, e va bene, se questo serve per farci stare bene, tutto sommato non fa niente. Anche se io, una piccola nota sullo psicofarmaco, lo devo sempre fare, io sono sempre stata una fautrice, non sono una che molte mie colleghe non lo vogliono usare con i pazienti. Io invece dico che se lo psicofarmaco ci funge da acceleratore alla psicoterapia, cioè quando il paziente viene non è impregnato di, per esempio, attacchi di panico, e tu ci puoi fare una seduta costruttiva, io dico ben venga lo psicofarmaco, insomma, perché ci rende il lavoro più agile, più snello, più fattibile, il paziente non si stanca, eccetera eccetera. Quindi, ok, va bene, quindi ben venga lo psicofarmaco. Ovviamente io una nota la devo mettere, che lo psicofarmaco però prendetelo sempre con un medico a fianco, cioè non fate il fai da te, non mettete le boccette dentro le borse, dentro i borselli, ma parlatene sempre con un medico di riferimento. Ok, e questo è lo stato dell'arte. Ma lo psicofarmaco influisce, oltre a dare dei benefici, può influire anche su un aspetto del quale molte volte non ci si occupa, perché magari l'aspetto depressivo è così importante, l'attacco di panico è così importante, l'attacco di ira è così importante, che non ci occupiamo di uno degli effetti collaterali.
0: Il direttore ha detto che ti devi preparare per giardino d'estate.
1: Va bene, ok. Però dobbiamo andare a considerare che questi prodotti, che sono ricaptatori della serotonina e della noradrenalina, praticamente creano anche un problema nell'ambito della sessualità. Cioè, che cosa succede? Allora, e io vi parlo di farmaci che conoscete, che vi devo dire, insomma, fluoxetina, paroxetina, sertralina, cioè stiamo parlando di farmaci che vengono normalmente usati per la depressione, l'ansia, i disturbi ossessivi compulsivi. Allora, è uscito nel 2023 un rapporto dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiego dei Farmaci, che dice che questi farmaci vengono presi principalmente dalle donne in una percentuale maggiore rispetto agli uomini in una percentuale minore, ma il problema che diciamo che a noi interessa è che il 12% di queste persone che ne assumevano comunque lamentano un problema nella funzionalità sessuale, ok? Allora, c'è sicuramente una prima componente psicologica molto importante, cioè se noi in casa abbiamo un familiare con la depressione, nei suoi confronti o siamo tanto protettivi, E quindi, se io sono il marito, la moglie di un partner che prende psicofarmaci, magari mi viene più da fargli le coccole che a proporgli un atto sessuale vero e proprio. Quindi c'è anche questo aspetto un po' tipicamente italiano, no? Di protezione, certo, di accoglienza, certo. No? Di... Però dall'altro lato il partner in questione matura anche l'idea di non essere desiderato, ok? Perché ricordatevi che dentro una coppia il gioco della desiderabilità funziona fino alla fine fino a 80 anni. Cioè non è perché sono arrivata a 70 anni e c'ho le rughe per mio marito, io non sono più desiderabile. Cioè io mi aspetto che sono ancora desiderabile per qualcosa, fosse anche per la mia risata, per la mia ironia, magari non più per il mio viso che nel frattempo è diventato pieno di rughe, però per altre cose, capito? Quindi diciamo che c'è sicuramente questo aspetto di natura psicologica, ma a questo aspetto si aggiunge il problema della disfunzionalità sessuale vera e propria, e vi diciamo, vi do qualche indicazione. Allora proviamo a dare qualche numero. Innanzitutto, circa l'80% delle persone che sono in trattamento antidepressivo hanno un problema con le disfunzioni sessuali. E cominciamo a dire qualcosa. Innanzitutto, chi usa le droghe? Questo, per quanto può sembrare a volte un paradosso, ma l'abuso

0: No, io purtroppo ancora oggi sento persone che fumano 30 sigarette al giorno e hanno comunque un problema nell'area vascolare e voi sapete bene come in un rapporto sessuale la vascolarizzazione degli organi genitali sta alla base del piacere,
1: Certo.
0: ok? Cioè, lo sfregamento di organi, diciamo, in erezione, procura piacere, ma se io mi sono fumata 30 sigarette al giorno per un anno, è ovvio che questa vascolarizzazione viene interrotta e di conseguenza non avviene il piacere. Chi prende antidepressivi, cioè le molecole che abbiamo detto prima, paroxetina, sertralina e bla bla bla, hanno una riduzione del desiderio. Anorgasmia sempre, ma ci può essere anche un'eiaculazione ritardata. Molti pazienti, ad esempio, che prendono la sertralina, accusano i maschi, accusano questa cosa, cioè che fanno difficoltà a raggiungere l'orgasmo. E se questa cosa ovviamente non viene condivisa con la propria partner, la partner ovviamente si fa tutto un altro film, e cioè tu non raggiungi l'orgasmo perché io non sono sufficientemente bella, piacevole, attraente per te, eccetera, eccetera. Le persone che invece prendono gli antipsicotici, questi diciamo entrano in collisione con dopamina e prolattina e quindi c'è un poco desiderio, c'è una disfunzione erettile e ci sono delle disfunzioni anche nell'area dell'orgasmo. Magari oggi ce l'ho e poi magari per altri tre atti sessuali mi scompare, poi mi torna. Poi ci sono gli stabilizzatori dell'umore, questi vengono presi tanto dai giovani oggi. Oggi tanti ragazzi prendono il litio, ma il litio abbassa la libido.
1: Ah,
0: Capito? Però
1: ma questa contro.
0: sì, tenete conto che molti ragazzi dai 18 ai 25, 28 anni prendono il litio perché è un farmaco, diciamo, con pochissime controindicazioni, che placa la rabbia. E quindi, come tu sai, come abbiamo parlato anche in queste trasmissioni tante volte, noi i nostri giovani sono oggi impregnati di rabbia e spesso per tranquillizzarli un po' i medici danno il litio, ma il litio fa scendere proprio la libido, cioè ti calma, ma ti calma in tutto, capito? Questo può succedere. Ecco, io vorrei sempre questo può succedere, perché ci sono pazienti che si pigliano tre psicofarmaci al giorno e non hanno nessuna alterazione dell'attività sessuale. Quindi vorrei che questo concetto sia chiaro. La trasmissione l'abbiamo pensata in maniera informativa perché è giusto che si sappia. Questo non significa che lo psicofarmaco non deve essere preso. Questo significa che poi se ne parla col medico e si cerca di trovare una soluzione e se ne parla col partner, perché questo poi è un altro aspetto su cui poi torneremo, cioè che molte volte quando ci sono questi problemi, se io mi accorgo che ho un problema erettile, non mi avvicino per niente alla mia partner, capito? Non è che ne parlo e gli dico: guarda, mi sta succedendo questo, sarà le medicine che prendo? No, non mi avvicino proprio, quindi mando in default la mia compagna, che la quale nel frattempo si farà mille pippe, penserà che io ho l'amante, penserà un sacco di cose, ma non gli vado a dire che sto prendendo per tranquillizzarmi in questo periodo della mia vita magari un antidepressivo, e quindi non condivido questa cosa e di conseguenza non condivido l'eventuale correlazione con l'assunzione di questo farmaco. Allora, poi un'altra cosa sulla cocaina, invece c'è da dire qualcosa, cioè che agli inizi la cocaina, come la si prende, ha una funzione eccitatoria, però poi se c'è un uso cronico, c'è una riduzione proprio della funzione sessuale, quindi chi usa la cocaina in maniera cronica ad un certo punto cioè non ha proprio più voglia di avere rapporti sessuali. Allora, tutte queste cose vanno ragionate col proprio medico. Quindi ritorniamo alla riflessione iniziale.

0: quando si prende uno psicofarmaco non si fa il fai da te, ok? Le boccette di Xanax, di N, Valium e tutto quello che c'è sul mercato non vanno prese senza il controllo del medico, ok? Perché purtroppo oggi io sono arrivata a vedere gente che se la mette sul palmo della mano, se la lecca e dice vabbè, dopo 15 minuti sto bene, perfetto. Qual è la differenza tra fare così e sniffare la cocaina, un grammo di cocaina al giorno? Non ho capito dove sta la differenza.
1: I profumi
0: però, vabbè, ok.
1: No, te devo dire che è una cosa che mi fa stare
0: ti plaga
1: bene, ecco. E ci sono degli studi dietro, cioè di sì. Profumi, ad esempio ho comprato l'altro giorno, a me non volevo fare pubblicità, un profumo che si chiama la festa in famiglia della domenica.
0: Oh, signor.
1: E effettivamente c'è tutto uno studio dietro per ricreare quel profumo che ti fa immaginare di stare in famiglia.
0: Ok.
1: E quella è una droga, ma è una droga positiva secondo me.
0: Certo, che non influisce su nessuna funzionalità.
1: No, solo in positivo.
0: Esatto, quindi gli psicofarmaci vanno presi con un medico a fianco, questo è il concetto fondamentale. Vanno presi perché quando servono, servono, perché se vi fa male lo stomaco il gastroprotettore ve lo prendete, se vi siete fatti una ferita l'antibiotico ve lo prendete per paura del pus, e se non state bene con la testa vi dovete prendere l'antidepressivo, ce lo dobbiamo prendere, non è che io o Azzur siamo fuori da questa situazione.
1: Io però, se devo dire,
0: può capitare a tutti,
1: lo
0: so, certo, ma va preso con l'aiuto del medico, cioè il medico deve camminare insieme col paziente, soprattutto nei primi mesi di assunzione, fino a quando il farmaco non va a regime, come diciamo noi.
1: Lo psichiatra?
0: Certo, lo psichiatra o il neurologo.
1: No, medico di base, per dire.
0: Guarda, anche un buon medico di base, ma perché ci si parla, però
1: il medico di base,
0: qualcosa sì, però ci si deve parlare col medico di base.
1: Ma lo psicoterapeuta pure?
0: No, noi no.
1: Noi no.
0: Ovviamente riconosciamo quando il paziente ha bisogno delle medicine e facciamo l'invio
1: a altro professionista.
0: Esatto.
1: Giusto?
0: Sì, sì, esatto. Però il discorso è che quando serve, serve. Poi può dare controindicazioni, ma pure quando prendiamo l'antibiotico, se non stiamo attenti, abbiamo le controindicazioni.
1: Io vedo che c'è molta ignoranza, cioè per ignoranza sì. Si intende non conoscenza, ci mancherebbe.
0: Certo.
1: Sul fatto di dover smettere, poi, se si ha paura no. Che una volta che si possa diventare dipendenti. Ecco.
0: Allora, quando il farmaco ha fatto il suo lavoro, e ricordatevi però che lo psicofarmaco per fare il lavoro non ci mette 6 mesi. Perché il cervello è l'organo più protetto del nostro corpo, io lo dico sempre, noi possiamo raggiungere qualsiasi organo del nostro corpo con un coltello, tranne il cervello, noi dentro al cervello non ci possiamo entrare con un coltello, ricordatevelo, quindi è l'organo più protetto del nostro corpo perché lo scheletro lo ha incapsulato e lo ha protetto con una sostanza bianca, lo ha protetto con una guaina, cioè il cervello sta proprio chiuso e sigillato perché è la centralina chimica del nostro corpo, quindi qui avvengono tutte le combinazioni chimiche che poi servono al funzionamento del nostro organismo. Quindi per rimetterlo in funzione correttamente, ovviamente è anche molto lento il processo, perché se io metto la pomata qui per far ritirare sto livido, io metto qua nel giro di un paio di giorni e il contatto è diretto, faccio subito, ma lo psicofarmaco, la molecola dello psicofarmaco per arrivare al cervello ed entrare dentro ai meccanismi chimici del cervello ci impiega giorni, quindi l'assunzione degli psicofarmaci è un percorso, ecco perché lo psichiatra vi deve accompagnare, ok? Perché poi man mano che il cervello ricomincia a funzionare da solo, automaticamente il dosaggio si comincia ad abbassare e si può togliere. E ci sono migliaia di pazienti che possono raccontare, che dicono: io mi sono fatto una curetta, l'ho fatto per un periodo, poi tutto è tornato a posto, io oggi non sento più il bisogno di cercare quelle pillole. Chi invece sente il bisogno di cercare quelle pillole perché non ha fatto un percorso corretto, ok? non ha fatto un percorso corretto con il farmacologo, con lo psichiatra, e i farmaci non sono stati dosati correttamente, perché poi qualcuno dice ma quello mi fa andare imbambolato. No, ti fa andare imbambolando perché il dosaggio non è stato dosato correttamente. Magari te lo fai da te e quindi fai pasticcio, oppure non va bene come è stato pensato il dosaggio, ma allora con grande serenità si torna dallo psichiatra e dice: sto dosaggio non va bene, lo vogliamo provare a modificare? Il dottore riparla con te, cerca di capire cosa è successo e te lo riaggiusta. Questo proprio è una premessa fondamentale, perché non usciamo da questa trasmissione dicendo: siccome mi può creare problemi nella sfera sessuale non lo prendo. No, se tu lo prendi correttamente probabilmente anche gli effetti sulla sfera sessuale sono inferiori, ma qualora sei proprio un soggetto che te li dà, non ti devi spaventare, le cose le devi dire. Quindi questo è il messaggio della nostra trasmissione oggi, perché molti pazienti, uomini o donne, che prendono gli psicofarmaci si accorgono di una modifica della loro libido e della loro funzionalità sessuale e non ne parlano. Questo è quello che ci interessa in questa trasmissione, cioè se ne può parlare ci sta, è contemplato, ma se ne può parlare da subito con lo psichiatra, e poi lo psichiatra capirà se è un problema psicologico, se è un problema di quantitativo di farmaco, se è un problema invece di natura esclusivamente clinica, quindi magari in realtà viene fuori che il paziente ha altre malattie, cioè voglio dire. Però le cose si devono dire.
1: Certo.
0: Ecco, questo è il compito della nostra trasmissione oggi. Cioè, se accade qualcosa nella tua funzionalità sessuale e assumi uno psicofarmaco, lo devi raccontare. La prima persona con cui ne parli è il tuo partner, e se non c'è un partner o non c'è una persona fidata con cui ne puoi parlare, ne torni a parlare con lo psichiatra o col medico che ti ha prescritto il farmaco. Ok? Quindi questo è il messaggio che a me interessa di questa trasmissione.
1: No? Ce l'avevamo tante volte detto, quando c'è uno squilibrio chimico, la volontà non basta.
0: No, non basta. Cioè, voglia, perché la ricaptazione o la mancanza, dipende da come viene letto, di serotonina, dopamina, noradrenalina, cioè questa è roba che poi va ad agire su tutta l'area chimica del nostro corpo, e quindi quando qualcosa di chimico non funziona noi abbiamo delle alterazioni. Cioè ci può far male un muscolo, come ci può far male lo stomaco, come ci può far male l'intestino, come ci può non funzionare la vita sessuale. Capito?
1: Sì.
0: È chiaro?
1: Perfetto.
0: Sì, sono stata chiara?
1: Sei stata chiarissima. E anche questa parentesi che abbiamo aperto sugli psicofarmaci credo che possa essere solo positivo, insomma, per spiegare meglio questo mondo, no? Che a volte fa paura e che a volte viene preso con leggerezza, insomma, ci sono i due poli opposti.
0: Ma
1: no?
0: Se ti fa male lo stomaco, ci vai dal medico? Sì, madonna, sì. Ti precipiti se ti fa male lo stomaco. Se tu ti rendi conto che qualcosa dentro di te si è alterato, cioè ti irriti subito, ti metti a piangere, non c'è voglia di uscire, no? Cioè, no, io stamattina mi sono alzata prima, mi sono svegliata prima, molto presto. Ho detto, vabbè, ma che sto a fare a casa? Allora me ne sono scesa qua giù al mare e ho detto, mi faccio una colazione fronte mare, va bene, mi voglio godere il sorgere del sole in questa giornata. Ed è stato bello, positivo, perché poi incontro la sua persona, mi sono fatto due chiacchiere e già la giornata ha preso un'altra piega. Ma se io me ne fossi stata a casa a ruminare sopra il tavolino, sì, magari c'avevo qui i fogli con cui ho preparato la trasmissione, sarei stata lì, sarei partita già scavolata e alla mia giornata avrei dato una brutta piega.
1: E poi diciamoci la verità, ma quanto è bello a volte fare colazione da soli,
0: a volte
1: stare
0: certo.
1: Da soli, insomma,
0: certo,
1: a volte
0: ma per me
1: fare quello che ti va.
0: Per
1: insomma.
0: Me che sto chiusa sempre le quattro mura, cioè fare una colazione all'aria aperta con il sole che stamattina brillava sulle ondine piccole del mare, credo che sia un'immagine bellissima.
1: C'è una cosa che prima o poi voglio fare, quella di andare a vedere un film da soli, perché al cinema da soli, perché secondo me in quel momento tu hai raggiunto la più alta forma, no, di
0: piacere.
1: Piacere, oppure di.
0: Uno c'ha la sua. C'ha
1: perché
0: sua...
1: a volte no, uno si sente, ma che faccio vedere? Vado da solo, oppure al ristorante vado da solo. Oppure... No, se ti va e magari in quel momento non trovi nessuno, o non hai piacere di stare con nessuno, però vuoi goderti un piatto in santa pace, perché no?
0: sì. Ecco, quindi queste sono le informazioni di questa mattina.
1: Perfetto, Italia, io ti ringrazio. Sono anche argomenti, diciamo, ostici da trattare, insomma, sì. Perché non scegliamo mai argomenti facili, con percorsi, diciamo, lineari, insomma. Quindi noi ti ringraziamo, perché di queste cose spesso e volentieri non se ne parla, si ha un po' paura anche di parlarne, invece se ne deve parlare per avere un'informazione, sì, diciamo, più dettagliata.
0: E ci metto un'altra frase, mi devi perdonare. La sessualità va sempre condivisa col proprio partner, cioè dopo un atto sessuale parlate di quello che è accaduto tra voi e il vostro partner. Durante l'atto sessuale a volte è anche bello fermarsi, coccolarsi e parlare di quello che sta accadendo, certo, delle emozioni, sì, che provate.
1: Non vi chiudete, cioè, non vi girate dall'altra parte.
0: La sessualità non è un esercizio.
1: Non siamo dei robot, no?
0: Non è un esercizio. La sessualità è uno dei momenti più belli che può accadere nella nostra vita. Ma se noi lo scambiamo per un esercizio, come se stiamo a fare un'equazione matematica, ovviamente abbiamo
1: che deve
0: perso...
1: risultare per forza perfetta, no?
0: Esatto, insomma, abbiamo poi... perso tutta la funzione.
1: Che di poi questo... diciamolo, insomma, gli uomini, ecco, hanno sempre questa paura della prestazione, ma a volte gliela facciamo venire pure noi. Magari anche volontariamente, con un gesto, una cosa, però con una parola, no? Anche le parole a volte, soprattutto nell'atto sessuale, sono importanti, no? Quindi, insomma, se il nostro partner ha una defiance, o anche noi possiamo averla, parliamone in modo,
0: sì,
1: insomma,
0: proprio importante,
1: maturo, ecco. Va bene, Italia, io ti ringrazio, sì, e ci rivediamo presto. Ti faccio sapere magari se è sabato prossimo, perché forse sabato devo inserire qualcun altro. Però ci aggiorniamo in settimana, sì, e vedremo, insomma, se confermare.
0: Perché sabato è 30, poi sarebbe sabato 6 l'altro.
1: Sì, sabato è 30, sarebbe lo 6 giugno, lascio, se no ci rivediamo a giugno in piena estate, cioè in piena estate, inizio estate, insomma. Sì, sì. Però Casalena ci ha comunque tranquillizzato sul fatto che potrebbe tornare un po' di pioggia, ma il freddo è fuori. Quindi almeno questo, insomma,
0: che l'esperienza della questa settimana
1: dire.
0: È stata veramente drammatica,
1: è vero. Cioè. Va bene, Italia, ti ringrazio. Grazie. E ti auguro buon weekend. Alla prossima. Ciao.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: fuori.
1: Buongiorno amici e buon sabato italiano, un'ora dedicata alla musica italiana di ieri qui su Radio G. Iniziamo con un pezzo che parla di indipendenza e che parla anche di categorie magari non proprio sempre celebrate nelle canzoni. Si chiama Dedicato e ci fa ritrovare Loredana Bertè dall'album Banda Bertè.

canzoni che sanno di libertà femminile, canzoni che sanno di indipendenza. La prossima canzone invece celebrava un amore, lo faceva sul palco dell'Ariston nel Sanremo 2021, un amore che purtroppo oggi è finito, così come il sodalizio artistico dei Comacose, che però abbiamo scoperto e apprezzato nel 2021 con questo pezzo dal titolo Fiamme negli occhi.

Ed erano Noemi e Carl Brave che abbiamo ritrovato con Macumba qui su Radio G. Arrivano adesso il nostro caro Lucio Dalla con Attenti al Lupo.

Bene amici, siamo arrivati alla conclusione della nostra mattinata italiana in sabato italiano. Abbiamo scelto per salutarci un pezzo originariamente di Lucio Dalla, interpretato tra l'altro benissimo anche dal nostro Lucio, ma nella versione di Giorgia, che la riporta nel suo Greatest Hits Spirito Libero nel 2008. Il pezzo si chiama Nessun Dolore. Con questa canzone noi ci lasciamo, e che sia naturalmente senza, privo di dolore il nostro weekend, ma soltanto pieno di gioia. Grazie a tutti, buona giornata. Tra poco torna Il Musicante con tutte le novità musicali del momento, selezionate per noi e per voi dal nostro Vincenzo Iaconi. Grazie a tutti, buona giornata.

Da Radio Gigianova, appuntamento con Mattinata Italiana. Il programma è aperto da Rino Gaetano. Il brano che ascolteremo e che apre il nostro programma si intitola Ai Maria.

0: italiana della televisione, un programma aperto da Rino Gaetano con Ai Maria. Ah, addirittura andiamo a finire negli anni 50 e 60, le canzoni erano queste. Riccardo Rauchi, il brano è Non occupatemi il telefono.
1: Non occupatemi

0: Ho fatto iniziare con Riccardo Rauchi a confine alla fine degli anni 50 e 60 questo brano anche, Por Dos Besos, però nella versione rimodernata, possiamo dire, di Renzo Arbore.
1: No se puede in riva al mar, no se puede, no!

sposate oppure no, ogni bacio in riva al mar, signor, è giuramento, non si può in riva al mar.

Ordos Bezos, finire degli anni 50, ripreso e modernizzato da Renzo Arbore e la sua orchestra. Anni 60, ci entriamo profondamente con Rita Pavone, una star degli anni 60 e una insieme a Morandi in Italia che caratterizza quegli anni. Il brano è Solo tu, Rita Pavone, mattinata italiana, Radio G.

Ascoltato la Pavone con Tu, solo tu, Jimmy Fontana, altro leader degli anni 60, il brano Non te ne andare.

Flair Italiana occupa una sezione dedicata appunto ai cantanti stranieri che cantavano allora in italiano, mentre oggi i cantanti italiani cantano in inglese. Uno di questi è Julio Iglesias, un brano classico.

canzone in italiano, anche Mal non è cantato in italiano, tante canzoni. Il suo più grande successo fu questo Pensiero d'amore, anche poi ricordiamo per i bambini Furia e Cavalieri.

gruppi cantavano in italiano, un gruppo inglese come i Rocks canta e banca Sanremo. Il brano è Lascia l'ultimo ballo per me, i Rocks.

canzoni d'estate come questa che ascolteremo adesso dalla voce di Adamo. Il pezzo si intitola Con me, no, dalla voce di Vasso Vale, scusate, il pezzo è Con me vivrai l'estate. 1964.

entrava prima quando l'abbiamo parlato, perché la canzone è dedicata all'estate, ce l'ha anche lui. Il brano si intitola Infatti accanto a te, l'estate. Siamo ancora qui in pieni anni 60.

tipo pure l'estate, il periodo di agosto, ferragosto e quant'altro, pieno d'agosto e praticamente le notti d'agosto. Loretta Goggi, le notti d'agosto.

Gli amori che nascono finiscono velocemente d'estate, sono piene le canzoni di questo tema. Uno dei più grandi successi è, racconta proprio di queste vicende, è quello di Mina. Scritto da Maurizio Costanzo, dichiara Morricone per la musica, il brano del 66 è Sette telefonate.

quindi aspetta il ritorno dall'estate, perché torna il suo innamorato, la sua innamorata, anche qui piena di canzoni come questa canzone che non sfugge a Petula Clark, la canta direttamente in inglese, il brano si intitola Downtown, in italiano diventa Ciao Ciao.

Sono amori che nascono e finiscono d'estate, se ne fa carico anche Sergio Endrigo. Il brano, triste ma molto bello, si intitola Era d'estate, anche qua, anni 60.

una maniera con un buco della zampa in pieno anni 60, e in pieno anni 60 continua a cantare in italiano Petula Clark. Il brano è estivo anche questo, al Festival Bar partecipò. Il titolo è L'amore e il vento.

Siamo nel vento, Petro La Clark, l'estate, i tradimenti anche, se ne accorge lui. Adamo, gli dice come fare, affida una lacrima al vento.

canzoni, soprattutto perché il vento in amore accende i fuochi grandi e spegne quelli piccoli. Eccola qua. Il tema è sviluppato da Domenico Modugno in uno dei suoi più grandi successi. Ah.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

chiudiamo il nostro programma, la nostra mattinata italiana, con un pezzo ancora dedicato all'estate, un'estate che deve ancora venire, secondo questa canzone di Gino Paoli. Il brano infatti si intitola Un'altra estate. Grazie e buona estate a tutti.

0: Radio G abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. in spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno ai nostri radioascoltatori e benvenuti all'appuntamento con l'informazione del nostro Radio G Notizie. Oggi intanto vi ricordo che all'interno del nostro appuntamento con l'informazione tornerà anche quello con la psicologia. Ci sarà la psicoterapeuta Italia Calabrese alle 8.30 qui su Radio G. E anche insieme a lei parleremo di un argomento importante. Iniziamo con le notizie che arrivano dall'Abruzzo, con la prima pagina del quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Crisi, il sindaco resta isolato, Teramo, la seduta consigliare saltata per mancanza del numero legale, acuisce i sapori interni. Di Pasquale richiama la maggioranza, l'opposizione rilancia, non è l'unico caso. Chieti verso le elezioni, campagna elettorale al veleno, Marsilio insulta Legnini e Ferrara dal palco di Sicari. I conti non tornano, maltempo, primi 15 milioni, ne mancano 200. E poi piccole attività a rischio, troppi centri commerciali, SOS dalla regione. E ancora morto a 76 anni l'uomo Slow Food Petrini, il Papa e il Re Carlo III, il gastronomo e la sua eredità. Basket A2, gara 3 infuocata al Palamaggetti, Roseto vince tra le polemiche, Borra colpisce Landi al volo, espulsi anche Del Chiaro e Petrovic. Teramo, finto SMS invalido, derubato di 25.000 euro, poi Roseto Pineto A14 bloccata per incidente, 6 km di fila e disagi. Entriamo nello specifico delle notizie. Abruzzo, incentivi per il lavoro, disoccupati e donne maltrattate, aperti i bandi per le assunzioni, il primo avviso riguarda gli over 36 senza un posto, possono presentare richieste aziende e partite IVA, tutte le scadenze e i requisiti sono richiesti, previsto un investimento di oltre 12 milioni. La speranza dell'automotive, il nuovo furgone Ducato nel 2029, così a testa sorpassa la Polonia, lo stabilimento di Val di Sangro nel piano industriale Fast Line 2030, presentato da Stellantis negli Stati Uniti, nascerà un mezzo di dimensioni più grandi, ma resta da capire se il motore sarà elettrico o endometrico, o endotermico. Poi, cosa cambia a Termoli e Cassino? Il gruppo prevede un esborso di 60 miliardi di euro e 60 modelli differenti. Le piccole attività in pericolo in Abruzzo, allarme centri commerciali, la regione intervenga. L'appello di Confesercenti Confcommercio, senza il piano per il commercio sarà deregulation per i grandi punti vendita, a rischio i centri storici. E poi Abruzzo Traveling, confermata Celenza alla presidenza appunto del consorzio. Gli effetti del maltempo in Abruzzo, da Roma i primi 15 milioni, ma ne mancano più di 200. D'Annunzio, ora gli interventi urgenti, poi attendiamo le schede dei comuni. La morte del fondatore di Slow Food, hai mangiato? Cosa resta del visionario Carlo Impetrini? Idee e insegnamenti dell'agnostico Pio, come lo battezzò Papa Francesco. Quell'invito nel 2016 a mangiare abruzzese e a non sprecare il cibo. All'Aquila, come protagonista al Festival della Partecipazione, proponeva un'ora obbligatoria di alimentazione a scuola. L'evento della Pasquetta abruzzese è già febbre per Arrostiland, 11 paesi in lista per il 2027, aperte le candidature per la prossima edizione della festa dal lunedì dell'Angelo, tempo fino al 2 giugno, quest'anno a Mosciano superate le 30.000 presenze. Il riconoscimento, l'Abruzzo brilla a Roma con 3C a edificatoria, la società ha ricevuto il premio Templum per il Neo Bodio Open Air Museum, il progetto riguarda un sito archeologico sulle sponde del lago di Varese. Teramo, crisi in comune, maggioranza sfaldata, il sindaco sempre più isolato, ora un tavolo di coalizione. La seduta del Consiglio saltata per mancanza del numero legale, acuisce i dissapori interni, Di Pasquale richiama gli alleati alla responsabilità, non è il tempo.

0: gruppo di sfiancare D'Alberto. L'opposizione non è l'unico caso, i consiglieri parlano di assenze strategiche in aula e di debolezza politica. I raggiri online, aperta l'inchiesta, conto svuotato con il finto SMS, invalido derubato di 25.000 euro, vittima un 68enne che nel giro di poche ore si è visto privare della somma con la scusa di verifiche, lo hanno convinto che c'erano stati accessi sospetti e che quindi bisognava spostare i soldi altrove. Diritti, targa Marco Rossi Doria, gli è stata conferita la cittadinanza onoraria della città della dignità umana. Ricostruzione, l'evento ANIEM, sisma, imprese e USR si confrontano sulle nuove regole, oltre 100 costruttori all'incontro con il direttore Rivera, focus sulle recenti ordinanze e le ricandidature sui cantieri. Nuovi disagi in A14 tra Roseto e Pineto, code fino a 6 km dopo lo scontro, automobilisti bloccati per ore, circolazione in tilt sulla corsia sud per un tamponamento che ha coinvolto 5 macchine, 4 feriti lievi, un solo medicato in ospedale, sul posto ambulanza e polizia autostradale. Mosciano, arrivano 20 nuovi defibrillatori, saranno collocati sul territorio grazie al progetto Comune Cardioprotetto con la Protezione Civile. Tortoreto, il Consiglio Comunale strisce blu, slitta il varo del progetto con il privato, decisive tra le assenze la maggioranza, l'approvazione rinvia inizio giugno, l'opposizione profonda incertezza, il comitato civico scelta da approfondire. Salute mentale, un nuovo orto per le terapie. A Sant'Egidio parte l'iniziativa del comune per la gestione di un'area tramite gli utenti del centro ASL. Sarà nel libro Martin Sicuro protagonista, presentata a Torino la quarta edizione di Neon, nella rassegna letteraria porterà autori e spettacoli. Il caso dello stabilimento balneare chiuso a Giulianova, Arlecchino, altra estate di stop, spesi 250.000 euro per nulla, il gestore fa il conto dei danni e delle perdite dopo il no della riapertura pronunciato dalla Cassazione. Continue incursioni, scomparsi 30 kg di caffè e anche il quadretto con il mio diploma di laurea, veramente allucinante, scusatemi, una situazione veramente che ha del paradossale. Il pub è invece sequestrato, il Pua rimane la ferita sul lungomare. Premio Borsellino oggi apre la mostra per l'anniversario della strage di Capaci e poi prima scadenza a fine giugno, piano urbanistico tanti dubbi, cittadino governante nulla è dato sapere sulle scelte progettuali. E poi cerimonia con il sindaco, riaperto il ristorante del Circolo Nautico. Violenza in famiglia, il nuovo caso, botte e minacce alla moglie, se mi lasci ti squarcio la gola. Processo un quarantenne professionista imputato per maltrattamenti anche davanti ai figli piccoli, l'accusa, pugni e calci alla donna, lui più volte l'ha presa per il collo e scaraventata a terra. Palestra a Roseto, via ai lavori di pulizia dopo la protesta dei genitori. E poi dal PD sono allarmismi inutili per la politica sulla casa di comunità, i gruppi di maggioranza intervengono dopo le rassicurazioni ASL. Lo stabilimento balneare senza agibilità, l'ex sindaco, mi sono fidato degli uffici. Città che cambia, viabilità e aree da riqualificare, così Pineto arriverà nel futuro. Gli obiettivi del piano urbanistico illustrati in un incontro tra gli amministratori, tecnici e cittadini, l'assessore Ferretti, puntiamo a coniugare lo sviluppo con tutela del territorio e qualità della vita. Il PD, un patto contro lo spopolamento, il segretario Zipilli lancia l'appello di istruzione, forze politiche e sociali, studiamo insieme delle soluzioni. Pescara, una tragedia evitabile, lo sconto all'investitore di Sofia, il giudice era girata dall'altra parte, le motivazioni della condanna a 3 anni, il PM ne chiedeva 4 per l'automobilista che investì la 15enne, l'incidente dovuto al comportamento dell'imputato, ma spunta la tragica disattenzione della vittima. La piazzola per Cioppa nel punto dove è morto, via Lago di Campotosso, l'iniziativa spontanea per il 18enne. Montesilvano, la spaccatura, accuse e polemiche, azienda speciale da Dazio spara a 0 sul centro-sinistra, nuovo CDA, l'ex candidato sindaco della coalizione su tutte le furie per la nomina di un esponente a VS, solite logiche d'appartenenza, ma stavolta si è scelta una lista che non ha neanche un consigliere. E poi 20enne ferito davanti alla fidanzata, ricoverato, carabiniere 118 ieri sera nella zona di Porto Allegro. E poi il contest Italia Vision fa tappa in città, il 2 agosto 9 cantanti, solisti e band dai 15 anni in su potranno esibirsi al Teatro nel Mare. L'Aquila, controlli dei NAS, l'azienda nella periferia nord, cibo per animali, stabilimento sospeso. Ispezione dei carabinieri, accertate gravi carenze, bloccati oltre 50.000 kg di sottoprodotti di origine animale. Royo, la strage è sfiorata, sta meglio, il bimbo investito, la polizia indaga sulla dinamica, il piccolo di 6 anni è stato portato in ospedale, è stato confusionale, ma gli esami hanno escluso danni. Da quanto emerso, stava giocando accovacciato vicino al marciapiede prima di scattare verso la strada. Ricatti al gruppo INI, condannati ex carabiniere, ex sindacalista, confermate per via definitiva le pene per Costantino e Pagliani, tutta la ricostruzione di quanto accaduto, la amarezza del manager Faroni, la giustizia ha fatto il suo corso, ingenti danni da questa vicenda. Spaccio ed estorsione, 3 assolti, Avezzano, le accuse si sgretano in aula dopo 10 anni prescritti reati di droga. Sulmona, la passata gestione Cogesa, indagine della procura, nel Merino ci sono ricorsi ignorati, gli inquirenti attendono un faro sui contenziosi dei lavoratori che si sono visti scavalcati dai colleghi. Tra i casi contestati, un operatore ecologico promosso e autista e un balzo dal terzo all'ottavo livello. Blitz dei carabinieri, trovati traetti di cocaina e manette, un 57enne di Prato La Peligna che ora dovrà rispondere dell'accusa di spaccio di stupefacenti. ASL, ambulatorio aperto anche a giugno, la vaccinazione dei neonati a Pescasseroli sarà garantita da una rimodulazione del personale medico. Chieti, domani e lunedì si vota, elezioni il dado è tratto, ecco gli ultimi appelli, scontro finale tra i candidati con la possibilità del ballottaggio all'orizzonte, la botta e risposta in piazza da Marsiglio che insulta Legnini, così nacque il fascismo, il presidente della regione a sostegno di Sicari anche contro Ferrara, la replica immediata dal centrosinistra, un maleducato che sfascia le istituzioni. La tragedia sfiorata a Vasto, aereo precipitato, i chirurghi salvano il piede del passeggero, la procura consulta gli esperti dell'Agenzia Nazionale di Sicurezza del Volo, via gli accertamenti per verificare la regolarità dei cavi urtati dal velivolo, migliorano le condizioni di 2 giovani feriti. Delitto Sciorilli, sia la visita psichiatrica, Vecchione sarà in carcere la prossima settimana per incontrare il 52enne che ha ucciso il figlio. De Luca, rieletto presidente degli otorinolaringoiatri, il medico di San Salvo al vertice dell'Associazione Nazionale. E poi l'iniziativa di cultura e spettacoli, in tutta Europa la notte dei musei tra arte, concerti e visite guidate, in Abruzzo tanti spazi culturali aperti con ingressi gratuiti a prezzo ridotto. Tra gli eventi la serata a Ozzi alla D'Annunzio e il reading teatrale a Villa Frigeri. I favoriti alla Palma d'Oro al Festival di Cannes, tra i candidati spuntano per il miglior attore, si punta su Bardem. Andiamo a vedere invece la prima pagina dell'edizione abruzzese, il quotidiano romano Il Messaggero. All'Aquila lezioni, 181.000 abruzzesi chiamati a votare, urne aperte domani alle lunedì in 60 comuni per scegliere i sindaci. L'Aquila, ricostruzione privata sarà terminata in 2 anni e poi la truffa del pacco per svuotare il conto corrente, a molti pescaresi sta arrivando una richiesta di sbloccare una spedizione pagando 2 euro. E poi l'Aquila per il bambino di 6 anni investito, adesso la mamma rischia la denuncia, e a Pescara 400 studenti e la gara dei problemi con sfide di logica. Sulmona, incendiati 2 mezzi, la pista della ritorsione, poi la prevenzione, la nuova casa del bosco pronta in 6 mesi. Andiamo avanti, il pacco non è arrivato, la truffa del falso corriere svuota le carte di credito, tanti messaggi sui telefonini dei pescaresi con il logo contraffatto di una nota azienda. Pezzi di raffia in spiaggia, la replica, c'è il divieto, ombrelloni in finta paglia. Il consigliere comunale D'Angelo risponde alla Barda, ordinanza del 2 dicembre per la progressiva eliminazione delle plastiche e materiali non ecocompatibili. La casa della comunità è decisiva per ridurre il carico degli ospedali, a Cepagatti medici, infermieri, specialisti, strumenti diagnostici e percorsi di cura continuativi della ASL. 400 studenti a risolvere problemi, allo scientifico Da Vinci sono in corso i campionati nazionali di problem solving, sfide con logica e strumenti informatici, in città anche docenti e accompagnatori. I bambini della Rotary a lezione di street art nel cuore di Rancitelli. Bimbo di 6 anni investito, ora la mamma rischia la denuncia per abbandono, la ricostruzione. La donna era a casa mentre i figli giocavano in strada, il piccolo è in ospedale. Ma sta meglio, scuse lesioni interne e gravi fratture. Progetto case, nuovi contratti, il comune rassicura i residenti, nessuno sfratto arbitrario. La ricostruzione privata sarà terminata in 2 anni, l'annuncio di Provenzano all'USRA, In città mancano ancora 400 pratiche, nei comuni del cratere ne restano 1500. Capitale della cultura, ecco che arriva il francobollo celebrativo. Eccolo qua, ve lo facciamo vedere. È questo qui. La carica dei 5 sindaci di Pangrazio cerca il bis. Cesario candidato per il centrodestra, Verdecchia rappresenta il centrosinistra. Gianluca Ranieri, ex assessore, Loretta Ruscio saranno gli outsider. Tabaccheria incassava 350.000 euro, chiesto rinvio a giudizio per evasione. Chieti, dal Colle allo Scalo, l'ultimo appello arriva alle piazze, comizi conclusivi di Colantonio, Sicari, Carbone e Cascini, da oggi scatta il silenzio, dal Largo Vico gremito le indicazioni di Legnini alla coalizione di centrosinistra. Omicidio di Michelle Fires, Casoli, la Corte d'Assise d'Appello conferma 25 anni per Whitbread, il 76enne fu rintracciato in Inghilterra, ieri in aula la mia vita andata in rovina. Teramo, il comitato per l'ospedale, basta trattare la ASL come una cenerentola, il nostro territorio ha meno posti letto e manca l'appello delle cliniche private. Per il comitato il reparto di ostetricia ha superato la soglia minima di sicurezza. La cantina di Porta Romana abbassa le serrande, dopo 25 anni il titolare ha deciso di chiudere, forse qui potrebbe nascere un museo. Parliamo adesso di sport. Ecco qua. Serie C, asse tra Pescara e Venezia, Berardi piace ai lagunari, il classe 2006 potrebbe rientrare nell'operazione che porta a Eldad. Serie D, il diavolo pensa al futuro, il Teramo studia l'attacco, potrebbe restare, i biancorossi sperano di trattenere l'attaccante arrivato in prestito dal Giuliano, Giambè per la certezza. Sul fronte di Pescaggio, schierita in casa Vado, la società spera in altri forfè. E ancora l'Aquila, ecco Betturri, ricoprirà il ruolo di direttore generale, Giulianova riparte dal DS d'Ercole, il club giallorosso si ristruttura, è stato stabilito il budget, nel prossimo anno resta il nodo per Golizzi. E poi per l'eccellenza, Federico, ritrovo tanti ex alla Sante, il dirigente abruzzese verso la semifinale playoff, il DS dell'Ars dell'Abor, punta i vibratiani, mi aspetto una gara dura. Basket a 2, gara 3 di finale playout a dir poco infuocata, Roseto vince ma la scena se la prende Borra, allunga la serie contro Ruvo, il pivot sferra un pugno all'Andi ed è espulso, attimi concitati al Pala Maggetti. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa locale, intanto un po' di saluti, salutiamo un po' di amici, Antonio Leonio, buongiorno a tutti, e poi Betty Ann, buongiorno anche a te. Buongiorno al nostro Luigi Anni, buongiorno ancora a Loredana Ciaffoni, ciao Loredana, buongiorno anche a te, buongiorno a Loriana Ciccioni, buongiorno a Silvana e Gian Vittorio, che era Silvana, buongiorno al presidentissimo Luigi Chiodi e consorte Anna, buongiorno a tutti voi. Tra poco ci andremo ad occupare della rassegna stampa che riguarda le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo, intanto qualche piccolo consiglio per l'acquisti e poi torniamo con voi.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
5: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, bal tour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.
6: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a...
7: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
5: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
8: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea del Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
5: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
6: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
9: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
10: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
9: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
10: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
9: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
5: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
0: Pronti ad occuparci della rassegna stampa nazionale ed internazionale? Andiamo al caro carburanti, benzina, prorogato lo sconto. Meloni vende gli autotrasportatori, aiuti del settore per 300 milioni, stop al fermo. 100 milioni anche per l'agricoltura, energie, segnali dell'Europa e dell'Italia, possibili fondi da PNRR. Totti e Ilari è finita, in aula per l'udienza di divorzio, tra due mesi liberi di risposarsi. Il piano presentato da Gualtieri è perfetto, la capitale si illumina, notti romane più scure. Entriamo nello specifico delle notizie. Mossa sui carburanti, rinnovo delle accise, accordo per i TIR. Patto margini per l'energia, l'Europa non chiude la porta, i fondi per la crisi potrebbero arrivare da flessibilità sulle regole di spesa e rimodulazione del PNRR, coesione, Meloni, servono risposte per la difesa. Iran, negoziati nella fase finale, Teheran, accordo non subito, gli Stati Uniti pensano ad un ultimo raid. Lo stretto si sblocca, i flussi no, petrolio a $90 per un anno, secondo gli esperti per 12 mesi i prezzi rimarrebbero sotto pressione in attesa del ripristino del traffico, il mercato guarda gli effetti più a lungo termine dell'inflazione. Flottilla, sanzioni a Ben Gvir, l'Europa dice sì a Tajani, quattro paesi anticoloni. Schlein fa la serenissima, Venezia è ora di cambiare, poi un patto per la crescita, la segretaria Demme in Laguna per la chiusura della campagna elettorale, la sfida al centrodestra su sicurezza e casa e da Trento la roadmap verso Palazzo Chigi. Nuovo scandalo a corte, l'ex principe Andrea accusato di reati sessuali, il fratello di Carlo avrebbe portato una donna a Windsor e poi a Buckingham Palace. Nel 2001 Elisabetta aveva sostenuto il figlio per fargli ottenere un incarico governativo. Totti e Ilari è davvero finita, tra due mesi potranno risposarsi. L'ex capitano della Roma e la conduttrice del Grande Fratello VIP in tribunale, separati per l'udienza sul divorzio, continua la causa per la casa e il mantenimento dei figli. La trappola dei fondali, il cunicolo delle Maldive dove sono morti i SUV. Le prime foto della grotta in cui sono stati recuperati i cadaveri degli italiani, il team finlandese, navigazione complessa, la visibilità svanisce in pochi attimi. Roma si illumina, ha presentato il piano per rendere la capitale più sicura e vivibile a partire dalle notti d'estate. Economia, alla Fed comincia l'era di Walsh, Wall Street chiude sui massimi, poi auto, nuovi aiuti, sbloccato il decreto da 1,6 miliardi, a Snam 20 offerte per acquistare Bioenergies. E ancora su Recordati un'offerta da 10,7 miliardi di euro. Tutti i sogni di Ultimo, a poco più di 40 giorni dal concerto record del 4 luglio al Tor Vergata, 250.000 biglietti polverizzati un anno fa, ieri il cantautore a San Basilio ha incontrato 300 studenti. Basta serie sul crimine, in TV Porto un altro Sud, l'intervista a Gloria Giorgiani, parla la conduttrice della società Anele che porterà al cinema il caso Hoffman sul libro di Giovanni Grasso e su Rai 1. Andiamo a vedere lo sport, i giorni di Coné, il francese torna a disposizione ma quella contro il Verona può essere la sua ultima partita con la Roma, qualificazione Champions, ci riusciremo, so che si ricorderanno di me. Rensch e Ghilardi protagonisti per caso, l'olandese e il centrale saranno titolari della partita più importante dell'anno e il Gasp decide di convocare l'intera rosa, compresi squalificati e indisponibili. La Lazio e Sarri, la sera dei saluti, alle 20.45 contro il Pisa i biancocelesti chiudono la stagione da dimenticare, in un Olimpo ancora in un Olimpico ancora deserto, la passerella d'addio per tanti a partire dal tecnico. Bene, pronti adesso ad aprire la prima rubrica del nostro radiogiornale, la rubrica Tanti auguri a te, che come di consueto vi viene offerta da Marcafè.
11: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
12: Uè Mario, buongiorno, mi fino un caffè!
11: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
13: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
11: Che buono è!
13: È Marcafè!
0: Bene, iniziamo la rubrica degli auguri con il santo del giorno. Oggi 23 maggio la chiesa ricorda sull'altare San Giovanni Battista de Rossi, sacerdote, nacque da modestissima famiglia il 22 febbraio 1698 a Genova, grazie ad alcune spintarelle riuscì a entrare nel collegio romano dei Gesuiti. Affascinato da Luigi Gonzaga, decise di emularne la santa vita e si dedicò con tenacia alla pratica della penitenza, che però non fu assistita nel suo fisico debole. Si ritrovò così malato e impossibilitato a proseguire il suo sogno, pensando che la sua malattia fosse un segno di Dio, ritorna a essere umile prete al servizio dei poveri e dei derelitti. Il bene che fece fu enorme, enorme, tanto da essere paragonato a San Filippo Neri. Ma la malattia ebbe la meglio e morì il 23 maggio 1764. Fu canonizzato da Leone XIII nel 1881. Altri santi che si ricordano oggi sono Desiderio, Efebo, Eutizio, Guilberto e Lucio. I beati sono Giuseppe Curzacca e Vincenzo Matunzemski. Andiamo a vedere chi facciamo gli auguri di buon compleanno oggi 23 maggio, sabato. Facciamo tanti auguri alla nostra dottoressa Eloisa Ierace in Parere, quindi tantissimi auguri alla cara Eloisa, e poi a Franco D'Angelo, a Domenico Pizzuti, a Jessica Proietti, a Giuseppe Sacripante e Nicola Malafronti. Vi ricordiamo che gli auguri vengono letti tutti i giorni all'interno del nostro notiziario e pubblicati su Piccola Città, che trovate appunto sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito con il nuovo numero. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, chiamiamo il nostro Pierluigi Casalena che ci informa su quello che ci aspetta per questo weekend.
14: Buongiorno.
0: Ciao caro Pierluigi, buongiorno.
14: Buongiorno a tutti.
0: Come stai?
14: Bene.
0: Tutto bene?
14: Tutto a posto.
0: Va bene. Anche i bimbi? Un abbraccio ai bimbi come sempre. Ah, oggi dormono? Eh sì, perché oggi abbiamo chiamato un po' prima. Sabato scorso era un po' più tardi e quindi erano già tutti svegli. Il piccolino sicuramente. Allora, Pierluigi, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo weekend?
14: Beh, un weekend prevalentemente simile estivo, soleggiato, con temperature anche sopra la norma di 2-3 gradi, quindi ci aspettiamo, insomma, una giornata di mare un po' per tutti, diciamo, non solo in Abruzzo ma un po' in tutta Italia, quindi siamo pronti, insomma, al primo weekend vero e proprio estivo, anche se non è ancora giugno, però, insomma, fine maggio ci siamo. Poi la prossima settimana il tempo continuerà a essere soleggiato e caldo, un cambiamento forse avverrà a fine settimana, per il fine settimana prossima, ma ci dobbiamo da quel punto di vista riaggiornare. Tempo ancora troppo lungo al merito per definire che cosa potrebbe succedere. Quindi,
0: assolutamente.
14: Diciamo tempo stabile e soleggiato, però ancora per un po'.
0: Qualcuno si azzarda a parlare sempre su questi svariati articoli che si trovano su internet di un ritorno addirittura del freddo. No,
14: no, assolutamente.
0: No.
14: No,
0: dimmi di no.
14: Non c'è nulla di tutto ciò.
0: Ci possono essere delle piogge, ma non il freddo, dai. Ormai.
14: No, forse prossima settimana forse potrebbe esserci un passaggio perturbato molto rapido, ma nessun ritorno del freddo, assolutamente. No.
0: Perfetto.
14: Questo assolutamente lo smentisco.
0: Grazie.
14: In maniera certa.
0: Grazie, che c'è un po' di terrorismo psicologico in giro, beh, su tanti argomenti, ma tra questi svetta sempre quello del meteo.
14: E i soldi a chiappa grip.
0: Perfetto, grazie Pierluigi. Va bene, allora ci godiamo questi due giorni, insomma, di sole, di mare per chi può, di montagna, insomma, ci godiamo la nostra terra. Noi ti ringraziamo e ci riaggiorniamo domani per ulteriori aggiornamenti.
14: Va bene, grazie.
0: Ciao,
14: buona
0: grazie
14: giornata
0: Pierluigi,
14: a tutti voi. Buona
0: giornata. E andiamo all'almanacco del giorno, a cura di Vincenzo Iaconi. Si parte dalle giornate. In Italia la giornata della legalità, ricorrenza nazionale istituita per ricordare la strage di Capaci, 23 maggio 1992, le vittime della mafia. Oggi anche il World Turtle Day, giornata mondiale della tartaruga, ricorrenza globale dedicata alla tutela delle tartarughe, celebrata ogni anno il 23 maggio. E anche la giornata internazionale per porre fine alla fistola ostetrica istituita dall'ONU, una ricorrenza annuale dedicata a sensibilizzazione, prevenzione sanitaria e impegno globale per eliminare questa grave condizione entro il 2030. Temperatura in atto a Giulianova, la temperatura alle 7.49 era di 20 gradi, umidità 49%, temperato piacevole, vento 16 km orari, la temperatura massima sarà di 24 gradi, indice di qualità dell'aria a Giulianova 46, buona. La qualità dell'aria è considerata soddisfacente, l'inquinamento comporta rischi lievi o inesistenti. Orario al bel tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 5.33, tramonta alle 20.29, il culmine è alle 13.01, durata del giorno 14 ore e 56 minuti, la luna sorge alle 12.35 e tramonta alle 2.10 di domani, fase lunare primo quarto visibile al 50%. Nacquero oggi, 23 maggio 1951, 75 anni fa, Anatoly Karpov, scacchista, campione mondiale dal 1975 al 1985 e dal 1993 al 99. 23 maggio 1956, 70 anni fa, Andrea Pazienza, disegnatore, fumettista e pittore. 23 maggio 1961, 65 anni fa, Daniele Massaro, ex calciatore italiano nonché ex pilota di rally. Accadde oggi la storia in un giorno. 23 maggio 1701, 325 anni fa, il capitano William Kidd, ex corsaro scozzese al servizio della corona, sale al patibolo a Exhaustion Dock a Londra. È riconosciuto colpevole dell'uccisione del marinaio William Moore e di pirateria durante la sua campagna nell'oceano indiano. La prima corda si spezza, ma l'esecuzione procede. Kidd viene impiccato al secondo tentativo. Il corpo viene poi incatramato, mamma mia, appeso lungo il Tamigi come monito ai pirati. Che cosa terribile, comunque. 23 maggio 1706, 320 anni fa, durante la guerra di successione spagnola, la grande alleanza Regno d'Inghilterra, Repubblica delle Sette Province Unite, Sacro Romano Impero, condannata dall'invito di John Churchill, primo duca di Melbourne, sconfigge i borbonisti. Regno di Francia, le dissi di Filippo V di Spagna, elettorato di Colonia ed elettorato di Baviera nella battaglia di Ramilly. 23 maggio 1886, 140 anni fa, l'Italia va al voto per rinnovare la Camera dei Deputati del Regno. L'affluenza si ferma al 58,5% degli aventi diritto. La sinistra storica guidata da Agostino De Pretis domina la scena, conquista 292 seggi su 508, confermandosi forza di governo. La destra storica si ferma a 142 seggi, mentre l'estrema radicale ottiene 45 deputati. Il 10 giugno 1886 si apre ufficialmente la legislatura sotto il regno di Umberto I. Alla Camera presiede Giuseppe Bianchieri. 23 maggio 2021, 5 anni fa, a 31 anni dalla vittoria di Toto Cutugno con Insieme 1992, l'Italia torna al trionfo dell'Eurovision Song Contest di Rotterdam con i Maneskin, il brano Zitti e Buoni. Il 22 maggio, proclamazione alla mezzanotte e 50 ora italiana, in 65 edizioni del Festival Europeo, la terza vittoria italiana, la prima fu con Non ho l'età di Gigliola Cinquetti. E poi li ascolteremo in chiusura i Maneskin con Zitti e Buoni. Hanno detto: io non sono un artista, sono uno che disegna. Disegno per non farmi travolgere da quello che ho in testa. L'ha detto Andrea Michele Vincenzo Ciro Pazienza. Data di nascita 23 maggio 1956 San Benedetto del Tronto. Data di morte 16 giugno 1988 Montepulciano. È stato un fumettista, disegnatore e pittore italiano, ritenuto uno degli artisti più rappresentativi e innovativi del campo del fumetto. La sua produzione è incentrata sui personaggi come Zanardi e Pentotal, è stata negli anni ristampata più volte e resa oggetto di mostre e riconoscimenti. La sua vita e le sue opere fu dedicato il film Paz. Questo è l'almanacco del giorno con cui chiudiamo ufficialmente il nostro radiogiornale. Vi ricordo, tra poco torneremo a parlare di psicologia con la psicoterapeuta Italia Calabrese, che tornerà con un nuovo argomento. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo un buon weekend. Siamo pronti quindi a chiudere, come facciamo sempre, il nostro radiogiornale con il pezzo scritto, con il pezzo scelto oggi da Vincenzo, che è Zitti e Buoni, che proclamò la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest del 2021.

0: E buongiorno, rinnovo il buongiorno e saluti di buona giornata ai nostri amici radioascoltatori, e invece li porgo ufficialmente alla nostra Italia Calabrese che è tornata qui su Radio G. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno.
0: È sempre un piacere ritrovarti.
1: Grazie, grazie.
0: Come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Ti vedo bene.
1: Sì, sì.
0: Brava la nostra Italia.
1: Sì, sì. Anzi, prima di venire è stato pure bello perché sono passato a fare colazione e questa è la causa del mio ritardo.
0: Ti preoccupare,
1: e poi
0: ogni tanto
1: ho incontrato una persona a me cara e non ho saputo rinunciare a 10 minuti di chiacchierate.
0: Bene,
1: che comunque mi hanno messo in buon umore.
0: Bene, bene, perfetto, perfetto. Allora, ci vuole anche questo, naturalmente.
1: Sì, sì.
0: Allora, oggi abbiamo scelto un tema un po' particolare, di cui magari non si parla, perché poi il sesso rimane, lo facciamo tutti, lo cerchiamo tutti, ma rimane sempre un tabù, quindi non se ne parla. Secondo me è sbagliato, perché se ne parlasse di più si potrebbero risolvere tanti problemi, a partire dalle malattie sessualmente trasmissibili, fino anche a quelle cose, forse di questo parleremo oggi, che ci bloccano, appunto, sull'essere
1: sì.
0: magari sessualmente...
1: Sì.
0: Tranquilli, aperti, insomma, a vivere serenamente la nostra vita sessuale. E proprio di questo parleremo oggi con Italia, di quelle cose che ci bloccano, vero?
1: Ok. No, io tu sai, mi piace, io amo molto leggere, poi il tempo è sempre poco, però mi piace sempre spulciare su delle riviste dove posso trovare degli articoli che solitamente ovviamente non passano sui social o su l'informazione quella, diciamo, commerciale, no, del telefono. Quindi mi piace leggere qualcosa di
0: nicchia. Questa è una cosa che mi piace tantissimo di te, infatti, perché tu ancora, cioè, perché Italia, come molti di noi, compra ancora le riviste, cioè ancora vai in edicola,
1: sì,
0: ti
1: sì.
0: fai lasciare le riviste, le tue riviste preferite.
1: Sì, sì, ho il mio fornitore a Tortoreto che mi lascia.
0: Il tuo spacciatore di riviste.
1: Il mio spacciatore.
0: Ed è una cosa molto bella, che
1: sì.
0: non che andare a cercare, insomma, su internet.
1: E nel mio studio, sopra il tavolo, ci sono ancora, in la sala d'attesa, ci sono ancora i giornali.
0: È vero, è vero. Bellissimo.
1: Perché io ritengo che quello che passa sulla carta stampata non passa altrove.
0: Assolutamente.
1: Perché in Italia è vero che c'è tanto giornalismo spazzatura, quello che va bene, ma io dico anche che ci sono tantissimi bravi professionisti che come me amano leggere e quindi leggono sia quello che scrivono altri colleghi, ma anche quello che scrivono le riviste internazionali, e fanno passare sulla carta stampata dei begli articoli, delle belle cose. Infatti oggi ero indecisa se proporvi un articolo che è uscito proprio qualche giorno fa su come le notifiche del telefono ci creano un danno cerebrale, no? Cioè, quando noi siamo col telefono, il fatto che ci sono quelle notifiche, no? Che ci si accende il telefono, no? Anche se non suona,
0: sì, sì, sì.
1: Però insomma è uscito uno studio che crea dei danni cerebrali. Per questo,
0: io sono d'accordo sul fatto. Io sai che cosa faccio? Non lo spengo, perché insomma, non... però lo metto in modalità aereo, in modo che non ti può arrivare niente. Magari lo tengo acceso più che altro per la sveglia, perché c'è anche questa cosa che adesso la maggior parte di noi non ha più la classica sveglia, no?
1: Sì.
0: O la radio sveglia. Quanto era bella la radio sveglia, che ti partiva
1: sì,
0: la
1: sì.
0: musica. Non sempre magari ci azzeccava, però magari c'erano quelle giornate che ti partiva un pezzo che ti piaceva e iniziavi la giornata in modo diverso. Adesso la mettiamo quasi tutti sul telefono, quindi il telefono chiaramente non lo possiamo spegnere, però lo possiamo mettere in modalità aereo, cioè che non ci arriva niente nel corso della notte, quindi non arrivandoci niente non ci si illumina e siamo tranquilli.
1: Sì, sì. Quindi per questo, e questo articolo insieme a qualcun altro che mi aveva colpito, e quindi ci soffermiamo su questo argomento oggi.
0: E volevo dire un'altra cosa, perché sempre poi dopo chiudiamo questo argomento sul
1: sì.
0: telefono, che per avere un buon sonno bisogna staccarsi da tutti, sia computer,
1: le
0: tablet,
1: tecnologie,
0: eccetera, almeno un'ora prima di coricarsi, perché se no questo ci passa sveglio.
1: Invece io immagino tutti i nostri radioascoltatori come me che ci addormentiamo col telefono così, e poi qualche volta me lo ritrovo pure sopra il naso.
0: È vero, perché certe botte
1: quindi questo è un po'
0: verissimo.
1: Come viviamo, a volte noi ce la prendiamo con i ragazzi, ma anche noi adulti,
0: cioè.
1: abbiamo raggiunto un grado di dipendenza
0: quando ti casca il telefono un po' sul naso, certe
1: sì,
0: botte.
1: Sì.
0: Purtroppo accade.
1: È vero. Sì. Allora, il tema sul quale ci soffermiamo oggi è un tema che insomma mi ha colpito, perché dobbiamo partire da un assunto. Allora, da dopo il Covid i dati sono molto chiari. In Italia oltre il 50% degli italiani prende o un ansiolitico o un antidepressivo. Quindi, cioè, non è che ci abbiamo tante vie d'uscita. Quindi circa 25-27 milioni di italiani usano psicofarmaci di vario tipo, più o meno grave.
0: Prescritti dal medico.
1: Beh, c'è anche tanto fai da te, perché su questa cosa.
0: Ma perché il farmacista lo può dare lo psicofarmaco?
1: Non lo può dare, ufficialmente non lo può dare, però qualcosa gira, vola.
0: Sono anche tanti prodotti omeopatici.
1: Insomma.
0: Lo stesso modo.
1: Gira tanta roba che per la nonna.
0: I fiori di Bach.
1: I fiori di Bach si usavano. Si usavano più perché.
0: Non bastano più.
1: Ci sono, diciamo, sostanze più efficaci.
0: A meno che non scoli tutta la bottiglia.
1: Esatto. E quindi insomma comunque gli psicofarmaci girano, diciamo al 90% ufficialmente, al 10% sotto banco, ma comunque girano, inutile a discutere. Non è questo, a noi non ci interessa il come, però quello che mi interessa è il dato, cioè che oltre la metà degli italiani prende psicofarmaci, e va bene, se questo serve per farci stare bene, tutto sommato non fa niente. Anche se io, una piccola nota sullo psicofarmaco, lo devo sempre fare, io sono sempre stata una fautrice, non sono una che molte mie colleghe non lo vogliono usare con i pazienti. Io invece dico che se lo psicofarmaco ci funge da acceleratore alla psicoterapia, cioè quando il paziente viene non è impregnato di, per esempio, attacchi di panico, e tu ci puoi fare una seduta costruttiva, io dico ben venga lo psicofarmaco, insomma, perché ci rende il lavoro più agile, più snello, più fattibile, il paziente non si stanca, eccetera eccetera. Quindi, ok, va bene, quindi ben venga lo psicofarmaco. Ovviamente io una nota la devo mettere, che lo psicofarmaco però prendetelo sempre con un medico a fianco, cioè non fate il fai da te, non mettete le boccette dentro le borse, dentro i borselli, ma parlatene sempre con un medico di riferimento. Ok, e questo è lo stato dell'arte. Ma lo psicofarmaco influisce, oltre a dare dei benefici, può influire anche su un aspetto del quale molte volte non ci si occupa, perché magari l'aspetto depressivo è così importante, l'attacco di panico è così importante, l'attacco di ira è così importante, che non ci occupiamo di uno degli effetti collaterali.
0: Il direttore ha detto che ti devi preparare per giardino d'estate.
1: Va bene, ok. Però dobbiamo andare a considerare che questi prodotti, che sono ricaptatori della serotonina e della noradrenalina, praticamente creano anche un problema nell'ambito della sessualità. Cioè, che cosa succede? Allora, io vi parlo di farmaci che conoscete, che vi devo dire, insomma, fluoxetina, paroxetina, sertralina, cioè stiamo parlando di farmaci che vengono normalmente usati per la depressione, l'ansia, i disturbi ossessivi compulsivi. Allora, è uscito nel 2023 un rapporto dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiego dei Farmaci, che dice che questi farmaci vengono presi principalmente dalle donne in una percentuale maggiore rispetto agli uomini in una percentuale minore, ma il problema che a noi interessa è che il 12% di queste persone che ne assumevano comunque lamentano un problema nella funzionalità sessuale, ok? Allora, c'è sicuramente una prima componente psicologica molto importante, cioè se noi in casa abbiamo un familiare con la depressione, nei suoi confronti o siamo tanto protettivi, E quindi, se io sono il marito, la moglie di un partner che prende psicofarmaci, magari mi viene più da fargli le coccole che a proporgli un atto sessuale vero e proprio. Quindi c'è anche questo aspetto un po' tipicamente italiano, no? Di protezione, certo, di accoglienza, certo. No? Però dall'altro lato il partner in questione matura anche l'idea di non essere desiderato, ok? Perché ricordatevi che dentro una coppia il gioco della desiderabilità funziona fino alla fine fino a 80 anni. Cioè non è perché sono arrivata a 70 anni e c'ho le rughe per mio marito, io non sono più desiderabile. Cioè io mi aspetto che sono ancora desiderabile per qualcosa, fosse anche per la mia risata, per la mia ironia, magari non più per il mio viso che nel frattempo è diventato pieno di rughe, però per altre cose, capito? Quindi diciamo che c'è sicuramente questo aspetto di natura psicologica, ma a questo aspetto si aggiunge il problema della disfunzionalità sessuale vera e propria, e vi diciamo, vi do qualche indicazione. Allora proviamo a dare qualche numero. Innanzitutto, circa l'80% delle persone che sono in trattamento antidepressivo hanno un problema con le disfunzioni sessuali. E cominciamo a dire qualcosa. Innanzitutto, chi usa le droghe? Questo, per quanto può sembrare a volte un paradosso, ma l'abuso degli oppioidi, quindi delle canne, può provocare sia una disfunzione erettile che una riduzione della libido, e nel 60% dei casi anche l'anorgasmia, cioè non si arriva all'orgasmo durante l'atto sessuale. L'uso cronico di alcol e nicotina crea problemi nell'area vascolare ed endocrina, cioè chi fuma tante sigarette, per esempio, io purtroppo ancora oggi sento persone che fumano 30

0: sertralina e bla bla bla, hanno una riduzione del desiderio, anorgasmia sempre, ma ci può essere anche un'eiaculazione ritardata. Molti pazienti, ad esempio, che prendono la sertralina, accusano questa cosa, cioè che fanno difficoltà a raggiungere l'orgasmo. E se questa cosa ovviamente non viene condivisa con la propria partner, la partner ovviamente si fa tutto un altro film, e cioè tu non raggiungi l'orgasmo perché io non sono sufficientemente bella, piacevole, attraente per te, eccetera eccetera. Le persone che invece prendono gli antipsicotici, questi diciamo entrano in collisione con dopamina e prolattina, e quindi c'è un poco desiderio, c'è una disfunzione erettile, ci sono delle disfunzioni anche nell'area dell'orgasmo. Magari oggi ce l'ho e poi magari per altri tre atti sessuali mi scompare, poi mi torna. Poi ci sono gli stabilizzatori dell'umore, questi vengono presi tanto dai giovani oggi. Oggi tanti ragazzi prendono il litio, ma il litio abbassa la libido. Ah, capito? Però tenete conto che molti ragazzi dai 18 ai 25, 28 anni prendono il litio perché è un farmaco, diciamo, con pochissime controindicazioni, che placa la rabbia. E quindi, come tu sai, come abbiamo parlato anche in queste trasmissioni tante volte, noi i nostri giovani sono oggi impregnati di rabbia, e spesso per tranquillizzarli un po' i medici danno il litio, ma il litio fa scendere proprio la libido, cioè ti calma, ma ti calma in tutto, capito? Questo può succedere. Ecco, io vorrei sempre questo può succedere, perché ci sono pazienti che si pigliano 3 psicofarmaci al giorno e non hanno nessuna alterazione dell'attività sessuale. Quindi vorrei che questo concetto sia chiaro. La trasmissione l'abbiamo pensata in maniera informativa, perché è giusto che si sappia. Questo non significa che lo psicofarmaco non deve essere preso, questo significa che poi se ne parla col medico e si cerca di trovare una soluzione, e se ne parla col partner, perché questo poi è un altro aspetto sul quale poi torneremo, cioè che molte volte quando ci sono questi problemi, se io mi accorgo che ho un problema erettile, non mi avvicino per niente alla mia partner, capito? Non è che ne parlo e gli dico: guarda, mi sta succedendo questo, sarà le medicine che prendo? No, non mi avvicino proprio, quindi mando in default la mia compagna, che la quale nel frattempo si farà mille pippe, penserà che io ho l'amante, penserà un sacco di cose, ma non gli vado a dire che sto prendendo, per tranquillizzarmi in questo periodo della mia vita, magari un antidepressivo, e quindi non condivido questa cosa, e di conseguenza non condivido l'eventuale correlazione con l'assunzione di questo farmaco. Allora, poi un'altra cosa sulla cocaina, invece c'è da dire qualcosa, cioè che agli inizi la cocaina, come la si prende, c'ha una funzione eccitatoria, però poi se c'è un uso cronico, c'è una riduzione proprio della funzione sessuale, quindi chi usa la cocaina in maniera cronica ad un certo punto cioè non ha proprio più voglia di avere rapporti sessuali. Allora, tutte queste cose vanno ragionate col proprio medico. Quindi ritorniamo alla riflessione iniziale. Quando si prende uno psicofarmaco non si fa il fai da te, ok? Le boccette di Xanax, di N e Valium e tutto quello che c'è sul mercato non vanno prese senza il controllo del medico, ok? Perché purtroppo oggi io sono arrivata a vedere gente che se la mette sul palmo della mano, se la lecca e dice: vabbè, ma dopo 15 minuti sto bene, perfetto. Qual è la differenza tra fare così e sniffare la cocaina, un grammo di cocaina al giorno? Non ho capito dove sta la differenza.
1: I profumi
0: però, vabbè, ok.
1: No, te devo dire che è una cosa che mi fa stare
0: ti plaga
1: bene, ecco. E ci sono degli

0: di dietro, cioè di sì. Profumi, ad esempio, ho comprato l'altro giorno, ma non volevo fare pubblicità, un profumo che si chiama La festa in famiglia della domenica.
1: Oh, sì, già.
0: E effettivamente c'è tutto uno studio dietro per ricreare quel profumo che ti fa immaginare di stare in famiglia.
1: Ok.
0: E quella è una droga, ma è una droga positiva, secondo me.
1: Certo, che non influisce su nessuna funzionalità.
0: No, solo in positivo.
1: Esatto. Quindi gli psicofarmaci vanno presi con un medico a fianco. Questo è il concetto fondamentale. Vanno presi perché quando servono, servono. Perché se vi fa male lo stomaco, il gastroprotettore ve lo prendete. Se vi siete fatti una ferita, l'antibiotico ve lo prendete per paura del pus. E se non state bene con la testa, vi dovete prendere l'antidepressivo. Ce lo dobbiamo prendere, non è che io o Azzur siamo fuori da questa situazione.
0: Io però te devo dire,
1: può capitare a tutti.
0: Paura.
1: Lo so, certo, ma va preso con l'aiuto del medico. Cioè il medico deve camminare insieme col paziente, soprattutto nei primi mesi di assunzione, fino a quando il farmaco non va a regime, come diciamo noi.
0: Intendi lo psichiatra?
1: Certo, lo psichiatra o il neurologo.
0: No, medico di base, per dire.
1: Guarda, anche un buon medico di base, ma perché ci si parla però?
0: Può prescrivere il medico di base?
1: Qualcosa sì, però ci si deve parlare col medico di base.
0: Ma lo psicoterapeuta pure?
1: No, noi no.
0: No, no. Voi no, no.
1: Noi no. Ovviamente riconosciamo quando il paziente ha bisogno delle medicine e facciamo l'invio
0: a altro professionista.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Sì, sì, esatto. Però il discorso è che quando serve, serve. Poi può dare controindicazioni, ma pure quando prendiamo l'antibiotico, se non stiamo attenti, abbiamo le controindicazioni.
0: Io vedo che c'è molta ignoranza, cioè per ignoranza sì. Si intende non conoscenza, ci mancherebbe.
1: Certo.
0: Sul fatto di dover smettere, poi, se si ha paura no. Che una volta che si possa diventare dipendenti. Ecco.
1: Allora, quando il farmaco ha fatto il suo lavoro, e ricordatevi però che lo psicofarmaco per fare il lavoro non ci mette 6 mesi. Perché il cervello è l'organo più protetto del nostro corpo, io lo dico sempre, noi possiamo raggiungere qualsiasi organo del nostro corpo con un coltello, tranne il cervello. Noi dentro al cervello non ci possiamo entrare con un coltello, ricordatevelo. Quindi è l'organo più protetto del nostro corpo, perché lo scheletro lo ha incapsulato, e lo ha protetto con una sostanza bianca, lo ha protetto con una guaina, cioè il cervello sta proprio chiuso e sigillato perché è la centralina chimica del nostro corpo. Quindi qui avvengono tutte le combinazioni chimiche che poi servono al funzionamento del nostro organismo. Quindi per rimetterlo in funzione correttamente, ovviamente è anche molto lento il processo, perché se io metto la pomata qui per far ritirare sto livido, io metto qua nel giro di un paio di giorni e il contatto è diretto, faccio subito. Ma lo psicofarmaco, la molecola dello psicofarmaco, per arrivare al cervello ed entrare dentro ai meccanismi chimici del cervello, ci impiega giorni. Quindi non è la somministrazione, cioè l'assunzione degli psicofarmaci è un percorso. Ecco perché lo psichiatra vi deve accompagnare, ok? Perché poi man mano che il cervello ricomincia a funzionare da solo, automaticamente il dosaggio si comincia ad abbassare e si può togliere. E ci sono migliaia di pazienti che possono raccontare, che dicono: io mi sono fatto una curetta, l'ho fatto per un periodo, poi tutto è tornato a posto, io oggi non sento più il bisogno di cercare quelle pillole. Chi invece sente il bisogno di cercare quelle pillole perché non ha fatto un percorso corretto, ok? Non ha fatto un percorso corretto con il farmacologo, con lo psichiatra, e i farmaci non sono stati dosati correttamente. Perché poi qualcuno dice: ma quello mi fa andare imbambolato. No, ti fa andare imbambolato perché il dosaggio non è stato dosato correttamente. Magari te lo fai da te e quindi fai pasticcio. Oppure non va bene come è stato pensato il dosato, ma allora con grande serenità si torna dallo psichiatra e dice: sto dosaggio non va bene, lo vogliamo provare a modificare? Il dottore riparla con te, cerca di capire cosa è successo e te lo riaggiusta. Questo proprio è una premessa fondamentale, perché non usciamo da questa trasmissione dicendo: siccome mi può creare problemi nella sfera sessuale non lo prendo. No, se tu lo prendi correttamente probabilmente anche gli effetti sulla sfera sessuale sono inferiori, ma qualora sei proprio un soggetto che te li dà, non ti devi spaventare, le cose le devi dire. Quindi questo è il messaggio della nostra trasmissione oggi, perché molti pazienti, uomini o donne, che prendono gli psicofarmaci si accorgono di una modifica della loro libido e della loro funzionalità sessuale e non ne parlano. Questo è quello che ci interessa in questa trasmissione, cioè se ne può parlare ci sta, è contemplato, ma se ne può parlare da subito con lo psichiatra, e poi lo psichiatra capirà se è un problema psicologico, se è un problema di quantitativo di farmaco, se è un problema invece di natura esclusivamente clinica, quindi magari in realtà viene fuori che il paziente ha altre malattie, cioè voglio dire. Però le cose si devono dire.
0: Certo.
1: Ecco, questo è il compito della nostra trasmissione oggi. Cioè, se accade qualcosa nella tua funzionalità sessuale e assumi uno psicofarmaco, lo devi raccontare. La prima persona con cui ne parli è il tuo partner, e se non c'è un partner o non c'è una persona fidata con cui ne puoi parlare, ne torni a parlare con lo psichiatra o col medico che ti ha prescritto il farmaco. Ok? Quindi questo è il messaggio che a me interessa di questa trasmissione.
0: No? Ce l'avevamo tante volte detto, quando c'è uno squilibrio chimico, la volontà non basta.
1: No, non basta. Cioè, voglia, perché la ricaptazione o la mancanza, dipende da come viene letto, di serotonina, dopamina, noradrenalina, cioè questa è roba che poi va ad agire su tutta l'area chimica del nostro corpo, e quindi quando qualcosa di chimico non funziona noi abbiamo delle alterazioni. Cioè ci può far male un muscolo, come ci può far male lo stomaco, come ci può far male l'intestino, come ci può non funzionare la vita sessuale. Capito?
0: Sì.
1: È chiaro?
0: Perfetto.
1: Sì, sono stata chiara?
0: Sei stata chiarissima. E anche questa parentesi che abbiamo aperto sugli psicofarmaci credo che possa essere solo positivo, insomma, per spiegare meglio questo mondo, no? Che a volte fa paura e che a volte viene preso con leggerezza, insomma, ci sono i due poli opposti.
1: Ma
0: no?
1: Se ti fa male lo stomaco, ci vai dal medico? Sì, madonna, sì. Ti precipiti se ti fa male lo stomaco. Se tu ti rendi conto che qualcosa dentro di te si è alterato, cioè ti irriti subito, ti metti a piangere, non c'è voglia di uscire, no? Cioè, no, io stamattina mi sono alzata prima, mi sono svegliata prima, molto presto, ho detto vabbè. Ma che sto a fare a casa? Allora me ne sono scesa qua giù al mare, ho detto mi faccio una colazione fronte mare, va bene, mi voglio godere il sorgere del sole in questa giornata. Ed è stato bello, positivo, perché poi incontro questa persona, mi sono fatto due chiacchiere e già la giornata ha preso un'altra piega. Ma se io me ne fossi stata a casa a ruminare sopra il tavolino, sì, magari c'avevo qui i fogli con cui ho preparato la trasmissione, sarei stata lì, sarei partita già scavolata e alla mia giornata avrei dato una brutta piega.
0: E poi diciamoci la verità, ma quanto è bello a volte fare colazione da soli,
1: a volte
0: stare
1: certo.
0: Da soli, insomma,
1: certo, a volte ma per me
0: fare quello che ti va
1: per
0: insomma.
1: Me che sto chiusa sempre le quattro mura, cioè fare una colazione all'aria aperta con il sole che stamattina brillava sulle ondine piccole del mare, credo che sia un'immagine bellissima.
0: C'è una cosa che prima o poi voglio fare, quella di andare a vedere un film da soli, perché al cinema da soli, perché secondo me in quel momento tu hai raggiunto la più alta forma, no,
1: di piacere.
0: Di piacere, oppure di.
1: Ognuno c'ha la sua. C'ha il
0: perché
1: suo...
0: a volte no, uno si sente, ma che faccio vedere? Vado da solo, oppure al ristorante vado da solo, oppure. No, se ti va e magari in quel momento non trovi nessuno, o non hai piacere di stare con nessuno, però vuoi goderti un piatto in santa pace, perché no?
1: Sì, sì. Ecco, quindi queste sono le informazioni di questa mattina.
0: Perfetto Italia, io ti ringrazio, sono anche argomenti diciamo ostici da trattare, insomma,
1: sì.
0: Perché non scegliamo mai argomenti facili con percorsi diciamo lineari insomma, quindi noi ti ringraziamo perché di queste cose spesso e volentieri non se ne parla, si ha un po' paura anche di parlarne, invece se ne deve parlare per avere un'informazione diciamo più dettagliata.
1: E ci metto un'altra frase, mi devi perdonare. La sessualità va sempre condivisa col proprio partner, cioè Dopo un atto sessuale, parlate di quello che è accaduto tra voi e il vostro partner. Durante l'atto sessuale a volte è anche bello fermarsi, coccolarsi e parlare di quello che sta accadendo, certo, delle emozioni che provate.
0: Non vi chiudete, cioè, non vi girate dall'altra parte.
1: La sessualità non è un esercizio.
0: Non siamo dei robot, no?
1: Non è un esercizio. La sessualità è uno dei momenti più belli che può accadere nella nostra vita. Ma se noi lo scambiamo per un esercizio, come se stiamo a fare un'equazione matematica, ovviamente abbiamo
0: che deve
1: perso...
0: risultare per forza perfetta, no?
1: Esatto, insomma, abbiamo poi... perso tutta la funzione
0: che di poi questo... diciamolo, insomma, gli uomini, ecco, hanno sempre questa paura di della prestazione, ma a volte gliela facciamo venire pure noi, magari anche volontariamente, con un gesto, una cosa, però con una parola, no? Anche le parole a volte, soprattutto nell'atto sessuale, sono importanti, no? Quindi insomma, se il nostro partner ha una defiance o anche noi possiamo averla, parliamone in modo,
1: sì,
0: insomma,
1: proprio importante,
0: maturo, ecco. Va bene, Italia, io ti ringrazio, sì, e ci rivediamo presto, ti faccio sapere magari se è sabato prossimo, perché forse sabato devo inserire qualcun altro, però ci aggiorniamo in settimana, sì, e vedremo insomma se confermare.
1: Perché sabato è 30, poi sarebbe sabato 6 l'altro.
0: Sì, sabato è 30, sarebbe 6 giugno,
1: lascio,
0: se no ci rivediamo a giugno in piena estate, cioè in piena estate, inizio estate insomma. Sì, però sì. Casalena ci ha comunque tranquillizzato sul fatto che potrebbe tornare un po' di pioggia, ma il freddo è fuori. Quindi almeno questo, insomma,
1: che l'esperienza della settimana,
0: no, possiamo dire,
1: è stata veramente drammatica.
0: Drammatica, è vero. Cioè. Va bene, Italia, ti ringrazio. Grazie. E ti auguro buon weekend. Alla prossima. Ciao.

0: tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Buongiorno a tutti amici, questo è il Musicante, il nostro contenitore musicale che vi propone tutte le novità musicali del momento selezionate per noi e per voi da Vincenzo Iaconi. Iniziamo intanto con la carica che il sabato merita, un pezzo rimasterizzato nel 2012, pezzo storico che unisce le culture di tutto il mondo, e c'è questa ricerca musicale naturalmente nella storiografia della musica di Jovanotti con L'ombelico del mondo, versione 2012. Apriamo il Musicante del sabato. Bye!

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864. La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea The Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350.
2: Stile scamosciato, impazza da Globo!
3: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
2: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
3: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
2: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
0: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: Il nostro musicante si è aperto con l'inno ufficiale dei mondiali FIFA 2026 dal titolo Dai Dai, che unisce la voce iconica della pop star colombiana Shakira alle sonorità afrobeats del cantante nigeriano Burna Boy. Il pezzo pulsa, beat morbido, basso, elastico, atmosfera estiva. Shakira porta la melodia e la grinta, Burna Boy aggiunge ritmo e colore. Il ritornello immediato, costruito per restare in testa, vibrazioni leggere, movimento e sole. Poi abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Ultimo, si chiama Romantica, pianoforte morbido, voce graffiata, confessione diretta. Il brano scorre come una lettera aperta tra nostalgia e bisogno d'amore. La melodia cresce senza sfatare, puntando dritta all'emozione. E poi c'era Buon Vento, un incontro generazionale, energia luminosa di Alfa, si intreccia con l'ottimismo narrativo di Jovanotti. Il brano scorre come un augurio in musica, ritmo leggero, melodia aperta, atmosfera da partenza e ripartenza. Il prossimo pezzo si chiama Decur e mostra Olivia Rodrigo nella sua versione più luminosa, un pop emotivo che cresce piano piano e poi esplode in un ritornello liberatorio. La voce è intensa, piena di sfumature, e il testo parla di guarigione, fragilità e ripartenza. Il radio funziona perché è pulita, diretta e immediatamente empatica. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Il prossimo pezzo si chiama Felici a metà e unisce l'intensità melodica di Tiziano Ferro al tocco urbano di Shiva. La voce di Tiziano porta il carico emotivo, Shiva inserisce barre più crude e contemporanee, dando al brano un taglio generazionale. Il tema è l'amore incompiuto, sospeso, raccontato con due linguaggi diversi che si incastrano bene. L'ascoltiamo, questa novità, qui su Radio G.

0: Bam bam, bambina.
1: Si chiama Bam Bam Bambina, è il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, in versione estiva immediata, ritmo veloce, cassa dritta, atmosfera da festa. La voce giocosa e il ritornello punta tutto sulla ripetizione e sull'energia, insomma un classico brano da Elettra Lamborghini. Il prossimo pezzo, cioè il pezzo che abbiamo ascoltato prima, invece segnava il ritorno di Ariana Grande con New Better Part 2, riprende il filo emotivo del brano originale e lo riporta in una dimensione più matura. Ariana canta con voce morbida ma decisa, trasformando la vulnerabilità in lucidità. Il prossimo è un altro pezzo internazionale che ci consiglia Vincenzo ed è la novità di Zayn, si chiama Daydreaming, in modalità sensuale e contemplativa, voce vellutata, falsetti morbidi, atmosfera da sogno. Una produzione calda, piena di dettagli elettronici che restano discreti. Il brano scivola lento, quasi ipnotico, tra desiderio e sospensione emotiva, mood notturno, elegante e ritmo. L'ascoltiamo qui su Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2026, Dara con Bangaranga, l'abbiamo ascoltata qui su Radio G. Prossimo pezzo, che è quello con cui chiudiamo il nostro musicante, il musicante del sabato è quello delle novità, con Siria, La storia più bella. Saluti al direttore, saluti anche a Lorenzo che ci lasciano, in quel senso, nel senso che, ecco, insomma, inizierà una nuova attività lavorativa in questo periodo estivo, ma ci verrà a trovare spesso, giusto? Giustissimo. Allora, Siria, con lei chiudiamo il musicante di oggi. Il pezzo si chiama La storia più bella. Ritorna nella sua dimensione più dolce e luminosa quest'artista, voce chiara, melodia aperta, atmosfera da diario sentimentale. Il brano racconta un amore semplice, quotidiano, che cresce senza rumore. La produzione è morbida, anni 90, con un tocco nostalgico che resta addosso. Con questo pezzo chiudiamo il musicante di oggi e vi salutiamo. Buon weekend. Grazie a Vincenzo per i suoi consigli musicali di oggi. Grazie.

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Buonasera, eccoci a un nuovo appuntamento con il pomeriggio da noi. Senza porre indugio, passo a presentarvi gli ospiti. Abbiamo Fabio Di Dionisio. Buonasera Fabio.
1: Buonasera.
0: Abbiamo con noi anche la professoressa Nadia Diodati.
2: Buonasera.
0: E il ragazzo studente in giurisprudenza che è Tommaso Capriotti.
3: Buonasera.
0: Allora, abbiamo convocato, c'è una bella iniziativa della GESCI per ricordare Francesca Flambini, questo premio che mi pare attraverso domenica?
1: Sì, noi stiamo festeggiando il quarantennale del gruppo.
0: Esatto, ma due giorni?
1: Sì, ci saranno delle attività domani.
0: Domani quindi? Poi invece domenica sera alle 21 c'è proprio il vero premio.
1: L'evento del premio, ecco. La prima edizione del premio Francesca Flambini.
0: Allora, chi è che ci ricorda Francesca Flambini? Qualcuno dovrà farlo, lo so che è un po'.
1: Vabbè, noi abbiamo vissuto con Francesca una vita, io personalmente almeno, ma tutti loro insieme. E Francesca è una ragazza che ha fatto le sue scelte sia professionali che di servizio, e si è messa sempre a disposizione degli altri ed è stata splendida in tutto quello che ha fatto. Purtroppo dovuto affrontare la fatica della malattia e purtroppo qualche mese fa ci ha lasciati. Per noi è stata un'esperienza molto molto molto importante quella di vivere questi mesi con Francesca, perché lei ha voluto fino all'ultimo essere anche al nostro servizio, anche al servizio delle persone che gli stavano intorno, e quindi non possiamo non pensare di ricordarla e di fare qualcosa per mantenere la sua memoria nello spirito di servizio che lei ci ha lasciato.
0: Che età aveva?
1: 32 anni.
0: Quindi una malattia di quelle famose, incurabili, che qualcuno se la cava ancora per fortuna, ma molti purtroppo no. E quindi il premio in che consiste?
1: Il premio è su...
0: A chi è dedicato? A chi va?
1: Il titolo, a chi va ancora non l'abbiamo detto, lo sapremo domenica.
0: No, lo sapete già, ma non lo potete dire.
1: Sì,
0: no,
1: in genere
0: a chi va?
1: Allora, noi abbiamo scelto quattro categorie. Il premio è su attività educative in generale, quindi educative e di cura. Le categorie sono quattro: una relativa alla scuola, una alle reti educative, un premio speciale che è un po' alla carriera, cioè persone che hanno dedicato tanti anni alle tematiche educative, e poi abbiamo, siccome Francesca era infermiera, inserito un premio speciale per le professioni sanitarie, quindi un premio a chi opera in ambito sanitario, qualcuno che opera in ambito sanitario.
0: Premi che saranno premiati, domenica sera, perché sono due manifestazioni importanti. Che c'è domani?
2: Allora, domani nel pomeriggio, nella piazza della chiesa, in particolare lì al Parco Franchi, noi allestiremo una serie di attività che di consuetudine facciamo durante l'anno con i ragazzi, sia i più piccoli lupetti che con i ragazzi del reparto, che sono i ragazzi più grandi, insomma, che abbraccia la fascia della scuola media e i primi anni della scuola superiore. Poi ci saranno anche i ragazzi più grandi, che di solito sono impegnati nel servizio, no? Che aiuteranno ovviamente i ragazzi più piccoli ad allestire tutte queste attività. E quindi siamo aperti al pubblico anche per rispondere.
0: Tutto questo da che ora?
2: È intorno alle 3:30, 15:30, 15 in poi, sì. La mattina ovviamente saremo lì a fare i nostri preparativi, perché faremo un alzabandiera, quindi insomma tutte le attività che di solito noi usiamo fare, ecco, quando facciamo i campi estivi o invernali.
0: Invece la manifestazione di domenica al Cursal?
1: Vabbè, abbiamo invitato tante realtà educative, non so se hai visto, il premio è stato patrocinato sia dalla provincia che dal comune, anche con molto entusiasmo dall'ASL di Teramo e dalla diocesi, perché il messaggio, le intenzioni, gli obiettivi che abbiamo, quali sono essenzialmente? Quelli di, al di là di ricordare e fare memoria di quello che Francesca ha fatto, di parlare di educazione, che è una cosa che ci interessa tanto, no? Quindi di dare anche un segno di speranza, cioè che di educazione si può parlare, ci si può lavorare, a volte c'è un po' di forse non scetticismo, ma insomma un atteggiamento un po' rassegnato, no, nei confronti dell'attività educativa, perché è complicato, sicuramente è complicato oggi stare vicino ai ragazzi, ma è ancor più necessario, perché è importante che gli adulti insieme, e quindi noi abbiamo coinvolto quante più realtà possibili, anche abbiamo invitato le scuole, insomma ci aspettiamo di vivere un momento di incontro con gli altri, magari, perché no, un punto di partenza per parlare a Giulianova di educazione, per confrontarsi su questo tema importante.
2: Ovviamente è la prima edizione, no?
0: Ecco, appunto.
2: Noi ci auguriamo, la prospettiva che abbiamo è quella di rimodulare annualmente, magari cambieremo il periodo, sicuramente cambieremo il periodo, perché appunto nel ricordo di Francesca noi lo vorremmo proporre a novembre, che è il mese in cui lei compiva gli anni, e quindi vorremmo cambiarlo per l'anno a venire. Però ecco, è una proposta, ci sarà un bando a cui si può partecipare con le indicazioni dei premi da dare alle persone, gli individui che...
1: Vogliamo fare uno spoiler su
0: una specie di numero zero, quello di adesso.
1: Anche perché la logica è questa: in questo numero zero, come dice lei, abbiamo, diciamo, individuato noi le realtà da premiare, no?
0: Come dici tu?
1: Come dici tu? abbiamo individuato noi, insieme alla famiglia di Francesca, le realtà da premiare. Abbiamo intenzione per le prossime edizioni invece di chiedere anche delle candidature.
0: È molto bene, ma bisognava cominciare intanto.
1: Esatto. Sì, dicevo, mi viene voglia di fare uno spoiler, sai perché? Su una delle categorie del premio, perché oggi proprio ho visto, è uscito Piccola Città, no? Poco tempo fa, e c'è, pochi giorni, ieri, l'altro ieri, c'è una bella coincidenza, perché per la categoria reti educative sarà premiato l'Istituto Bambin Gesù, di cui c'è un articolo.
0: Abbiamo fatto quell'articolo, Azzurra ha fatto quell'articolo.
1: Esatto,
0: sì.
1: E quindi insomma è bella, no, questa cosa, vuol dire che abbiamo individuato, seppur da insomma, prospettive diverse, una realtà che si sta muovendo parecchio a Giulianova e sta facendo...
0: Qua ti voglio, tutti cattolici per forza, oppure si può spaziare nel mondo più laico?
1: Allora, noi siamo come responsabili, come capi, c'è richiesta una scelta di fede, insomma, per i ragazzi, no? I ragazzi che stanno con noi e vivono la loro esperienza educativa.
0: Parliamo di questo gruppo, allora, i Giuliese. Quanti ne siete, per esempio?
2: Adesso siamo circa un centinaio.
3: Circa 120,
2: sì, 120.
3: Tra capi e ragazzi, quindi educatori.
0: E perché come sono, siete divisi? Capi, ragazzi, educatori, ci sono le categorie?
3: No, ci sono, diciamo, sostanzialmente tre fasce d'età, sono i lupetti, quindi...
0: E da che età si può iscrivere?
3: Dagli 8 anni.
0: 8 anni, fino a
3: 21 anni la per i ragazzi...
0: Non dicevo la terza com'è?
3: Fino... Si dice anche scout una volta, scout per sempre.
0: Così quindi... si dice, vero? Sì, sì, d'accordo. Ricordo che c'era anche l'assessore Cameli che l'ha fatto, tra l'altro, me ne parlava poco fa, appunto,
1: sì, sì.
0: Che c'era.
1: Anche Matteo Francioni.
0: Anche Matteo.
1: Scout, sì, sì.
0: Avete delle foto dell'epoca, ci vorrebbero.
1: Ce le abbiamo domani, tra le varie cose, proietteremo tante foto.
0: E questo già vale la pena venire per vedere la Cameli e Frangioni vestiti così.
1: No. Anzi, ti possiamo mandare qualcosa.
3: Sì. Abbiamo anche una pagina social noi su Instagram, GiulianovaUno, dove in questi 40 giorni che hanno preceduto l'evento abbiamo anche pubblicato storie del passato. Quindi magari.
0: Noi abbiamo fatto un articolo sul centro, abbiamo pubblicato.
3: Sì, abbiamo visto.
0: E volevo dire se. Più donne e uomini uguale, la percentuale, come siete
2: allora,
0: messi?
2: Allora, nella comunità capi paradossalmente sono più le donne.
0: Ecco, come nella società ormai.
2: Però ragazzi, insomma, sono sì,
1: una cosa che
2: insomma,
1: è sempre bello sottolineare in Escati, che da quando è stata fondata la GESCI nel 1974, tutti i ruoli di responsabilità e di coordinamento sono assegnati a un uomo e una donna insieme. Per esempio io e Nadia attualmente sì. Siamo i capigruppo.
0: Che vuol dire la GESCI? C'è una
1: associazione guide scout cattolici italiani, che associazione nata
0: di vecchia data,
1: 1964, ecco. Però così cogliamo l'occasione di dire una cosa importante: la GESCI è nata dall'unione di l'associazione maschile e femminile che c'erano negli anni precedenti, chiaramente separate. Nel 74 vennero unite. Lo scoutismo a Giulianova non nasce 40 anni fa, questa è una cosa che ci teniamo a dire, perché c'era stata precedentemente una lunga esperienza di scoutismo animata da padre Germano, il nostro padre Germano, ci sono delle foto sui social di un giovanissimo padre Germano in uniforme, che sono meravigliose, e Mario Marzapani, che,
0: Mario.
1: Mario, il grande Mario, e poi tante altre persone, il dottor Casaccia, ci sono tante...
0: Casaccia padre?
1: No, Pier Giorgio. Però e domani abbiamo invitato anche tutti questi ex scout, quindi precedenti al nostro gruppo, ci auguriamo ci saranno padre Germano ci assicura,
3: abbiamo l'invito agli ex scout che vorranno venire di portare il loro fazzolettone,
0: almeno il fazzoletto, almeno
2: anche se avessero delle foto. Noi invitiamo
0: materiale,
2: tutti,
0: tutto va bene.
2: Gli ex scout, i simpatizzanti,
3: i curiosi.
2: Poi alle 18 ci sarà il saluto ufficiale.
1: Momento, insomma, anche con l'amministrazione. Celebrare questo.
0: A che ora?
2: Alle 18 c'è
3: il momento istituzionale.
0: Dove?
3: Al Parco Franchi.
2: Al Parco Franchi, sempre.
3: Lato di Orsini, quindi ingresso lato di Orsini.
0: Perché voi finite a che ora al Parco Franchi? Poi subito al Cursa, veloce.
1: No, il Cursa sarà domenica.
2: Domenica.
0: Questo è di domani.
2: Sì.
0: Quando fate questo allestimento del Parco Franchi,
2: sì.
0: Aperto a tutti, poi già la mattina siete là, avete detto.
2: Sì,
3: noi dalle 15 apertura ufficiale al pubblico, noi dalla mattina ovviamente siamo lì per preparare.
0: Ma voi avete una sede oppure state in parrocchia?
2: Sì, noi abbiamo una sede che è la casetta dietro alla chiesa della Natività, che gentilmente la parrocchia ci ha...
1: La canonica della chiesa della Natività,
2: dietro alla chiesa della Natività, quella piccolina, no? Sulla
0: famosa, dove ci stava l'Azione Cattolica, dove Don Ennio giocava a biliardo con chiunque per biliardino.
2: Lì dietro c'è.
0: C'è ancora il biliardino?
1: No,
3: il biliardino non c'è.
2: Lì dietro c'è una casetta.
0: Sì, l'abbiamo frequentata.
2: E noi siamo lì.
0: Quindi quella ancora ha questa funzione.
3: Sì.
0: Per le riunioni, insomma.
1: Per un gruppo scout la sede è fondamentale, perché abbiamo anche tanto materiale da per i campi, le tende.
0: Guardate che ne siete? 128.
2: 120.
0: E sempre in aumento?
2: Allora, le richieste sono parecchie, no? Sì.
1: Noi abbiamo tante richieste e anche purtroppo una lista d'attesa. Come numero.
0: Perché non si può entrare tutti quelli? Perché tutti quelli.
1: Perché, e se questo è bene dirlo,
2: sì.
1: Anche perché.
0: No, perché pare strano. Cioè...
2: Sì,
1: perché essendo un'attività educativa e facendo un certo tipo di attività, più di un certo numero. Immagina per esempio, no, la vacanza con i lupetti, che sono bambini da 8 ad 11 anni, noi ne teniamo al massimo una trentina. Più di 30 ragazzi diventa un'altra cosa, insomma, non si riesce a fare un'attività educativa. Stessa cosa per gli altri gruppi, quindi più di tanti ragazzi non possiamo prendere. Quindi comunque, in genere sono un centinaio sempre, perché qualcuno finisce e qualcuno entra.
2: E comunque per poterlo fare bene avremo bisogno di una quantità maggiore di capi, cioè per avere un numero maggiore.
0: Come si diventa capi?
2: Di ragazzi. Adesso è abbastanza complicato.
1: Vabbè, non diciamo che sia complicato. Chiunque voglia farlo può contattarci e venire, lo accogliamo. E certo, poi c'è un percorso di formazione,
2: affrontare
1: sul metodo scout, sul tipo di scelta, di servizio che viene fatta. Però insomma, chiunque voglia farlo è ben accetto.
3: Si vuole mettere a servizio.
0: Ci sono delle tradizioni, cioè tramandato di padre in figlio, cioè che l'ha fatto il padre, il figlio lo fa, qualcosa?
2: Beh sì, abbiamo diverse situazioni di questo tipo.
1: Le mie figlie, per esempio, fanno gli scout. E nella nostra comunità capi, per esempio, ci fa piacere ricordarlo, ci sono le figlie di Sergio Palazzi, che tu ricorderai, che è stato uno dei fondatori.
0: Tutto,
1: di questo.
0: Qualsiasi nome fai mi ricordo. Non so se è un bene o un male, perché da un male, da una parte uno si ricorda ed è un bene che la mente funziona, ma dall'altra ti ricordi che è una certa età per ricordarsi Marzapane, per ricordarsi Palazzi, per tutto quello.
2: E comunque, tornando al discorso dell'essere capo, noi siamo una comunità capi anche abbastanza fortunata, non so se dire fortunata o in un certo modo attiva, perché molti ragazzi che a 21 anni finiscono questo percorso scelgono e chiedono di rientrare a fare servizio come capi perché hanno ricevuto, no, delle, come posso dire, delle risorse, delle, dei valori che vogliono loro stessi mettere a disposizione dei ragazzi, no, che continuano.
0: Allora, a giovani di 16-17,
2: lui è il più giovane della comunità capi.
0: Sì, ma i giovani ci sono, i ragazzi, voglio dire, sì, ma a parte, sì, piccoli, certo. 17, 18, 19, 20, 21, sì, questa, sì, fascia, sì, sì, è rappresentata in maniera sostanziale?
1: Sì, sì, sono, sì, una ventina.
3: Sì, sì, anzi, sono ragazzi che durante l'anno, sono tutti ragazzi che vanno dai 16 anni in poi, sono anche attivi sul territorio, perché durante l'anno si impegnano in esperienze di servizio, c'è, cioè, chi... aiuta,
0: insomma, dovete essere per forza dei bravi ragazzi, non potete derogare,
3: no.
2: Accogliamo, sono le... ragazzi normali, sono ragazzi normali,
3: ragazzi che vanno a scuola, hanno, ecco, amici, hanno, no,
0: severissimi,
2: no.
3: Anzi,
2: no, anche sono, perché... ragazzi normali che hanno desideri, problemi, problematiche, questioni,
0: quindi ne parlate, discutete, sì, naturalmente,
3: certo. Sono, cioè, ragazzi del presente, quindi tutte le difficoltà dell'oggi,
0: e che anche tutto, associazione... fate tutto, cioè, certo, il lavoro, certo, la scuola,
3: certo. Sì, sì, certo.
0: E ne parlate, discutete, insomma, con...
1: Beh, sì, ci sono tanti punti di confronto, sia personale, perché poi noi ragazzi cerchiamo di seguirli anche personalmente, sia comunitari, quindi gruppi di pari si confrontano anche parecchio, a volte si scelgono delle tematiche che ai ragazzi interessano e si approfondiscono, oppure, insomma, quello che nasce di volta in volta.
0: Comunque la Chiesa Cattolica è sempre il vostro punto di riferimento?
2: L'associazione nasce come un'associazione cattolica, quindi inevitabilmente noi li educhiamo anche, li accompagniamo, ecco, in questa scelta, che poi è autonoma, voglio dire, personale, non sono obbligati, però...
0: Cominciamo piano piano a deviare, ma... Quindi di voi potete votare per chi vi pare?
2: Certo.
1: Cioè, quello sì, è, sì, ed è assolutamente così, siamo veramente molto diversificati.
2: Sì, sì.
0: Sicuro?
2: Sì,
3: non c'è... Io posso assicurare.
0: Come va oggi storia e filosofia? I ragazzi seguono volentieri filosofia?
2: Questa, allora...
0: A scuola, siamo passati a scuola, sto cambiando.
2: Allora, storia e filosofia, c'è chi la studia, a chi piace, a chi non piace.
0: La filosofia un po' bisogna capirla, però.
2: Un po' bisogna capirla. Io sono del parere che o piace o non piace, le cose forzate poi vengono male.
0: Non so, però ti aiuta, ti fa ragionare.
2: Beh,
0: molto.
2: Certo, sviluppo il pensiero critico, che beh, oggi cercano un po' di... soffocare,
0: ma è così.
2: Quindi è importante, però voglio dire.
0: C'è qualcuno che non ci capisce niente, succede. Ma l'aiutate? È uno che sta in difficoltà?
2: Beh, io cerco di aiutarli, sì.
0: La storia devono studiare, là non...
2: La storia devono studiare, però anche lì, insomma, il pensiero critico potrebbe aiutare, no? Quindi.
0: Cioè, Napoleone, per esempio. Perse quella battaglia terribile.
2: Sì.
0: Perché l'inverno russo lo sconfisse.
2: Sì.
0: Ci si chiede perché Hitler abbia fatto lo stesso errore. L'ha fatto uguale, no?
2: Sì.
0: Poi lo sapete che cosa è accaduto prima, sì. È accaduto che noi stavamo andando malissimo in Grecia e allora chiese Mussolini a Hitler di deviare un po' di pattuglia giù e ritardò la settembre, già a neve. Se ci fosse stato quello che la mattina fa da noi le previsioni per Luigi Casalena, forse non sarebbe andato a fare quella battaglia. E questa è la prima idea. Adesso voi vi dovete sognare per 2 minuti. Volete sapere il febbre di Dioniso e ancora pensa di fare politica attiva. Ma no, non suggerite, perché ti ha guardato la maestra, la professoressa, ti ha guardato come invitando,
2: no,
0: a dire di no.
2: Perché sono curiosa di sapere.
1: Mi conosce,
2: dice,
1: bene.
0: Quindi lo sa già. Com'è allora, no, Fabio? No. Com'è la situazione?
1: È stata un'esperienza, insomma, comunque poi
0: piccola,
1: tante cose da fare, piccola. Molto piccola, molto piccola. Ho dovuto comunque.
0: E che hai capito che non era quella? Meglio qua, Jesse, tutto.
1: Beh, sì, cioè, probabilmente riesco a fare meglio qui, insomma, comunque è una cosa che mi impegna tanto. Io per me la dimensione è la stessa, quello di un servizio al territorio.
0: No, perché qua si diceva che poteva essere anche candidato sindaco del centro-sinistro, se l'ha detto, no?
1: Un servizio al territorio, da lo scotismo
0: ti scontravi con Costantini,
1: Ci saranno sicuramente tante.
0: Ma ci hai pensato un po'? T'hanno, no. So che t'hanno cercato.
1: No, neanche. No, assolutamente.
0: È chiuso, è finito?
1: Sì. Ritengo di sì.
0: Ma mica sei anziano, scusa. Mica sei anziano.
1: Ormai, però ci stanno dei giovani più. Cioè, credo, l'età, un sindaco ormai del 50-50 è troppo.
0: Ma ritieni di aver già dato?
1: L'età, no, davvero.
0: Ma no, è una domanda che ci sta.
1: Io concepisco anche questo mio servizio che faccio da anni e che faccio da sempre come anche una scelta politica, perché la politica è tutto, no? Non è solo l'impegno diretto partitico in competizioni elettorali, ma è veramente darsi da fare per il proprio territorio. Questa è una cosa che noi cerchiamo di dire ai nostri ragazzi, quindi insomma si può fare politica.
0: Quindi di Dionisio no, la Ciccone non lo vuole fare, si complica un po', che la Ciccone potrebbe essere, ma potrebbe essere spendibile, ma lei dice di no,
1: anche lei è molto impegnata,
0: molto impegnata, sì, l'ha già detto qua più volte che non lo fa, ma perché andava in pensione e quindi con il 2029 eravamo lì per poterlo fare. Invece dice, c'è altri progetti che vuole vedere, mi sembra anche giusto che si possano raccogliere i frutti del lavoro di adesso, come ad esempio vedere realizzato il centro sociale, che è sicuramente un fatto molto importante, quello poi se lo porta per la vita.
1: Quindi insomma cose molto impegnative per il territorio, quindi anche quello.
0: Esatto, è per il territorio che manca in realtà, manca una cosa, un centro di questo tipo, sarebbe sicuramente molto importante. Mentre ho visto con piacere le foto dell'applicazione dell'idrogeno nei lavori ferroviari, abbiamo visto anche quelli.
1: Sì, bene. Siamo stati ieri.
0: Abbiamo visto, avete messo le foto, avete postato.
1: Sì.
0: Magari tu no.
1: A fare un sopralluogo
0: con le ferrovie?
1: Per le ferrovie, sì.
0: Cioè, che succede? Che l'idrogeno dove?
1: Le Ferrovie dello Stato hanno acquistato per la Puglia dei locomotori a idrogeno.
0: Locomotori a idrogeno, che inquinano?
1: Le locomotive a idrogeno non inquinano, non hanno emissioni. E Civica sta facendo la stazione di ricarica per queste.
0: Dove?
1: A Melissano, in provincia di Lecce, vicino Santa Maria di Lempe.
0: Ma come hanno pensato? Non ci sta nessun altro in Italia?
1: C'è un il laboratorio che Civica sta avuto l'intuizione.
0: Mi dice Diana che attorno là l'aria è più leggera, attorno al.
1: No,
0: là, attorno al laboratorio, quello che avete inaugurato quest'estate.
1: Sì.
0: Che si respira bene là. Mo invece tu non lo vuoi fare, ma mo arriva un politico, quindi voi non ci andate più. Noi vi ringraziamo, Dino Pepe, che tu lo conosci, parleremo di altro. Complimenti a tutti i ragazzi che lo fanno, e l'invito è magari a seguire l'esempio di Tommaso.
2: Grazie.
0: Che sarà, glielo auguro, per l'avvocato o qualcos'altro?
3: L'avvocato non è proprio, intanto studio
0: grazie.
3: Studiare, poi
0: grazie allora alla professoressa Giordati, grazie a Fabio Di Dionisio. Ricordiamo due appuntamenti domani e dopodomani. Francesco Gallifari, domenica sera cosa ci sarà al Cursal, se potete, una domanda se potete ripetere a volo, cosa ci sarà domenica sera al Cursal, che fa?
1: La prima edizione del premio Francesca Frannini, quindi invitiamo tutti, soprattutto chi si occupa di educazione, chi è interessato a questo tema, e per chi vuole conoscere Francesca o l'ha già conosciuta.
0: E c'erano i premi anche.
1: Il premio sarà una lampada rossa.
0: Vabbè, quello abbiamo potuto dire. Va bene, grazie. Buona serata, grazie. E complimenti, grazie. Ci risentiamo naturalmente.
2: Grazie.
0: Chi è? Chi c'è?
4: Sono Pepe.
0: Puoi entrare.
2: Buonasera.
1: Salve.
0: Questo è il gruppo Gesci di Giulianova. Conosci
4: fatto? Gli scout sono.
0: Conosci? Io, fatto?
4: Mia moglie è una scout.
0: Ah, quindi siete in famiglia allora.
4: Villa Pigna, lì c'è una bella comunità di scout, sì.
0: Bene, allora ti può accomodare.
2: Grazie
0: ragazzi, in bocca al lupo. Ciao. Buonasera.
5: Buonasera a te, direttore.
0: Allora, noi vogliamo parlare di un tema che sia che si fa, sia che non si fa, è sempre di attualità. E cioè, parliamo del caso chirurgia. Se ci spieghi che cosa è successo, che cosa si voleva fare e che cosa non si è fatto e perché, almeno finora, non si è fatto. Come nasce il caso chirurgia dell'ospedale di Giulianova?
5: Nasce dalla scelta della direzione strategica e quindi della Regione Abruzzo, dell'assessore della sanità, di trasformare l'unità operativa semplice dipartimentale di chirurgia.
0: Un attimo, se poi tu mi prometti che mi parli anche di quello che sono, che combineranno a Ruzzo, sì.
5: Assolutamente sì.
0: Ma è terrificante.
5: Con piacere lo
0: è
5: faccio.
0: È terrificante.
5: Sì, vabbè, queste no, purtroppo no. Sono le riforme del governo Marsiglia.
0: Ma per quale motivo?
5: Beh, ovviamente per...
0: Ma Teramo non conta niente, vai dalla mano.
5: Io mi auguro che i consiglieri di centrodestra...
0: Vabbè, ho letto il documento della dichiarazione di Gatti, non mi pare che...
5: Beh, mi spiace che Gatti abbia fatto un passo indietro anche con la collega Marilena Rossi, D'Annunzio, Di Matteo, perché...
0: Inizialmente erano un po'...
5: Ma sì, nella riunione che è stata fatta qualche settimana fa dell'ASSI, cioè dell'Assemblea dei Sindaci della provincia Teramana, tutti d'accordo a conservare l'ambito teramano e quindi la gestione del Ruzzo, soprattutto a livello provinciale, dei 47 comuni della provincia di Teramo. Noi abbiamo le tariffe più basse, non si capisce perché noi dobbiamo confluire con altri gestori di altre province.
0: Malissimo.
5: Davvero una situazione grave. Noi del partito...
0: Poi ci torneremo dopo. Intanto l'ospedale, chirurgia.
5: Ma chirurgia, loro volevano portare avanti un'iniziativa secondo noi scellerata, per questo l'abbiamo denunciata, quella del week surgery, cioè chirurgia apre il lunedì mattina e chiude il venerdì alle 14, come fosse un turno in fabbrica. Sabato...
0: Se ti fermo per dire... Hanno spiegato perché era un vantaggio per chirurgia e per gli utenti soprattutto fare così?
5: Io faccio una breve riflessione. Loro per due volte hanno rinviato la conferenza stampa di presentazione di questo progetto strategico.
0: Una volta,
5: e chiedo a loro
0: lo
5: perché.
0: So per il
5: la prima volta.
0: Lo so per i giornalisti.
5: Esatto. Ma la seconda volta.
0: È stata qui.
5: La seconda volta.
0: Di destinarsi.
5: Esatto. Io ho qui le due. Convocazione della conferenza stampa, lei direttore sicuramente ce l'ha, ci chiediamo perché si sono fermati.
0: Tra l'altro la seconda è proprio la vigilia della conferenza.
5: Assolutamente, e poi hanno fatto una serie di dichiarazioni rappresentanti di centrodestra dove parlano ma non dicono nulla. Cioè questa operazione si fa, se è benefica e positiva per l'ospedale di Giulianova e per il territorio, perché non sono andata avanti? Perché hanno rinviato due volte le conferenze stampa di presentazione di questo progetto strategico di miglioramento della sanità? Una chirurgia che attualmente è sotto organico, ha 5 medici anziché 6, 11 infermiere anziché 12, 5 ossa anziché 6, 18 posti letto. In più, tra qualche settimana, entro il mese di giugno, ci sarà l'accorpamento. E quindi dei 18 posti letto saranno solamente 9 i posti letto in estate di chirurgia Giulianova, e sappiamo tutti che c'è durante l'estate un'affluenza turistica importante, e per questa ragione dobbiamo intensificare e rafforzare l'organico di chirurgia a Giulianova e non solo.
0: È arrivato il dottor Franco Alvaretti.
6: Buonasera.
0: Grazie. Gli altri due argomenti che sono poi da intervenire su questo argomento, su chirurgia, ma la proposta di nuovamente istituire a Giulianova la commissione sanità,
6: sì.
0: Questo è uno dei due argomenti, e l'altro perché c'è questo sciopero dei medici di base. Ma intanto ci racconta che cosa è successo con chirurgia, Pepe.
5: Sì, lo stavo dicendo, direttore, io rafforzerei chirurgia Giulianova perché attualmente ha un primario a scavalco, che è il dottor Circone di Santomero.
0: Sì.
5: Poi infermieri, medici, OS sono inferiori rispetto al numero previsto dall'organico effettivo. Tra qualche settimana ci sarà l'accorpamento, quindi non avremo più i 18 posti letto ma ne avremo 9 per tutta la stagione estiva. In più questo progetto loro strategico della Week Surgery, cioè di far funzionare il reparto di chirurgia dal lunedì mattina al venerdì ore 14, per noi è una scelta scellerata, tant'è che loro per due volte hanno rinviato la conferenza stampa di presentazione. La prima dovuta allo sciopero dei giornalisti, mi sembra strano che un ufficio stampa della Regione Abruzzo e della ASL non sappia dello sciopero dei giornalisti, e poi successivamente hanno rinviato sine die. Per questa ragione noi abbiamo qualche dubbio sulla validità di questo progetto strategico per Giulianova. Sicuramente il dottor Alboretti può, come tecnico, aggiungere considerazioni aggiuntive, per questa ragione noi l'abbiamo denunciato, e al momento
0: una
5: direzione
0: di settimana corta, come fosse la
5: esatto
0: scuola.
5: sembra una fabbrica più che un ospedale, che il venerdì chiude i reparti
0: e poi riapre
5: il lunedì, e poi ci sono solo 4 posti per urgenze, ma 4 posti collocati in altri reparti, non in chirurgia. Quindi davvero un disservizio enorme. E se parliamo della sanità nella nostra regione, dobbiamo ricordare, dopo 8 anni di governo Marsilio e Verì, che noi abbiamo una situazione fallimentare in tutte e 4 le province, in maniera particolare in provincia di Teramo, dove non c'è la sanità privata. In più, dal 1 gennaio gli abruzzesi hanno pagato 44 milioni di euro in più di tasse, di IRPEF e di IRES.
0: Questa... Io volevo dire una cosa, ma loro come hanno giustificato? Com'è che hanno detto che andava bene questa mini riforma di chirurgia Giuliano? Quale sarebbe stato?
5: Beh, hanno balbettato.
0: Guardando per gli utenti, che quello è il progetto finale.
5: Se noi leggiamo attentamente le dichiarazioni dei rappresentanti di centrodestra locali e provinciali circa questa iniziativa su Giuliano, sinceramente balbettano che nessuno vuole smantellare l'ospedale, sono diciamo dichiarazioni demagogiche, ma non scendono nel dettaglio, e soprattutto non ci dicono perché hanno rinviato 2 volte la conferenza stampa di presentazione.
0: Non solo, ma non se ne parla più adesso, è così?
5: Beh, sembra che l'argomento sia stato derubricato, diciamo così. So che ci sono stati,
3: credo ci sia un contrasto anche all'interno
5: della maggioranza, anche qui penso che ci siano state discussioni.
3: Una scelta infelice, naturalmente, considerando, io insomma da giuliese e oltretutto del settore, ricordo perfettamente quando iniziai a fare il medico negli anni 80, c'era il professor Colombari a Giuliano, e la chirurgia fra le più importanti in Abruzzo era quella di Giuliano. Quindi pensare a qualche decennio fa, quindi non è che dicevo chissà quanto, secoli fa, alla tradizione di Giuliano, alla fama che aveva, alla chiara fama che aveva il nostro reparto, come praticamente è stato ridotto adesso, è una cosa triste. E oltretutto quello che stava dicendo il consigliere Pepe è un peggioramento anche del piano di riordino che è stato fatto 3 anni fa, a cui
5: 2023,
3: a cui bisogna fare riferimento poi per i vari atti aziendali e nelle varie ASL, perché all'epoca erano previsti comunque, nonostante ovviamente noi non avessimo più il primario, noi non siamo più UOC da molti anni,
0: Scavalco.
3: Adesso il primario comunque sta a Sant'Omero, noi siamo una UOC, voi siete ancora una UOC, però anche voi rischiate,
5: è stata soppressa dalla legge di riforma,
3: sì, però per il momento c'è, Giuliano invece è UOS da tempo. E dicevo, nonostante quello che è previsto nel piano di riordino, cioè la chirurgia generale, UOS però senza primario, con 10 posti letto, era prevista anche la dei surgery con 10, dunque dei surgery sono 7 posti letto, quindi sembrava aggiuntivo. Invece adesso si va verso una ulteriore penalizzazione, cioè praticamente la WIC surgery andrebbe a soppiantare la chirurgia generale con questa storia della chiusura settimanale. E questo veramente non possiamo accettarlo, anche perché Giuliano, insomma, consentiteci, nell'ambito della provincia, è l'unico ospedale della costa, noi abbiamo le 7 sorelle, no? Sai
5: i 7
3: il movimento turistico che c'è, e insomma, Giuliano, voglio dire, insomma, non può essere, dovrebbe essere addirittura potenziato, noi pensiamo, e quindi questo...
5: Anzi, io penso, noi dobbiamo innanzitutto ringraziare chi lavora in chirurgia e in tutto l'ospedale di Giuliano, perché davvero lavorano in maniera assolutamente professionale, con tanto tanto impegno, considerato che lavorano sotto organico.
3: Sì, recentemente parlavo, appunto, c'è stato un mio familiare che si è dovuto operare, tra l'altro abbiamo ottimi chirurghi a Giuliano, insomma, praticamente mi diceva ci mancherebbero almeno 2 chirurghi, ma in un organico di 8-9 persone 2 chirurghi è tantissimo, non è su 100 persone,
5: no, l'organico attualmente è di 5,
3: quindi insomma,
5: perché poi il primario è a Scavalco, quindi insomma
3: sì, quindi praticamente insomma ci sono problemi anche dal punto di vista, poi dopo d'estate c'è l'accorpamento tradizionale che da anni si ha con l'ortopedia. Ma voglio dire, insomma, questa situazione non è accettabile per Giulianova, oltretutto anche l'ortopedia non esiste più come WOC, anche lì noi avevamo un reparto famosissimo, insomma, con il professor Garose a suo tempo,
0: È un periodo d'oro, da Garotti, Gabbarrini, Artegoni, vabbè.
6: Noi dobbiamo ricordare, insomma, questo un po' ci dispiace perché a Giulianova, non per il campanilismo, perché abbiamo una tradizione, cioè Giulianova era quasi un ospedale di primo livello fino a 15 anni fa. Abbiamo perso ostetricia e ginecologia, pediatria, otorrinolaringopediatria, dove ci sono stati ottimi primari anche lì, e urologia, anche lì ottimi primari a partire da Morbidocci. Abbiamo avuto il declassamento della chirurgia generale, che ha perso il primario, che adesso è vuota da molti anni, e abbiamo perso la LOC di ortopedia e il primario in pronto soccorso.
5: Questo dobbiamo ricordare che durante la campagna elettorale del 2019 il centrodestra promise l'ospedale di primo livello a Giulianova, un ospedale quindi specializzato. Invece in questi anni l'ospedale di primo livello è diventato Sulmona.
6: Sì.
5: L'unico sì. Ospedale ad essere valorizzato.
6: Tra l'altro loro in provincia dell'Aquila ce n'erano tre di primo livello.
5: Assolutamente.
6: Mentre
5: sì.
6: Noi ce ne abbiamo uno solo.
5: E pensate che sul Mona il reparto di ginecologia e ostetricia non supera 100 parti l'anno. E la legge prevede almeno 500 parti per tenere aperto quel reparto. La politica di centrodestra si è concentrata soprattutto su quei territori, in provincia dell'Aquila e di Pescara. E questi sono i risultati. Qui in provincia di Teramo, con la legge di riordino della rete ospedaliera, è stata l'unica provincia a pagare pegno, perché è stata veramente il bancomat delle altre province abruzzesi, le quali hanno migliorato le condizioni del sistema sanitario locale. Invece Teramo è retrocessa, con ospedali declassati, con reparti declassati da Atri, Giulianova, Sant'Omero e ovviamente Teramo. Questa è la situazione. In più attendiamo da mesi l'atto aziendale. L'atto aziendale della ASL di Teramo non è stato ancora approvato. Prima ci avevano detto che la responsabilità era del direttore dell'Agenzia Sanitaria Cosenza. Poi con l'arrivo alla direzione di quell'ente di Brucchi, tutti ci auspicavamo che sarebbe stato approvato di lì a qualche giorno, e invece sono ancora settimane e mesi che

0: il riparto dei fondi della sanità a livello regionale. Davvero una presa in giro sostanzialmente da parte di Meloni e di Marsilio e della Veri circa la gestione della sanità nella nostra regione e nella nostra provincia in maniera particolare.
1: C'è da dire che comunque la ASL di Teramo tradizionalmente, da tantissimo tempo, c'ha due penalizzazioni rispetto alle altre ASL in Abruzzo, dove abbiamo appena detto che per esempio in provincia dell'Aquila ci sono 3 ospedali di primo livello, in provincia di Chieti lo stesso, 3 ospedali di primo livello, in provincia di Pescara, l'ASL di Pescara, abbiamo un ospedale di primo livello che ha 850 posti e passa rispetto, insomma. E poi in queste ASL ci sono tantissime cliniche private convenzionate. In provincia di Teramo abbiamo un ospedale solo di primo livello e diciamo che corrisponde a questo tipo di situazione che cosa? Il fatto che noi abbiamo, rispetto agli standard ospedalieri che prevedono 3,7 posti letto per 1000 abitanti, e noi in base ai nostri 300.000 abitanti circa nella provincia di Teramo, la nostra ASL, dovremmo avere 1150 posti letto, ne abbiamo 200-250 in meno. Questa è una cosa, è che oltretutto nel piano, io ce l'ho qui, nel piano di riordino, quello di 3 anni fa, praticamente è confermato che noi saremo ancora sotto rispetto agli standard ospedalieri italiani, che sono fra i più bassi in Europa. L'altro aspetto su cui bisognerebbe fare battaglia, io vedo che lo state già facendo a livello regionale, è che la ASL di Teramo, quando si fa il riparto del fondo sanitario,
0: pro capite.
1: Bisogna fare il calcolo pro capite per capire come stanno le cose. Se lo facciamo pro capite, io l'ho fatto qualche anno fa, adesso non ho i dati aggiornati, ma qualche anno fa noi prendevamo oltre 40 milioni di euro in meno rispetto all'Aquila e oltre 30 milioni di euro in meno rispetto a Chieti.
0: È vero.
1: Cioè, è una cosa pazzesca, insomma. No? La conseguenza è appunto che la situazione, diciamo, della nostra sanità ospedaliera, anche territoriale, è quella che conosciamo.
0: Insomma. È evidente, tanto che ci sono tanti reparti che vengono declassati, tanti reparti che non hanno gli organici a sufficienza, davvero una situazione drammatica. E poi parlo di tutti e 4 gli ospedali di questa provincia, perché davvero la situazione è grave, da Atri a Teramo a Giulianove e Sant'Omero. Noi ci auguriamo che loro davvero da questo punto di vista possano cambiare la politica sanitaria in questa regione, perché hanno avuto una grande opportunità. Noi abbiamo avuto gli anni di Chiodi e di D'Alfonso con la sanità commissariale e quindi gestita direttamente dal Ministero. Lì non si poteva sviluppare una politica sanitaria regionale. Invece poi è arrivato Marsilio e ha trovato un debito sanitario risanato. Siamo usciti dal commissariamento e lì davvero andavano fatte le
1: riforme. Invece continuano con il disavanzo.
0: Invece continuano il disavanzo. Noi nel 2021 avevamo pareggiato e poi il disavanzo è aumentato, tant'è che l'anno scorso abbiamo fatto meno 85 milioni di euro di disavanzo. E quindi una situazione deficitaria importantissima, tant'è che siamo arrivati all'aumento delle tasse, 44 milioni di euro di tasse in più.
1: Addizionale IRPEF regionale, che tra l'altro qui a Giulianova abbiamo quella comunale al massimo, quindi giuliesi stanno proprio freschi.
0: Doppiamente tassati.
2: Allora, quindi adesso pensi che sia solo accantonata, che si riproporrà questa vicenda chirurgia?
0: Io mi auguro di no, penso che al momento sia accantonata, so che ci sono state discussioni forti
1: anche in maggioranza,
0: in consiglio comunale, perché ovviamente anche il centrodestra locale si è risentito circa questa scelta su chirurgia.
1: Certo,
0: no. Ovviamente noi come posizione, come centro-sinistra, dobbiamo tenere alta l'attenzione e il monitoraggio.
1: Non a caso noi abbiamo proposto la commissione sanità, che è stata accettata, e quindi lavoreremo
0: perché è evidente che c'è la necessità di sorvegliare circa le politiche sanitarie che vengono messe in atto.
2: Per quanto riguarda invece la commissione sanità, noi ricordiamo che ho invitato anche a consigliere Orfanelli a questo dibattito, c'è un impegno
1: di maggioranza.
2: Equilibrio, perché tra l'altro è quello che ha replicato molto su questa vicenda. Attualmente.
0: Sì, sì, una replica politica, però non vedo. Diciamo...
2: Sì, vabbè, non ne parliamo perché non c'è.
0: Esatto, quindi.
1: Ma alcune volte in politica uno potrebbe anche dire, tutto sommato, in effetti dobbiamo fare autocritica perché era una cosa sbagliata, verrebbe apprezzato di più, invece questo nascondere non l'avevamo.

0: sappiamo che c'è stato un contrasto e che tutto sommato pare che alla fine ci sia stata la prevalenza, insomma, di coloro che
1: lo volevano, stop di queste iniziative,
0: che volevano mantenere quantomeno la situazione che già è deficitaria rispetto a quello che
2: Franco, poi parliamo magari della torniamo sulla sanità, ma intanto io con l'assessore Pepe avevo avviato un altro discorso all'inizio, perché di straordinaria attualità, che riguarda l'acqua, questa riforma dell'acqua. Lui si è espresso chiaramente, noi siamo veramente molto contrari, perché tra la penalità del Ruzzo e la provincia di Teramo, tu come la vedi?
0: Beh, io direi che l'esperienza del Ruzzo tutto sommato va difesa, per cui insomma a un certo punto bisogna starci attenti in queste riforme, che poi potrebbe perdere veramente tanto, insomma.
2: Hai già scritto, aspettatevi un aumento delle tariffe?
0: Certo.
1: Ma sì, perché noi abbiamo la tariffa più bassa rispetto a tutti gli altri gestori della regione. Abbiamo, innanzitutto abbiamo l'acqua in questa provincia, che noi dobbiamo
0: Andrebbe protetta ulteriormente.
2: Come no?
1: E ovviamente la dobbiamo proteggere, gestire e soprattutto tutelare per quanto riguarda la gestione pubblica. Noi abbiamo un ente gestore che il Ruzzo, dopo anni di sacrifici, ha la tariffa più bassa d'Abruzzo, e noi abbiamo soprattutto un mandato di tutti i sindaci di questa provincia, perché c'è l'assemblea dell'Assi che riunisce tutti i sindaci della provincia, dove si sono espressi per tutelare l'ambito teramano della provincia di Teramo, e lì i consiglieri di centrodestra, Gatti, Di Matteo, La Rossi, D'Annunzio, tutti dissero che insieme avremmo fatto la battaglia per tutelare l'ambito teramano, il Ruzzo. E invece, da quello che risulta agli atti delle commissioni, tutti gli emendamenti nostri sono stati bocciati, e loro si sono accodati alle direttive di Marsilio e Sospiri. Adesso ci sarà l'ultima battaglia martedì in consiglio regionale, dove ovviamente noi ripresenteremo gli emendamenti specifici che parlano di ambito teramano, di ambito provinciale, e quindi della tutela del Ruzzo, delle nostre basse tariffe, della nostra acqua. Io mi auguro, ma ho qualche dubbio, che gli esponenti di centrodestra di questa provincia possano aiutare a tutelare il bene acqua di questa provincia.
2: Ricambiare.
0: Ma se c'è un mandato di tutti quanti i sindaci, sono 47.
1: Assolutamente, è stato fatto un'assemblea. Sì, ma poi loro si sono espressi, i nostri colleghi di centrodestra si sono espressi pubblicamente in quell'assemblea per tutelare. Io mi auguro che anche i sindaci facciano la loro parte per farsi sentire, perché l'ultimo appello è martedì. Martedì c'è il consiglio regionale, all'ordine del giorno c'è questa legge.
2: Ma come pensate che possono cambiare parere?
1: Io ho qualche dubbio. Lo abbiamo visto già nella sanità.
0: Che imporranno, quindi?
1: Sì, lì la linea di Marsilio e di Sospiri sarà quella di imporre questo modello organizzativo. Ma loro vogliono sostanzialmente al massimo dividere Teramo, L'Aquila con Pescara, Chieti, i due ambiti, perché gli altri enti gestori sono deboli sostanzialmente, mentre il Ruzzo è ancora in grado di gestire in house.
0: Infatti quello è il problema.
1: Esatto.
0: E non sarà più pubblico.
1: Possono intervenire i privati, questo è il rischio, mentre il Ruzzo ha le caratteristiche per poper gestire direttamente e quindi avere di nuovo la concessione.
0: Perché sta facendo interventi
1: assolutamente, perché anche con i fondi del PNRR
0: bisogna fare molto meglio, perché noi abbiamo un sacco di
1: sicuramente
0: persa
1: lungo, e poi bisogna ridefinire l'ambito, perché il Ruzzo, solo 33 comuni della provincia di Teramo sono serviti dal Ruzzo, cioè la Valfino, Silvi, Pineto, hanno situazioni particolari, e quindi questa è l'occasione per riconfinare l'ambito del Ruzzo con l'ambito provinciale. Noi l'abbiamo proposto, è chiarissimo, stiamo facendo una battaglia insieme a Mariani, Cavallari, gli altri esponenti di centrosinistra, però vediamo che i consiglieri di centrodestra di questa provincia si sono un po' sfilati da questa battaglia.
2: Di tutte e due le battaglie.
1: Quella della sanità, io ricordo nel dicembre del 23, quando fu approvata la legge di riordino della rete ospedaliera, davvero vedere, in quel momento c'erano D'Annunzio, Di Matteo,
2: Emiliano,
1: votare,
2: i della Vibrato,
1: votare. No, poi ci stava pure il sindaco notaresco.
2: Quale? Di quale Ventura? Quello attuale?
1: No, quello attuale.
2: Quello di Vannacci?
1: Sì, che era consigliere regionale insieme a Quaresimale.
2: Io pensavo che fosse più a sinistra di Bonaventura, no, invece quando è stato eletto, che era un cambio, non è vero, sono tutte e due al centro-destra.
1: Sì, sì,
2: lui
1: sì.
2: Un po' di più adesso, è così, no?
1: Beh, Toni Giamittori era della Lega e poi è passato in Forza Italia, adesso in Vannacci.
2: Quindi è stato un passaggio in Forza
1: però
2: Italia.
1: Però il tema vero è che votarono a favore della legge di riordino della rete ospedaliera. E il loro voto a favore ha pregiudicato la sanità della provincia di Teramo. Questo è l'aspetto grave delle loro azioni in consiglio regionale.
2: Ti ringraziamo per questo intervento, grazie, buon lavoro, porta avanti soprattutto quella, mi pare che forse abbiamo accantonato. D'estate non la possono fare perché c'è l'accorpamento, già c'è, quindi là non
1: ci si... 9 posti letto, no, in chirurgia.
2: Sì, lo so, non ci si può muovere là d'estate perché sono già, quindi nessuna riforma può passare d'estate in quelle condizioni.
3: Però noi dovremmo fare una battaglia perché insomma, intanto non si può accettare quello che era minacciato, ma noi dobbiamo far tornare Giulianova, insomma, qualche splendore diverso, anche perché si chiama la donna dello splendore.
2: Allora, almeno per quello.
3: E poi mi raccomando, una battaglia anche voi a Genova, voi a livello regionale.
2: Scusa, Dino,
1: se... una battaglia almeno per conservare.
2: Dino, scusa, ma sabato, se, quell'altro, quando sarà martedì, se passa quella vicenda dell'acqua è finita, non ci sta, non si può fare più niente.
1: Beh, una volta che è diventata legge,
3: fa una battaglia del popolo.
1: Poi, esatto, possiamo scendere in piazza.
2: Va bene. Grazie di tutto, grazie di essere intervenuto, grazie della disponibilità.
1: I miei colleghi in Consiglio Comunale, Lamatone e Marchionne, che hanno portato avanti questa iniziativa di protesta.
2: Infatti,
1: buon lavoro.
2: Lo Franco, se puoi passare lì, allora veniamo adesso alla Commissione Sanità che voi avete presentato come ordine del giorno? O che era?
3: Sì, l'abbiamo presentato come
2: ordine del giorno ed è stata approvata all'unanimità.
3: Sì,
2: però poi abbiamo letto bene, non è la classica commissione politica, ma avete chiesto voi del Consiglio Governante che ci siano anche esperti, medici, magari proprio i medici dei reparti dell'ospedale che meglio di tutti sanno dire com'è la situazione, anche se ho qualche dubbio che li facciano venire a parlare là. Però questa è in più quella cosa rispetto a prima, quella che era la commissione, che tra l'altro era presieduta da te, non è che avete.
3: La precedente, sì. Tanto è vero che lì insomma, c'è stata una fase in cui all'inizio Costantini, sulla proposta che noi facevamo di ospedale di primo livello Giulianova, era d'accordo, tanto è vero che nel DUP dei primi 2 anni c'era scritto questa cosa qua, dopodiché quando arrivammo in consiglio comunale avevamo invitato Marsilio, era annunciata la Verì, non venne la Verì, si tornò indietro. Però, voglio dire, noi abbiamo di nuovo detto che questa commissione va ripristinata perché tutto sommato certamente nelle istituzioni ci sono coloro che decidono, quindi la sanità è in mano regionale, poi c'è la ASL dove c'è il manager, c'è il comitato di istruttori dei sindaci dove è presente il nostro sindaco Costantini, però per quale motivo in democrazia non ci può essere anche un supporto, no, da parte di una commissione sanità dove ci sono ovviamente gli eletti, quindi un rappresentante per ogni gruppo consigliare. E poi abbiamo anche detto, aggiungiamo, d'altra parte nelle altre commissioni consigliari questa tendenza c'è sempre stata, questa tradizione, adesso ultimamente non più, ma insomma in passato c'è stato, esperti in campo urbanistico, insomma, oppure sociale, per la cultura. E quindi in questo caso nella commissione sanità abbiamo proposto che ci siano esperti, anche qui un esperto per ogni gruppo, che può dare un supporto, un contributo che proviene per certi versi dalla società giugliese, dalla nostra comunità, per il tramite di consiglieri ed esperti. Tra questi esperti noi abbiamo detto in maniera molto chiara che potrebbero sicuramente essere utili, proprio per tornare al discorso che stavamo facendo poco fa, per tutelare meglio l'ospedale di Giulianova, sentire anche in presa diretta quali sono le criticità, perché ci sono tante eccellenze nei nostri reparti, la cardiologia, la chirurgia di cui abbiamo appena parlato, ma tutti gli altri reparti dove si prodigano tutti, medici e non medici, nel senso anche dei paramedici, infermieri, tecnici. Però naturalmente le criticità ci sono. Allora, su questo, se possiamo capire esattamente come stanno le cose e quindi non fare, voglio dire, demagogia,
2: giusto,
3: no,
2: giusto per farlo ogni tanto, riuniamo,
3: conoscere come stanno le cose e tutto sommato fornire.
2: Anche in questo caso specifico di Grugio il parere della commissione sarebbe stato importante.
3: E quindi il sindaco può anche sentirsi maggiormente supportato, tra l'altro all'unanimità, perché noi pensiamo che sulla sanità dovremmo tutto sommato essere favorevoli a migliorare la sanità giugliese. E quindi questo è un po' il senso. Per quanto riguarda l'obiezione che ci è stata fatta, non potranno venire, ma non è così, perché io ricordo in una commissione precedente, ai tempi del sindaco Mastro Mauro, in una commissione di sanità dove io ero solamente commissario, però sono stati invitati tanti esponenti dei vari reparti e vennero, quasi tutti vennero. Quindi
2: ci auguriamo che possa.
3: Ma che c'è di strano, cioè, voglio dire, per quale motivo non è che vengono a fare politica?
2: Sono dipendenti dell'ASL.
3: Sì, ma non vengono a fare politica. No. Se noi chiariamo come stanno le cose per quanto riguarda le problematiche, voglio dire, è la dialettica democratica. Poi, tra l'altro, non se ne appropria nessuno, se ne appropria alla fine il sindaco che. Lui, insomma,
2: viene un po' sollevato anche dalle sue responsabilità.
3: Sì, tra l'altro il sindaco ovviamente nella commissione sanità è invitato permanente, per cui voglio dire, insomma, alla fine diventa lui il latore di queste cose.
2: È il principale responsabile del settore sanità.
3: Certo, sì.
2: E va bene, questo l'abbiamo detto.
3: Quindi, speriamo, noi, insomma, ci
2: di ampliarla in questo modo. Più concrete, insomma.
3: Beh, sì,
2: cioè, si discute proprio dei problemi dell'ospedale detti dai primari, insomma.
3: Sì.
2: O invece i giornali danno molto spazio, ci sono 2-3 pagine oggi sullo sciopero dei medici di base. Tu lo sei stato fino a qualche tempo fa.
3: Sì.
2: Che sta accadendo in questa categoria?
3: Allora, sta accadendo, io ormai non seguo più direttamente.
2: Vabbè, però conosci le problematiche.
3: Però, insomma, ovviamente seguo, sto ancora nella chat dei medici, di medicina generale, seguo un pochettino quello che accade. Beh, intanto in Abruzzo c'è un problema, cioè noi abbiamo cioè l'accordo nazionale, i rinnovi contrattuali vengono sempre con grande ritardo, ma addirittura poi ci sono anche degli accordi integrativi regionali, TAIR, denominati con un acronimo, che in Abruzzo per la medicina generale non vengono, questo AIR non viene fatto da circa 20 anni. Quindi naturalmente, insomma, ovviamente questa cosa non va bene. Nel frattempo cosa sta accadendo? In Italia c'è una grande crisi della medicina generale, che è un problema serio, adesso poi dirò magari come la vedo io e perché questa cosa veramente diventa un problema gravissimo per la sanità tutta complessivamente, insomma, intesa sia sul territorio che a livello ospedaliero. Cosa sta accadendo? Sta accadendo che intanto comincia a esserci una carenza di medici di medicina generale che possono appunto fare, insomma, svolgere questo tipo di ruolo in campo sanitario. Dall'altra c'è una problematica che sta emergendo. Da una parte c'è la riforma Schillaci che praticamente annovera ormai in questa riforma, se andrà a compimento, il medico di famiglia non più come diciamo il medico che ha una sua autonomia, ma diventa un dipendente dell'ASL. Non solo, ma addirittura si prospetta anche tra i compiti che deve avere questo medico di medicina generale anche quello di dover andare a lavorare negli ospedali di comunità e nelle case di comunità.
2: Quelli che stanno nascendo adesso.
3: Quelli che stanno nascendo adesso
2: sul territorio.
3: Su cui personalmente, ma anche diciamo, visto anche il sindacato ha dichiarato per la medicina dei medici di base, cioè quello prevalente, la FIMGE. Personalmente anche il sindacato abbiamo molte riserve in merito a questo, perché occorre capire una cosa, che la figura del medico di medicina generale, cioè il famoso medico di famiglia, no?
2: Sì.
3: È il medico di fiducia che oltretutto nel corso del tempo, come lo conosciamo, come un medico che ha reso la sanità disponibile non tanto insomma, nelle varie località, ma addirittura negli isolati, nei quartieri, perché a Giulianova, se uno pensa, i 20 medici di base più o meno hanno dislocato un po', coprivano tutto il territorio. Ora invece, che cosa si pensa? Le case di comunità innanzitutto non stanno in tutti i comuni, quindi insomma, un problema per esempio per l'interno è un problema grosso. Ma poi soprattutto, se un medico di famiglia deve preoccuparsi anche di andare a fare i turni dentro un piccolo ospedale, come sarebbe un ospedale di comunità, io dico che alla fine non farà bene il proprio lavoro, perché il lavoro fondamentale, il lavoro diciamo è un lavoro peculiare quello del medico di medicina generale, cioè è l'unico che ha in mano la situazione nella storia di un paziente, se ovviamente può anche cambiare quel paziente, però generalmente per tanti anni ha la sua cartella clinica, lo conosce tutte le eventuali allergie, le problematiche familiari, i rischi, i fattori di rischio e così via, che è una, questa è una, è un compito fondamentale che deriva da questa conoscenza, che è quello che aiuta a fare molta prevenzione, a curare quello che può curare ovviamente a domicilio, e a indirizzare bene quando c'è bisogno della competenza specialistica verso cui ti orienta il tuo medico. Se si perde tutto quanto questo, i pazienti non saranno più tutelati, come saranno meno tutelati di
4: meno, adesso, sì.
3: E la sanità costerà di più. C'è un dato, negli Stati Uniti ci invidiano coloro, insomma, che sono esperti e fanno comparazione per quanto riguarda la spesa sanitaria. Adesso in America se non hai l'assicurazione, non hai una bella polizza, insomma, non è che non puoi essere assistito come in Italia. Da noi c'è il sistema universalistico gratuito, a parte il ticket ovviamente, che insomma, fa anche lì versare soldi ulteriori ai cittadini. Però è anche vero che la sanità italiana, così come è organizzata, costa molto meno di quella statunitense. Perché? Perché lì non c'è la medicina di base, che ha una funzione di razionalizzare il ricorso alla sanità, di indirizzare bene, di curare sul posto, voglio dire a domicilio o comunque insomma sul territorio, tutto quello che si può affrontare, e soprattutto anche di prevenire tante malattie che la prevenzione la può fare solamente, non la può fare un medico che deve occuparsi dell'acuzia. Gli ospedali sono ospedali per acuti, dove uno va perché c'è un infarto, perché c'è una problematica seria che non si può affrontare a casa. La prevenzione non viene fatta lì, semmai la prevenzione secondaria, se uno ha un infarto poi bisognerà seguire certe cose per il futuro, per prevenire nuovi infarti. Però la prevenzione primaria, quella importante, viene fatta, la può fare solamente il medico di medicina generale. E io, adesso non è che devo farne menare vanto, però racconto solamente quello che ho vissuto nei miei 40 anni di esperienza. La prevenzione ha veramente salvato la vita a tantissime persone.
4: Sono d'accordo, prevenzione primo posto.
3: Perché naturalmente quando uno sa la storia familiare, i fattori di rischio che ci sono più in quella famiglia, tu stai molto attento per quanto riguarda evitare ictus, infarti, quindi l'attenzione alla pressione, al diabete, al colesterolo e così via. Sono tutte cose che vanno fatte costantemente nel tempo. Ora, se il medico, torniamo al discorso, no, cosa sta accadendo, mi dicevi tu, se il medico viene distratto da questo compito che fa solamente il medico di famiglia, non lo può fare nessun altro perché non riescono, no? Uno che deve intervenire d'urgenza perché c'è un'appendicectomia da fare, non può stare lì a fare la prevenzione. Sono figure diverse che hanno un ruolo, diciamo, complementare alla fine nel sistema sanitario, e alla fine abbiamo ottimi risultati. Naturalmente attualmente abbiamo tante criticità a partire dalla lista d'attesa, però la sanità italiana non può essere messa in discussione da come noi l'abbiamo conosciuta e ha dato grandi risultati. D'altra parte ci sarà anche un motivo: l'età media fra le più alte al mondo, l'età media italiana è appunto secondo o terzo posto insieme a Giappone e Svizzera. Ci sarà un motivo
4: chiaro,
3: genetico sicuramente, l'alimentazione sicuramente, però forse anche questa organizzazione della sanità. Allora, adesso si vuole mettere in discussione tutto. Io credo che i miei colleghi, io adesso ormai non ho più voce in capitolo, però posso pensarla per quanto riguarda la politica sanitaria, insomma posso esprimere il mio pensiero. Penso che sia sbagliato, che tutto sommato, secondo il mio punto di vista, questo è il mio punto di vista, secondo me l'impiegare diciamo le risorse del PNRR, che tra l'altro solamente una percentuale minima data alla sanità, da 15 miliardi, per fare case di comunità e case della salute, ospedali di comunità e case di comunità, secondo me è stato un errore. La cosa che si poteva fare, e tra le altre cose mi pare che hanno, adesso non so se queste esperienze che esistevano in provincia di Terni, che nella nostra ASL sono state chiuse, era magari mettere insieme, organizzare diversamente gli ambulatori dei medici di base, cioè fare quello che era previsto anche nell'accordo nazionale, nuclei MCP.
4: Mi scuso, ma sono ancora al convegno che è iniziato con mezz'ora di ritardo e quindi non sono potuto intervenire, mi scuso con gli ospiti, verrò sicuramente la prossima volta. Maria Luigi Orfanelli. Lo sappiamo adesso, va bene? Ci chiama anche.
3: Prendiamo atto.
4: Pronto? Ah, abbiamo letto il documento. Grazie. Allora, dicevi?
3: E quindi stavamo dicendo.
4: Quindi invece quello vogliono fare, e invece sono d'accordo, quindi sei d'accordo con questa protesta che stanno facendo, sì?
3: Sono d'accordo, certo. Tra l'altro voglio dire, i medici generalmente insomma non fanno proteste o sciopero, sono restii, insomma. Quella non era uno sciopero, quindi hanno fatto ambulatorio e sono andati giù per due ore a manifestare in tantissimi.
4: Sì, carici, tantissimi.
3: Tantissimi, cioè una cosa del genere non si registra. Evidentemente il malcontento è grosso ed è molto diffuso. Hanno detto anche se c'è necessità faremo anche sciopero. che naturalmente garantirà sempre le urgenze, però insomma non si dovrebbe arrivare a questo livello. Ma questo è un problema regionale da una parte per quanto riguarda l'AIR, cioè gli accordi regionali integrativi, e a livello nazionale io spero che si torni un pochettino indietro. Certo, adesso per quanto riguarda, tornando al discorso dell'ospedale di comunità, avrebbero fatto molto meglio a migliorare gli ospedali esistenti per acuti e dialogando le risorse per questa finalità, e organizzare la medicina di base in maniera diversa, non diventando dipendenti, ma cercando di offrire, in questa convenzione che esiste attualmente insomma, tra il medico di base e la ASL, di organizzare dei luoghi dove potevano insieme dalle 8 alle 20 lavorare con il supporto infermieristico, dove magari venivano anche gli specialisti, per garantire una continuità assistenziale tutto il giorno. Il medico di famiglia naturalmente rimaneva il medico di famiglia, ma se per caso nel turno in cui non c'è bisogno di una ricetta o di un intervento, il medico c'è sempre in quella struttura, e questo avrebbe creato un lavoro di equipe, però senza perdere diciamo il proprio medico di famiglia, perché rimaneva sempre quello di riferimento. Ecco, questo è quello che si sarebbe potuto fare, che in alcune realtà, penso a Mociano e a Martinsicuro, l'hanno fatto, adesso non so se l'hanno...
4: Nereto, sì, qualche parte c'è, anche Roseto, però c'è.
3: Quella doveva essere una cosa da fare.
4: C'è anche Roseto, che è vicino a Giulianova, forse magari.
3: Sì, però diciamo che questo era un discorso di razionalizzare, diciamo, questa solitudine che si vede negli ambulatori dei vari medici, lavorando insieme, ma insomma mantenendo i compiti, mantenendo quelli che noi già conosciamo e che dicevo prima. Insomma, ecco.
4: Va bene. Noi ringraziamo il dottor Alboretti, grazie, buon lavoro, mi raccomando, questa commissione sanitaria dovrebbe funzionare come abbiamo detto, cioè con la presenza allargata ai primari, possibilmente che vengono a raccontare quello che c'hanno, sì. Perché tu mi assicuri, me lo ricordavo, che in passato era accaduto.
3: Sì, è accaduto, assolutamente. Nei tempi di Mastro Mauro la commissione fu invitata e vennero, ma d'altra parte cosa c'è di strano? Cioè, facciamo un punto della situazione, cioè, voglio dire, può essere anche utile alla stessa ASL sapere che magari ci sono delle criticità, voglio dire...
4: Quali livelli di criticità dovete riferirle a noi, può dire l'ASL?
3: Sì, ma infatti noi non è che diciamo, facciamo il comunicato, ecco, no, diciamo al sindaco la situazione è questa, vai a riferire nel comitato ristretto, alla ASL e così via, cioè voglio dire, è per migliorare complessivamente la sanità non solo giuliese, il nostro ospedale sul territorio, ma anche quella provinciale, quindi di tutta la ASL.
4: Va bene.
3: Cioè non si fa con scopi demagogici.
4: Esattamente.
3: È solamente un lavoro di supporto nei confronti delle istituzioni.
4: Grazie al dottor Alboretti di nuovo, grazie, buona serata, grazie a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento la settimana prossima, grazie.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Utopia.
1: Radio G 90.7

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Qualcuno meccanico, un altro da lì mi manda a farmi aggiustare il volante, non mi domanda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più.

0: essere brutti.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cosa vorrei. Un giorno per star con te, per come sei.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.